0: Stai ascoltando Tutta Italiana.
1: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e tutte le altre.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

amici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV, per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto, ma ti amo così tanto, che hai fatto un figlio con un altro.

0: altro.
1: Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, i Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

paura del buio. Non ho più paura del buio. Da piccolo anche i mostri sembravano da piccolo anche i mostri sembravano veri.

uccidimi te, e allora uccidimi. Col tuo profumo addosso a un'altra, ormai tuo padre mi detesta, anche se scrivo canzoni d'amore.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 3 giugno. Oggi residue piogge interessano il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro, con rovesci temporaleschi sparsi più frequenti sulle regioni adriatiche. Poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Cantare è d'amore, su RAI Radio Tutta Italiana. La musica italiana, nella sua lunga storia, ha prodotto capolavori indimenticabili. Come dimenticare le canzoni d'amore scritte da Lucio Battisti, De André, Gaber, Guccini, cantate da Mina, fino ad alcuni pezzi più recenti ma altrettanto famosi, come quelli di Ligabue, Vasco Rossi, Tiro Mancino, Tiziano Ferro e tanti altri. Impossibile includere tutti e accontentare ogni gusto musicale. Quelli che ascolterete sono una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica.

classiche del nostro paese, brani indimenticabili che abbiamo amato e ci fanno ancora battere il cuore. Ogni giorno alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

ci siamo persi, abbandonati uno per uno, solo messaggi sparsi, senza mai chiedere a nessuno. E guardaci adesso tutti, comunque uniti da

Tanto tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

ricominciare dal giorno zero, provare a farlo per davvero. Tu cuore tutto, tu cuore niente, e a malincuore ma chi si pente? Tu cartolina di felicità,

0: misura.
1: Rai Radio, tutta italiana.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'esperienza.

la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno sciabbo.

0: La schiuma è una cosa buona, è come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacquo, sciacquo, sciacquo.
0: Seconda passata.

0: ancora.
1: I migliori sono più cari perché sono antichi.

0: La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. Una cosa sacra, come la Santa Messa. Sciacqua, sciacqua, sciacqua.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
2: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Guardavo lei con un girasole in mano, con le cuffiette che ascoltava Celentano. Masticavo sempre quel sapore amaro di un passato complicato e mi sono innamorato. Ma che sfigato, abbiamo sbagliato e lo sappiamo.

migliorerebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno a tutti, è mercoledì 3 giugno, sono le 7:07 e buongiorno Giulia.
1: Buongiorno, bentornati, sono super felice di essere qui con te su Rai Radio tutta italiana. Oggi ci saranno delle novità pazzesche, soprattutto c'è Rossella che, come voi sapete, è una DJ e ha preparato una playlist tutta italiana da sogno.
0: E allora ci teniamo in compagnia dalle 7 alle 10 di questa mattina su Rai Radio tutta italiana. Abbiamo anche un numero WhatsApp, quindi io direi che vi vogliamo ascoltare, vi vogliamo conoscere. Giulia, dici il numero.
1: Allora, il numero è 334-6045-640 e vi ascoltiamo. Tra un po' lanceremo dei sondaggi, delle domande, ci divertiremo insieme, vi leggeremo, potete anche chiamarci in caso.
0: Assolutamente.
1: E soprattutto seguiteci su Rai Play Sound o se siete in macchina tramite DAB.
0: E allora, nome, da dove ci state ascoltando e che cosa state facendo? Intanto andiamo con il primo brano.

0: Ed eccoci qui, Rai Radio Tutta Italiana, questa è Mattina Tutta Italiana Estate e parliamo di compleanni, Giulia.
1: Parliamo di compleanni, innanzitutto buongiorno ancora a chi è già al lavoro, a chi sta ancora cercando di convincere il cuscino a lasciarlo andare. Ma è arrivato il momento dei compleanni perché oggi è il compleanno del re del botteghino e dei tormentoni erotici.
0: E chi sarà mai?
1: Checco Zalone, tanti auguri, facciamo tantissimi
0: auguroni.
1: Auguri a Checco e dopo mi raccomando dobbiamo scegliere una canzone pazzesca solo per lui, è il compleanno anche di Enrico Papi e Claudio Lippi.
0: E tanti allora auguri. Tantissimi tantissimi auguri di buon compleanno, sì, dopo dobbiamo mettere assolutamente una canzone di Checco Zalone, io
1: sì.
0: Personalmente mi sono fatta il rewatch dei suoi film non so quante volte, so praticamente tutte le sue battute a memoria.
1: Numero uno, quindi dobbiamo scegliere proprio una canzone proprio top come lui.
0: Beh, ma è del mestiere questa. Vai, vai Giulia. Poi so che ci sono anche altre ricorrenze da ricordare. Oggi, oggi mercoledì 3 giugno è anche la giornata mondiale di che cosa?
1: Oggi è la giornata mondiale della bicicletta. Cioè
0: ah.
1: Pensate che la bicicletta più lunga mai costruita supera i 55 metri.
0: Veramente?
1: Tu raccontami un po' se andare in bicicletta o se è una di quelle.
0: No,
1: che...
0: allora a me piace moltissimo, però una bici da 55 metri è insomma impegnativa da guidare.
1: Si potrebbe guidare, no?
0: Sì, ma chissà quante persone devono starci su per poterla far funzionare.
1: Pensa che nel mondo si stima che ci siano oltre 1 miliardo di biciclette e l'ONU
0: veramente
1: la considera uno dei mezzi più sostenibili mai inventati.
0: Eh beh certo. Ma infatti ha istituito questa giornata proprio per insomma incentivare un po' l'ecosostenibilità e anche il movimento in bicicletta, che non solo fa bene all'ambiente ma anche fa bene alla salute, perché comunque è attività fisica.
1: È un mezzo che da sempre, cioè pensa che da oltre 2 secoli accompagna le nostre vite, che continua a rappresentare libertà, salute e sostenibilità. Perché anche a Roma adesso stanno facendo tantissime piste ciclabili.
0: Certo.
1: E appunto è anche smog free, quindi a me piacerebbe tanto andare al lavoro in bicicletta, così almeno non trovo il problema con il parcheggio.
0: Solo che
1: però
0: qua a Roma c'è
1: qua Roma le rubano.
0: Esatto, e poi qua a Roma c'è un altro problema.
1: Quale?
0: Le buche.
1: Le buche. Beh, quelle sì, anche con la macchina un po'.
0: È vero.
1: Ovunque, però la bicicletta è sempre veramente il top, perché fai attività fisica, è gratis.
0: Esatto.
1: Trovi posto, non paghi le multe. Quindi
0: ha davvero tanti vantaggi, è
1: da
0: vero.
1: Domani secondo me dovremo andare a lavoro in bicicletta.
0: Ci proviamo?
1: E poi oppure ci prendiamo una bicicletta elettrica,
0: Giulia,
1: perché...
0: No, io direi che ci prendiamo un tandem. In due,
1: allora,
0: voglio
1: sì.
0: Vederci.
1: Allora sì, ragazzi, se ci state ascoltando fate una proposta per aumentare le piste ciclabili, così almeno ci sono emissioni zero e non paghiamo le multe che ci prendiamo tutti i giorni.
0: Esatto.
1: Quando entriamo a parcheggio.
0: E intanto ricordiamo il numero WhatsApp, mi raccomando memorizzatelo, e come gli amici di Rai Radio Tutta Italiana, e scriveteci al 334 604 5640. Scriveteci il nome, che cosa state facendo, quanti caffè avete già bevuto
1: ma
0: per svegliarvi.
1: Ma soprattutto scriveteci qual è il viaggio più bello che avete fatto in bicicletta.
0: Esatto. Ma sai che c'era una canzone, pedalando in bicicletta?
1: Dobbiamo metti anche questa?
0: Sì, dai, che dici, mettiamo una canzone?
1: Dai, facciamo tanti auguri a Checco con La testa gira di Fred De Palma.
0: E vai!

0: noi guai, ai, ai.
1: Già te la canti, eh? Già te la canti.
0: E lo sai che io sono così alla mattina. Poi tra l'altro, infatti, Giulia stamattina mi ha detto giustamente: ma che fai, stai in piedi, abbiamo le sedie. Ma io sono così,
1: c'ho lei sta una carica proprio, sono una super DJ. Senti, io voglio sapere cosa succede con gli oroscopi, perché ormai
0: sei curiosa. E allora, salve, sono la vostra Paolo Fox di Mattina Tutta Italiana Estate. Beh, un oroscopo comunque frizzantissimo, dai, abbiamo buone notizie quasi per tutti i segni. Allora partiamo con il segno dell'Ariete. Giugno parte con una grinta pazzesca, siete un vulcano di idee. Toro, Venere vi rende irresistibili e affascinanti come non mai. E poi, Gemelli, siete i re della comunicazione, oggi avete la risposta pronta per tutti. Chi c'è del segno dei Gemelli oltre me?
1: Tante persone.
0: Mi sa tanti, perché come dicevamo siamo un condominio, cioè noi siamo veramente tantissimi, ragazzi, e già una persona contiene più personalità, quindi diciamo che siamo veramente tanti. Allora, Cancro, le stelle vi vedono super romantici, ai ai ai, con la testa tra le nuvole e il cuore in mano. E poi Leone, chi è del Leone?
1: Io no.
0: Tu di che segno sei?
1: Acquario, cosa dice l'acquario?
0: Allora l'acquario devi aspettare ancora un pochino, arrivo. Allora, splendete come il sole di giugno, Leone, siete pronti a prendervi il centro della scena. E poi Vergine, siete precisi, focalizzati, avete già organizzato tutta la settimana nei minimi dettagli. Beh, giustamente la Vergine è molto precisa, io sono ascendente Vergine, infatti ogni tanto sento che c'è questa personalità che incombe e mi dice: allora, Gemelli, in riga, su! Poi abbiamo il segno della Bilancia, cercate l'equilibrio perfetto in tutto, soprattutto nelle relazioni, quindi attenzione oggi. Scorpione, oggi il vostro intuito è magnetico, nessuno può nascondervi nulla. Sagittario, avete una voglia matta di viaggiare, esplorare, fuggire lontano, beh direi che il mese è quello giusto, eh? Capricorno, il cielo vi chiede di essere concreti, siete degli staccanovisti, la vostra mente è tutta sul lavoro. E poi il rullo di tamburi.
1: Acquario, sentiamo.
0: Esatto. Giulia, ho buone notizie per te, dice: giornata super super creativa, siete fuori dagli schemi e pieni di energia positiva.
1: Vedi, mi hai messo già la carica.
0: Ma infatti ti ho visto stamattina che sei arrivata con una carica particolare.
1: Sì. Allora, tutti gli acquari che ci state sentendo, buone notizie, no?
0: Ci sono buone notizie. Pesci, chiudiamo con i pesciolini, siete intuitivi, sognate a occhi aperti il grande amore dell'estate. Oh, e noi vi auguriamo di trovarlo con tutto il cuore. E quindi la top 3 sono, quindi top 3 di questa giornata: Ariete, Gemelli e al primo posto, signore e signori, il segno del Sagittario.
1: Ragazzi, qua ci state continuando a scrivere tantissimi messaggi sui vostri viaggi in bicicletta, che dopo li racconteremo insieme. Però prima di mettere una musichetta di quelle che ha scelto Rossella, vi volevo dire le 5 abitudini che alzano il tuo cortisolo. Quindi mi raccomando, fate attenzione. Ecco. Allora, così capiamo, io già le ho sbagliate.
0: Io sicuro
1: tutte.
0: Ce le ho tutte.
1: Allora, il telefono all'alba, aprire i social o le mail nei primi 5 minuti dal risveglio inonda il cervello di informazioni stressanti. Parti con il piede sbagliato e metti subito il corpo in allerta. Quanti a voi vi capita, che a me per esempio capita, io appena mi sveglio prendo il telefono e vedo chi mi ha scritto su WhatsApp?
0: Io idem.
1: È sbagliato, perché è veramente la cosa più sbagliata. Quindi questa l'abbiamo già toppata. Secondo, caffè a digiuno.
0: Ecco.
1: Bere caffè a stomaco vuoto prima ancora di bere, diciamo, un bicchiere d'acqua, spinge al massimo il rilascio di cortisolo. Quindi prima bisogna idratarsi a fondo e poi godersi la nostra caffeina.
0: Certo.
1: Tu sei un altro team.
0: Io sono
1: sbagliato.
0: Io sono team caffeina, Giulia, però devo dire non a digiuno, fortunatamente, perché mi sveglio sempre con una fame assurda. Quindi
1: prima
0: devo,
1: mangi,
0: sì, devo
1: e
0: prima
1: poi
0: mangiare.
1: Che ti mangi?
0: Allora, di solito mangio cornetto, cappuccino,
1: bene,
0: e poi mi prendo anche il caffè per svegliarmi.
1: Bravissima. Invece il sonno irregolare, dormire poco, andare a letto a orari sempre diversi distrugge il tuo ritmo cardiaco. Il corpo percepisce la stanchezza cronica come una vera e propria emergenza. Quindi anche questo io l'ho
0: certo.
1: Toppato, tu anche.
0: Anche io, poi tra l'altro noi abbiamo una sveglia bella mattiniera.
1: Proviamo dai con l'ultima.
0: Vai,
1: passare
0: dimmi.
1: Passare dal letto all'ufficio senza prendere un raggio di sole sballa i tuoi ritmi ormonali, perché la luce solare al mattino è fondamentale per regolare la cura del cortisolo. Cioè, cosa fai? Quindi bisogna prendere un po' di luce tra quando esci di casa e andare al lavoro.
0: O dormiamo con le tende aperte.
1: Con le tende aperte. Però
0: con la luce che entra.
1: Però se andiamo al lavoro quando è ancora notte, purtroppo.
0: Un problema.
1: La prendiamo dopo. Vabbè.
0: E vabbè, allora ce ne andiamo al mare. Vabbè, a noi ci dispiace di aver toppato praticamente tutte queste abitudini. Ve lo diciamo in tutte le lingue. Sorry, scusa, lo siento.
1: Esatto.
0: E arrivano i pinguini tattici nucleari.

0: Ed era Sorry scusa lo sento di Pinguini Tattici Nucleari. Sono le 7:29, quasi le 7:30 su Rai Radio tutta italiana. E adesso cosa succede?
1: E adesso, come di consueto, il nostro collegamento con Maria Cristina Zoppa con il disco Rai Almanacco di questo mercoledì 3 giugno. Vai!
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: E bentornati a Disco Rai, l'appuntamento daily, l'appuntamento quotidiano. Tra l'altro invece oggi pomeriggio, oggi a luna e replica alle 19, avremo la puntata lunga di Disco Rai, dedicata in questo caso a Di Martino. E noi invece torniamo all'almanacco musicale, anche in una versione breve, non lunga come abbiamo fatto ieri con Rino Gaetano, ma decisamente lo meritava. E allora torniamo all'almanacco musicale del 3 giugno. Nel 1955 nasce a Domodossola il cantautore Alberto Fortis. Nel 60 Mina lancia Niente poco di meno che Il cielo in una stanza. Nel 67 Fausto Leali è primo in classifica con A chi. Nel 1972, il 3 giugno, I giardini di marzo di Lucio Battisti è in cima alle Hit Parade, mentre nel 1979 Umberto Balsamo incide e lancia Balla, una sua canzone decisamente più famosa in assoluto. Nel 1982 Giuni Russo lancia un'altra canzone epica per le nostre stagioni estive, cioè Un'estate al mare, sempre il 3 giugno, mentre il 3 giugno del 1992, quindi 10 anni dopo, Luca Carboni è in vetta alle classifiche con Ci vuole un fisico bestiale, e questo direi sempre.
4: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare,

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Seconda parte dell'almanacco musicale del 3 giugno per Disco Rai Daily. Nel 2000, il 3 giugno, Ci sei tu di Neck, tra i brani più trasmessi in radio. Nel 2006, Negramaro invece lanciano Luvole e Lenzuola. Nel 2011, Nesli rilancia il singolo Notte Vera. Nel 2012, Pacifico e Casino Royale incidono Ogni giorno, mentre nel 2013 Moreno pubblica Che confusione. Nel 2016 invece Francesca Michelin pubblica Un cuore in due. Nel 2017 Max Pezzali lancia il singolo Le canzoni la radio, mentre nel 2020 esplode il fenomeno Tedua con l'album Vita Vera Mixtape, che è in vetta alle classifiche FIMI. E nel 2021 San Giovanni è certificato invece disco di platino. Nel 2022 invece Blanco lancia in radio Nostalgia.

0: Eccoci qui rientrati, grazie Maria Cristina Zoppa per il collegamento, il nostro almanacco quotidiano. E ieri è stata una giornata di super festeggiamenti perché ci sono stati gli 80 anni della Repubblica Italiana. Io ero a Roma, Giulia, come promesso, so che tu eri in vacanza in Toscana, ho visto delle storie meravigliose
1: Sì.
0: al mare. Infatti, lei praticamente ogni giorno arriva sempre più abbronzata.
1: Sì. Magari lo dice soltanto
0: No, è
1: perché non mi
0: vero.
1: vedete, però comunque siamo a giugno, bisogna un po' godersi. Dai, da giugno è arrivata l'estate.
0: Sì, beh, siamo ufficialmente. Allora, in teoria il 21 giugno c'è il solstizio d'estate, però l'estate astronomica di fatto è cominciata il 1 giugno. Infatti, questa è mattina tutta italiana estate.
1: Esatto, è quello che stavo per dire. Quindi raccontaci un po' cosa hai fatto ieri.
0: Ma allora, ieri ho fatto un bel giretto a Roma, c'era tra l'altro poca gente, ero da sola
1: Solo
0: praticamente.
1: tu,
0: Sì, assolutamente.
1: Sei andata a vedere le frecce tricolore?
0: Allora, le ho viste passare dal balcone di casa perché ti dico la verità, ieri ho dormito, con il fatto che non eravamo in onda, mi sono un po'
1: Vabbè, però le hai
0: rilassata.
1: viste, l'importante è quello.
0: Le ho viste, esatto. Poi nel pomeriggio invece sono andata appunto all'Altare della Patria, ho fatto tutta la Via dei Fori Imperiali, il Colosseo, anche perché c'era una mia amica che saluto, Milena, con il suo fidanzato, e tu pensa, ho fatto io da guida.
1: Non ci posso credere.
0: Ho fatto la guida di Roma, ragazzi, è ufficiale, ormai sono romana ad hoc al 100%.
1: Quindi è stato bello perché è sempre bellissimo girare per Roma, vedere i fori imperiali. Che poi, tra l'altro, adesso i fori imperiali hanno messo un servizio in 3D per rivivere proprio tutta l'atmosfera che c'era all'epoca.
0: Davvero?
1: Infatti, è un'experience che
0: Tu
1: farò.
0: l'hai fatta?
1: No, è un'experience che farò. Ma a proposito di experience, come tu sai, sono una grandissima appassionata di cinema
0: Raccontaci, lo so.
1: e da giugno 2026 apre a Roma il cinema FCE Majestic, ospitato nelle storiche scuderie di Palazzo Olescalchi. E è un palazzo, diciamo, barocco del 600, proprio nel pieno centro della capitale, ma non è una semplice sala proiezioni, perché il progetto intende ridefinire completamente l'esperienza cinematografica. Quindi, cara Rossella, niente popcorn, niente snack confezionati,
0: Niente.
1: niente bibite gassate,
0: No, io
1: assolutamente
0: vivo per i
1: no,
0: popcorn,
1: ma
0: Giulia,
1: al
0: no.
1: posto loro, attenzione, perché ci sarà un cocktail lounge con bancone, divanetti e una proposta di light food, finger food per pranzo e cena e la possibilità di portare il drink direttamente in sala durante la proiezione. Quindi è un progetto pazzesco
0: Secondo me non
1: e...
0: so però come possa andare a finire, perché allora c'è un limite di drink per questa attività.
1: No, no, è illimitato, quindi possiamo
0: Open bar.
1: veramente, insomma, è come un cinema come non l'hai mai vissuto,
0: E
1: almeno in Italia.
0: niente, è il primo cinema dove si vedranno solamente i titoli d'inizio, perché poi la gente dormirà. Cioè che tra il drink, il relax e tutto quanto.
1: È, diciamo, un aperiti cinema, capito?
0: È vero, è vero.
1: E io ci andrò. Dai, andiamoci
0: Ci
1: insieme.
0: andiamo, dopo che facciamo anche l'experience ai fori imperiali, ce ne andiamo poi al
1: Andiamo
0: cinema.
1: direttamente lì.
0: Vai,
1: Dai.
0: aggiudicato. E allora scriveteci, sono le 7:42 di mattina tutta italiana estate, vi state sicuramente a tutti gli effetti svegliando, sarete in viaggio perché tra l'altro oggi c'è il rientro dal Ponte Lungo, quindi fateci sapere com'è stato questo rientro, traumatico oppure no. Scriveteci al 334-604-5640, mi raccomando. E allora una canzone dedicata a voi che siete in viaggio, Buon viaggio di Cesare Cremonini.
2: Buon viaggio.

0: E niente, era un buon viaggio di Cesare Cremonini, buon viaggio a tutti, anche se purtroppo mi sa che il viaggio è finito, perché tutti noi italiani, secondo me, ieri sera siamo rientrati a Roma perché il ponte è finito, però
1: sì.
0: L'importante è stare ancora insieme e divertirci, perché comunque siamo su Rai Radio tutta italiana estate. Vi ricordo che è estate, perché per chi non l'avesse capito, primo giugno per noi è estate,
1: le temperature ce lo dicono, anche se al nord i miei amici mi hanno detto che ci sono ben, rullo di tamburi,
0: quanto?
1: 15 gradi.
0: Ah, quindi al nord
1: è
0: la radio italiana, inverno. Benissimo. Comunque, devi sapere che noi abbiamo parlato per tanto tempo di una donna simpaticissima che è diventata virale sui social, perché questa donna aveva sposato la Torre Eiffel.
1: Come?
0: Si era innamorata della Torre Eiffel e aveva deciso di sposarla.
1: Quando si dice voglio l'uomo più alto.
0: L'uomo più alto, sì, sì, proprio era totalmente innamorata. Però cosa è successo? Purtroppo notizie delle ultime ore, e tutti noi fan siamo rimasti malissimo, perché era una storia d'amore davvero incredibile al quale eravamo affezionati. Purtroppo chiede il divorzio dalla Torre Eiffel perché si è innamorata di una recinzione.
1: Ma come?
0: Sì,
1: e probabilmente, Giulia, ma io posso anche capire per quale motivo.
0: No, voglio saperlo, perché non ci sono ancora arrivata. Ti prego, spiegacelo.
1: Dopo questa ce ne andiamo.
0: Dimmelo tu.
1: E con la recinzione si sentiva più protetta.
0: No,
1: va bene, ciao a tutti, ce ne andiamo.
0: Adesso per lasciare in studio. E però senti, Greta, visto che tu sei una DJ, dobbiamo
1: perché
0: per forza.
1: Greta? Ti manca Greta? Salutiamo la nostra Greta che ci sta ascoltando.
0: L'abitudine. Ciao Greta, Rossella, scusami, visto che insomma è nata questa nuova love story, lei ha già molti fan, io gli dedicherei una canzone d'amore tra questa donna e la recinzione.
1: Guarda, perché... te ne ho scelta una apposta proprio.
0: Perché l'amore non ha età, sesso, religione.
1: E allora ci si innamora di tutto, dei phone, delle piastre, delle ring light, di qualsiasi cosa, ma anche delle aiuole. Arriva anche Gianluca Grignani.

0: Ed era anche l'aiuola Gianluca Grignani. Stavamo parlando di, insomma, relazioni insolite con Giulia. Allora, da chi si sposa con la Tour Eiffel, poi si innamora di una recinzione, a chi si innamora dell'aiuola, a chi Giulia, lo sai che si sposa con se stessi?
1: Chi?
0: C'è una pratica che si chiama sologamia ed è praticamente una pratica che è nata in Giappone un po' di anni fa e che si è diffusa anche in Occidente, dove praticamente tu non ti sposi con un altro partner ma ti sposi con te stesso o te stessa e organizzi un vero e proprio rito, cioè c'è proprio la celebrazione, tutto quanto, il ricevimento, tutto, dalla A alla Z.
1: Tu pensa che bello, anche perché i regali te li godi da sola,
0: esatto.
1: Il bonifico dei matrimoni te lo godi da sola senza dover condividere, quindi mi sembra un'ottima idea.
0: Tu ti sposeresti da sola?
1: No, perché ho l'autofobia, come parlavamo l'altra volta delle fobie.
0: Ah ok, sì, mi ricordo.
1: Si tratta della paura di stare da soli, in pratica, con se stessi.
0: Io invece ti dicevo che non sono mai da sola perché essendo gemelli posso pure avere gli amanti.
1: Perché poi siete in tanti, no?
0: Sì, capito, cioè praticamente io mi sposo con qualcuno, con una delle mie personalità. E poi ho anche delle relazioni parallele all'interno del matrimonio,
1: ma poi
0: capito?
1: Ti scoprono anche.
0: E probabilmente
1: ogni tanto
0: sì.
1: Ti hanno scoperto che l'hai detto tu mentre eri.
0: Sai, i gemelli sono molto curiosi, quindi finiscono per scoprire tutto. Perciò potrebbe diventare realmente un casino.
1: Pensate veramente, guarda, è abbastanza complicato. Quindi niente, vabbè.
0: Lasciamo stare.
1: Io direi di, visto che insomma c'è tutte queste persone, tutti questi fidanzamenti, dedichiamogli un'altra canzone.
0: Ma sì, dai.
1: Con tutto l'amore che hai, dedichiamogli tutto l'amore che ho di Jovanotti.
0: E allora viva l'amore!

0: Mamma mia, che mattinieri romantici oggi, a Mattina Tutta Italiana Estate. Parlavamo di relazioni, Giulia, ma lo sai che, vedi, gli animali sono migliori di noi esseri umani.
1: Dimmi tutto perché l'ho sempre detto.
0: Allora, le femmine di Furetto, se non trovano un compagno, possono avere gravi problemi di salute.
1: Noi invece ce li abbiamo quando lo troviamo.
0: Capito?
1: L'opposto, quindi...
0: funzioniamo completamente al contrario. Infatti poi finiamo che ci sposiamo con la Tour Eiffel.
1: Esatto, o con le recinzioni per sentirci
0: esatto.
1: Più protette. Beh, comunque devo dire che questi furetti mi hanno un po' scioccato, ma non...
0: Però dai, sono carini. Cioè, io adesso sto guardando una foto di un furetto, è bellissimo.
1: No,
0: cioè, questo musino.
1: Io l'ho sempre voluto un furetto a casa perché sono di una dolcezza incredibile. Però parlando di belle notizie che arrivano dal mondo, perché
0: vai,
1: ormai
0: dici.
1: Siamo sempre immersi di queste brutte notizie che sentiamo ogni giorno, ma ci sono anche storie che meritano di essere raccontate.
0: E raccontiamole.
1: Siccome sono quasi le 8, direi di dare queste buone notizie. Allora, gli scienziati giapponesi sono riusciti a rimuovere il cromosoma che provoca la sindrome di Down, quindi la scienza sta sempre andando avanti e stiamo sempre migliorando su tantissimi aspetti della medicina, tant'è vero che la Francia ha presentato un cuore artificiale che può battere per sempre senza bisogno di un donatore, perché ovviamente ci sono queste liste.
0: Questa è una cosa meravigliosa, esatto.
1: Di organi. E entro la fine del 2026 saranno in vendita colliri in grado di correggere la vista senza bisogno di occhiali.
0: Guarda, per me che sono miope, anche
1: tu anche sei miope.
0: Sì,
1: ma
0: tu.
1: Me le mettete tutte qui le miopi, no? Perché devi sapere che c'è la Greta che non vedeva nulla e ogni volta quando passavamo, non lo so, c'era una signora, faceva, puoi chiedere a quel signore, ma quel bambino in realtà non si
0: vede. Ti salutava, ti diceva ciao Julian,
1: sì,
0: salutiamo
1: ciao,
0: Julian Borgesan.
1: Sì, sempre, sempre, quindi proprio, quindi anche tu sei miope.
0: Sì.
1: Comunque, allora
0: avrai
1: questo collirio, quindi è risolto e potrai riconoscermi ogni tanto
0: nel
1: tuo studio. Mentre in Corea del Sud, che stanno sempre avanti, stanno testando corsie separate per pedoni veloci e lenti, così da aiutare a ridurre lo stress, perché quante volte ci capita

0: che veramente a me interessa più di tutto è: il Giappone ha raggiunto una velocità internet record di 1.02 petabyte al secondo, che è abbastanza da scaricare l'intero catalogo di Netflix in un secondo. Perché io ogni volta quando salgo su un aereo mi riduco a scaricare all'ultimo secondo le puntate.
1: Che non c'è connessione,
0: che
1: tra
0: non
1: l'altro.
0: Non c'è connessione, ci vuole una vita. Invece in Giappone potrò farlo. Quindi queste sono veramente delle belle
1: notizie.
0: Cosa c'è,
1: tipo
0: le attendiamo.
1: C'è tipo il 6G?
0: Penso di sì.
1: E allora
0: noi siamo già al 5, credo.
1: Sì, che non funziona,
0: che
1: però
0: funziona,
1: vabbè.
0: Non funziona, però no, in Italia. All'estero funziona ormai.
1: Allora, Giulia, facciamo una cosa bellissima che ho sognato da tutta una vita. E allora? La mattina italiana. Scherzavo, volevo fare il segnale orario. E allora, anche a Roma sono le 8 in punto.
0: Perché dove altro lo sono?
1: Ogni giorno diremo un paese diverso, non lo sai?
0: Ah,
1: è una
0: okay.
1: regola che un po' ho inventato adesso.
0: Allora dopo ti chiedo che ora è a Tokyo. Non devi dire proprio subito così, vabbè.
1: Allora non complichiamoci le cose, su via. Allora Giulia, la vuoi sapere la giornata perfetta?
0: Io non aspettavo altro.
1: E qui in trepidante attesa dalle 7, perché stamattina io ho esordito dicendogli: Giulia, ho trovato la regola perfetta per la giornata top.
0: Però allora, mi hai fatto attendere un'ora, dai, adesso me la dici.
1: Le cose sai che ci bisogna attendere
0: sì.
1: per le cose belle.
0: Sì, hai ragione.
1: Allora, ore 6, svegliati con la luce del sole. Dipende da dove vivi, ovviamente, perché insomma ci sono dei posti in cui alle 6 ancora è buio. Però diciamo che noi potremmo essere su questo coordinate,
0: però,
1: perché ci svegliamo presto.
0: Già che ti svegli alle 6 non è proprio la giornata perfetta. Ma sentiamo, dai.
1: Non è cominciata nel migliore dei modi, ma andiamo avanti. Dopo ben un'ora e un quarto, cosa per me infattibile, bisogna consumare una colazione proteica.
0: Proteica, quindi non dolce?
1: Quindi yogurt.
0: E quindi continua a peggiorare la giornata, perché mi piace solo il croissant, cornetti, però andiamo avanti, dai.
1: A noi piacciono le cose da picco glicemico,
0: sì,
1: le cose proteiche sane non ci piacciono.
0: Però vabbè, se ci facciamo un toast salmone avocado?
1: In teoria quello potrebbe andare bene, perché più che altro in teoria ti dà più energia durante la giornata. Però vabbè, andiamo avanti. Ore 8, già ci complichiamo l'esistenza, eseguendo e completando il compito più impegnativo della giornata.
0: Quale?
1: Non lo so, dipende da te.
0: Mamma mia, ma che giornata? Ma mi avevi promesso la giornata perfetta? A me mi sembra un incubo.
1: Ragazzi,
0: cioè, alle 8 già devo... Ti prego, vai avanti.
1: Bisogna essere produttivi, ragazzi, subito alla mattina.
0: Dai, arriverà il bello.
1: Allora.
0: Confido su.
1: Devo dire, alle 10:30 del mattino ci prendiamo una pausa all'aria aperta. Cioè io mi immagino adesso i nostri ascoltatori che lavorano in ufficio e alle 10:30 passano davanti al capo, gli dicono: scusate, la scienza dice che la giornata perfetta prevede questo, io devo uscire.
0: Cioè, tu vai per quanto? Cioè nel senso vai all'aperto?
1: Allora, non è specificato, quindi...
0: Vabbè. Ma tipo che apri la finestra, vedi l'aria aperta, un suono, richiudi, cosa dice dopo? Perché mi sta inquietando questa giornata perfetta, se posso dirlo.
1: Allora te lo dico io, probabilmente stufa già della giornata che hai passato, prendi e te ne vai, quindi
0: ti prendi
1: una pausa.
0: Se alle 6 così, alle 7 le proteine, alle 8 i problemi, alle 10 apri la finestra, ti lanci dal balcone, comunque andiamo avanti.
1: Dai, meno male che abitiamo tutti al primo piano.
0: Meno male.
1: Allora, ore 13, consumare il pranzo lontano dagli schermi, ci sta, lontano dal telefono, senza guardare i social.
0: Guarda, e anche qui è il mio peggior incubo, perché non vedo l'ora che arriva l'ora di pranzo per fare le storie a quello che mi mangio e pubblicarle su Instagram, quindi proprio, oppure io ho capito proprio che quindi la mia giornata è l'incubo. Vabbè, andiamo avanti.
1: Ma io credo che sia più questa una giornata da incubo, però continuiamo, sono solo le 15:30 Giulia.
0: Va a dormire, che succede?
1: È il momento ideale per le attività creative.
0: Vabbè,
1: cioè, dove la troviamo l'energia dopo quello che abbiamo passato?
0: Attività, quindi alle 3:30 si inizia, ok.
1: Lo so, fai del decoupage,
0: bello.
1: Punto croce, quello che vuoi.
0: E poi che altro cade in questa giornata? Dai, arriverà il bello, se no mi hai preso in giro.
1: No, aspetta,
0: dai.
1: Arriviamo alle ore 18.
0: Ecco, l'aperitivo.
1: Che siamo pieni, rasi. No,
0: che bello, un bel bicchiere di vino, un aperitivo con vista mare. Cosa?
1: Ho una brutta notizia per te.
0: Quale?
1: Scarica la tensione con un allenamento o con una camminata.
0: No, Rossella, io me ne vado. Ma perché? Ma io non la voglio questa giornata, no.
1: Non ci piace.
0: Vabbè, che
1: ma chi è che ha detto sta cosa?
0: E poi che altro, come finisce?
1: Finiamo prestissimo, perché giustamente ci siamo svegliati l'altro ieri. Ore 19,

0: cena presto e mangia leggero.
1: Ma
0: Non abbiamo mangiato
1: senti, ti
0: niente.
1: posso dire una cosa? Mi hai messo una depressione. Io ero così felice, ti giuro. Adesso io ho bisogno di un po' di musica per riprendermi, perché no, questa giornata dimentichiamola. Ragazzi, se ci ascoltate, non lo fate, non lo
0: Non
1: fate.
0: seguite questo
1: Adesso ci
0: esempio.
1: sentiamo una bella canzone e poi torno io con la vostra giornata perfetta. Non vi preoccupate, fidatevi di me.
0: Sentiamo la versione di Giulia, intanto forte di Nait.

0: Sì, comunque devi stare calma, Giulia. Cioè, è il mio secondo giorno.
1: Mi hai messo questa canzone per calmarmi dopo la tua giornata perfetta, alias da incubo.
0: Hai capito? Tra l'altro ti ho fatto uno scherzetto anch'io. Ho annunciato una canzone e ne ho mandata un'altra, così.
1: Perché mi ero troppo innervosita, quindi mi hai detto stai calma, e ho messo calma.
0: Esatto, ho cambiato all'ultimo.
1: Comunque, visto che tu hai detto la giornata perfetta, adesso te la dico io.
0: Vai.
1: Giornata perfetta come fosse l'ultimo giorno, ma felice. Sveglia alle 10, senza ansia, occhi aperti, primo pensiero, oggi si vive davvero, niente rimandato, perché bisogna vivere tutti i giorni come se fosse l'ultimo. Dopodiché, ore 11, colazione lenta e perfetta, cappuccino fatto bene, cornetto caldo, finestra aperta, aria buona. Niente telefoni, ma solo per pochi minuti.
0: Quindi già. Cosa vuol dire niente telefoni, ma solo per pochi minuti?
1: Che
0: cioè, giusto, o ce l'hai o non ce l'hai.
1: No, ti godi un attimo il panorama, però che non lo prendi il telefono per fare una bella foto.
0: Per fare una storia al panorama non lo prendi.
1: Altrimenti ti mangi il cornetto, un TikTok di un cappuccino e cornetto da
0: ballare. Ma stiamo esagerando.
1: Italiana. Comunque poi, dopodiché, doccia lunga, musica alta. Mettete sempre la radio tutta italiana,
0: esatto.
1: State, e si canta come se nessuno ascoltasse, anche se i vicini, secondo me, iniziano proprio a preoccuparsi.
0: E piovono secchiate di acqua gelida.
1: Poi, mezzogiorno, si esce, passeggiata senza meta, città, mare, natura, ma con il sorriso di chi non ha appuntamenti o cose da fare.
0: Ma che meraviglia!
1: Ti piace, altro che la tua.
0: Giulia, molto meglio.
1: Aspetta che poi arriva l'ora di pranzo. L'una e 30.
0: Che se magna?
1: Con calma. Pranzo da sogno, vista mare. Quanto ne va a friggene. Un bello spaghetto con le vongole, un bicchiere di vino, zero fretta.
0: Io ti
1: E si brinda
0: accetto.
1: Alla vita. Ok, stai tranquilla che quando arrivi alle 3.30 stai già con la luce e non stai con la finestra aperta in ufficio, no, stai su uno sdraio vista male o semplicemente a guardare il cielo senza fare niente, e va benissimo così.
0: Allora ti rispondo,
1: questa è la giornata perfetta.
0: Ti rispondo alla Checco Zalone. Beh, ma dove si firma per sto posto fisso?
1: E aspetta
0: lo
1: che
0: voglio
1: non, e aspetta che non è finita, perché poi a un certo punto arrivano le 17 e che fai? Vai con gli amici.
0: Aperitivo.
1: E ti fai, non lo so, dici voglio fare un qualcosa, una follia improvvisata.
0: Aiuto. No, Giulia, io ho paura delle tue follie. No, aspetta un attimo.
1: Vai in un posto pazzesco, ti organizzi, raduni tutti i tuoi amici, vi mettete d'accordo e andate alle 7 a godervi un tramonto obbligatorio.
0: Che qui a Roma sono meravigliosi.
1: È obbligatorio. E lì è l'unico caso dove puoi non stare con il telefono, ti fermi davvero a guardarlo come se fosse uno spettacolo ultimo, lo guardi, respiri, ma poi comunque che non te la scatti la foto con gli amici.
0: Ma direi, e scatta subito una bella foto, una bella storia.
1: E da... poi aspetta.
0: Dimmi,
1: aspetta,
0: come si conclude questa giornata?
1: 8:30. Allora tu, aspetta, tu che faresti alle 8:30? Vediamo se non mi rovini pure la mia giornata. 7:30. Dimmi tu, 8:30, che si fa?
0: Ma 8:30, ascolta. Io andrei a mangiare una bella cenetta. La facciamo? Ma dove andiamo? Dove mi porti?
1: Deve essere una cena spettacolare.
0: Ovvio.
1: Una tavolata lunga con musica dal vivo, piatti che ami, proprio i tuoi preferiti, e la sensazione che oggi è stata una giornata piena e vissuta. Ma
0: sto
1: tu ancora
0: sorridendo.
1: Voglia di viverla, perché alle 22:30 inizia il momento di leggerezza.
0: DJ set?
1: DJ set, risate, canzoni.
0: Che meraviglia.
1: E poi sai cosa? Tu non ce lo metteresti un bel gelato così senza motivo mentre cammini per strada nel centro?
0: Guarda,
1: un bel gelato, e ti prendi un bel gelato che cammini nelle vie di Roma.
0: C'è sempre un buon motivo per un gelato, quindi sì. Sì, Giulia, che meraviglia, mi stai facendo
1: non
0: sognare.
1: È finito.
0: Ah, veramente?
1: Poi si fa.
0: Perché è una giornata di 48 ore?
1: Si fanno le 11. Il silenzio, dopo tutta questa giornata, il silenzio bello, con calma, torni a casa e hai questa frase per la testa e dici: se tutti i giorni fossero così, la vita sarebbe già un regalo, perché forse non possiamo vivere ogni giorno come fosse l'ultimo, ma possiamo ricordarci di viverlo come se fosse davvero importante, perché lo è.
0: No, che meraviglia! Beh, che tra l'altro ci mancavano le tue citazioni filosofiche. Questa è un'evoluzione delle citazioni, è la giornata poetica.
1: Io mi sono emozionata però a sentire Anch'io. Questa giornata, perché l'ho vissuta. Allora sai cosa facciamo?
0: Sai che mi hai fatto sognare, e sai cosa ti dico? Che questa nuova giornata è diventata la mia ossessione. E arriva anche Samurai J.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Ed era Samurai J, a cui facciamo tra l'altro tanti auguri per l'uscita del suo nuovo album Amatore, che ha tra l'altro portato, ci ha fatto conoscere anche a Radio 2 in tantissime trasmissioni. L'altro giorno l'ho visto proprio da Fiorello e ci ha fatto ballare e cantare. Abbiamo fatto anche un trenino, Giulia.
1: Sì, davvero? Sì. Bravi.
0: Primo giorno subito, yeah, nella festa.
2: Io invece ho cantato l'altra volta da Fiorello e mi hanno buttato fuori dallo studio.
0: Ecco, e guarda, ti dico, la prossima volta ci andiamo insieme così ci buttano fuori tutte e due.
1: Benissimo.
0: Allora, vabbè, io sai che devo rovinare la tua giornata perfetta.
1: Ancora?
0: Sì.
1: Ma ci sei messa proprio oggi? Vabbè, dai, sentiamo.
0: Stamattina
1: sentiamo.
0: Devo vendicarmi, lo
1: poi
0: sai.
1: Mi devi mettere tutte playlist calmanti però.
0: Poi mi impegnerò per rimediare. Allora, ci sono delle giornate che sono veramente da incubo o che lo sono state nella storia e io te le voglio raccontare. Ho deciso così.
1: Ho deciso di torturarmi.
0: Di metterti di buon umore.
1: Vabbè.
0: Allora, il lunedì più nero dell'anno.
1: Cioè?
0: Che non è il lunedì che abbiamo appena passato, ma cade ogni terzo lunedì di gennaio ed è stato scientificamente calcolato attraverso un'equazione che mette insieme meteo, debiti di Natale, questo potrebbe essere reale, calo di motivazione e fallimento dei buoni propositi, come il giorno più deprimente dell'anno ed è il Blue Monday. Guarda, avevi sentito parlare, sì.
2: Ma io sono nata a gennaio più o meno in quella settimana, quindi...
0: E come ti senti in quel periodo?
2: Io so da Dio, perché mi arrivano tutti i regali di compleanno, parto, sono una favola, quindi non mi rovinerai il terzo lunedì di gennaio.
0: Io invece che ho finito tutti i soldi per fare i regali di Natale, a gennaio di solito sono tristissima.
2: Ma mi raccomando, mettiteli da parte perché c'è il mio compleanno a gennaio, quindi trovo un modo.
0: Vediamo.
2: Di venire a lavorare di notte qui in radio.
0: Posso riciclare un regalo, sai, di quelli brutti che non mi piacciono?
2: Assolutamente no, voglio proprio vedere lo scontrino con la data che è stato emesso proprio alle 5.
0: Con lo scontrino regalo che nel caso lo puoi cambiare?
2: Assolutamente no.
0: Ecco, e a proposito, poi andiamo avanti, l'incubo dei centralini, il Black Friday negli USA. Per gli amanti dello shopping è un sogno, ma per chi lavora nei negozi o nei corrieri espressi è il giorno più spaventoso dell'anno. File chilometriche dalla notte prima, scene di persone che si contendono l'ultimo televisore sotto costo a colpi di gomitate. E quindi questa è un'altra giornata, ma secondo me la giornata più nera, soprattutto per chi non ha il posto fisso ma la partita IVA, è il Tax Day americano,
1: che
0: è il 15 aprile, anche detta la notte delle tasse.
2: Le tasse sono brutte da pagare.
0: Vero?
2: Proprio brutte, sì.
0: Sì, ti mettono proprio di cattivo umore. E negli Stati Uniti il 15 aprile è la scadenza ultima per presentare la dichiarazione dei redditi.
2: Ragazzi, ma andate a Dubai, è tax free, fa caldo tutto l'anno.
0: Dai, su via, cioè, seguite i nostri consigli.
2: Sì.
0: È una giornata di panico collettivo, e te credo, in cui gli uffici postali restano aperti fino a mezzanotte e la gente compila i moduli in auto sudando freddo, un vero incubo burocratico nazionale. Ma attenzione, perché se, insomma, tu credi negli alieni?
2: Io sì.
0: Anche io. E tu pensa che c'è stato un giorno in cui la Terra si è fermata, per finto ovviamente, per l'invasione aliena del 1938.
2: No.
0: Il 30 ottobre 1938 Orson Welles trasmise alla radio un adattamento della Guerra dei Mondi strutturato come un vero telegiornale. Milioni di americani credettero che i marziani stessero davvero invadendo la Terra. Fu una giornata di panico di massa, con strade bloccate e gente barricata in casa. Quindi uno scherzone come quelli che mi fai tu, Giulia.
2: Mamma mia, guarda, mi hai messo proprio una depressione assurda.
0: Vabbè, allora finisco con questa, visto così ti deprimo ancora di più. Correva il primo gennaio del 2000, quando ci fu il Millennium Bug, il giorno in cui finì Internet.
2: Internet sì. Almeno no.
0: Parlato del 6G, del 7G del Giappone, qui si fermò. La notte tra il 31 dicembre del 1999 e il 1 gennaio del 2000 è stata vissuta dai tecnici informatici di tutto il mondo come il giorno dell'apocalisse digitale. E si temeva che i computer, non riconoscendo l'anno 00, avrebbero resettato banche, centrali elettriche e sistemi di volo, riportandoci un po' all'età della pietra.
2: Beh, meno male che noi noi eravamo così piccole che non abbiamo subito questo trauma. Probabilmente no, non avevamo ancora neanche il telefono. Comunque mi ha depresso, sì. Quindi come ti farei perdonare adesso?
0: Ti devo assolutamente tirare sul il morale. E allora come? Ci ascoltiamo. No, ti faccio uno scherzo, sto giro, vediamo.
2: No, di nuovo.
0: No, dai, ti metto forte di Nait. Dobbiamo essere forti.
3: Cercavi me, non è vero. Bastavi te dare a vero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: forte di Night su Rai Radio tutta italiana. Questa è mattina tutta italiana estate, sono le 8:24.
1: Allora, visto che tu mi hai messo una depressione assurda e sono certa anche a tutti quelli che ci ascoltano con tutti questi posti, io invece ti ho trovato i posti dove il lunedì è probabilmente illegale. Ed è un posto bellissimo, tornando sempre alla giornata perfetta. Quindi iniziamo con...
0: Dimmi.
1: Dimmene uno prima tu, sentiamo se ti viene in mente qualcosa.
0: Un posto da sogno?
1: Sì.
0: La Polinesia Francese.
1: Eh beh, brava. Ma hai letto?
0: No.
1: Ok.
0: C'era?
1: C'era.
0: Ecco.
1: Bali. Qui il calendario è opzionale, la settimana si divide solo in mattina bella, pomeriggio ancora meglio, tramonto wow e lunedì mai visto. Poi c'è Byron Bay, qui la gente non dice devo lavorare, ma dice devo allineare le energie prima del mare.
0: Quanto mi piace questa cosa.
1: È la più grande preoccupazione, sai qual è? È abbronzarsi.
0: Oddio, che meraviglia, voglio avere queste preoccupazioni tutti i giorni.
1: E non ci sono scuse, non ci sono scuse. Poi passiamo così in Europa, andiamo a Lisbona. La città dove ogni strada finisce con un bel vedere, un tramonto, una pasticceria
0: Che meraviglia.
1: Un po' di sangria. E il risultato è perdi sempre la cognizione del tempo.
0: Quanto ci piace
1: e
0: questa cosa.
1: E poi per chi volesse fare un po' di surf, che non ci vela, guai. Perché qui il traffico non esiste. Non esiste.
0: Come a Roma, uguale. Come a Milano.
1: Ci sono solo un po' di onde. E poi se vuoi stare un po' più, diciamo, tranquilla, proprio così, puoi andare anche a Santa Cruz di Tenerife, perché il clima in fin dei conti è caldo tutto l'anno, nessuna scusa, ma proprio nessuna per essere di cattivo umore, e se sei stressato qui ti denunciano.
0: Ma che problema c'è? Ma io mi faccio denunciare, anzi non mi faccio denunciare perché sarò super rilassata. Ma io ti propongo una cosa, allora proponiamo una succursale di Rai Radio tutta italiana in uno di questi posti da favola.
1: Io ti devo dire gli altri due posti perché poi devi decidere.
0: Ah, non è
1: dove
0: finita
1: andiamo,
0: la lista?
1: Perché poi di questi mi devi dire dove partiamo.
0: Okay.
1: Perché c'è Ubud, la versione un po' più zen di Bali, yoga, sai, un po' di matcha, silenzio, natura.
0: Che meraviglia.
1: E gente che dice frasi tipo ho trovato me stesso, ma sto ancora cercando il wifi.
0: Fantastico.
1: Comunque questo non fa per me, perché non sono tipo da yoga, matcha, a me piace proprio il disordine, il caos, io vivo di quello, capito?
0: E con il telefono,
1: e
0: che
1: con
0: tra l'altro
1: il telefono.
0: Che tra l'altro facciamo una apriamo e chiudiamo una parentesi velocissima. Allora, Giulia ha rotto il telefono qualche giorno fa, poi stamattina arriva in radio con un nuovo telefono e mi dice: Rossella, ma sai cos'è successo? Mi si è rotto lo schermo. E faccio: ragazzi, ma hai la nuvola di Fantozzi che ti perseguita?
1: Secondo me qualcuno me la sta tirando.
0: Un po' di palo santo, un po' di salvia, facciamo qualcosa, bruciamo qualcosa nell'aria.
1: Qualcuno me la sta tirando, forse è il telefono che non mi sopporta più. Però comunque c'è sempre ancora San Diego. Perché San Diego,
0: che bello,
1: che è tra l'altro vicino a Los Angeles, quindi insomma sei un passo da Hollywood. Puoi fare surf, c'è il sole, gente che sembra sempre uscita da una pubblicità di vita perfetta, e qui anche andare a fare la spesa sembra una giornata insomma super top, perché per farti la spesa sono tutte queste cose un po' da Hollywood style, ti metti un po' quel cappello, io già mi ci vedo tipo, so, San
0: Diego, anche io ti ci vedo, è vero,
1: un frappuccino così,
0: un matcha
1: no, il matcha no, è troppo healthy per me, a me le cose healthy non mi piacciono.
0: A noi ci piacciono proprio le schifosate,
1: no,
0: belle.
1: Io pensavo più a un frappè al cioccolato con la panna,
0: buono,
1: il caramè, quelle cose un po' così. Comunque vabbè, in questi posti diciamo che non è che la vita è senza problemi, che problemi sembrano che vanno
0: più
1: un po'
0: leggeri
1: piano. E forse, non lo so, tu dove vorresti andare?
0: Ma io, allora, siccome non riesco a scegliere, perché sono veramente tutte bellissime queste mete, io ti dico una cosa, che io vorrei andare, sai dove? Al mio paese.
1: Ah, in Puglia. Mi sento una...

0: E allora eccoci qui alle 8:32 su Rai Radio Tutta Italiana, mattina tutta italiana estate. Questa mattina ci siamo svegliate un po' così, quindi stiamo giocando sugli opposti, quindi la giornata perfetta per me e per Giulia, i posti da sogno, da favola, perché vi vogliamo far sognare in questa mattina. Probabilmente siete ancora in viaggio, chi sta andando al lavoro, chi sta portando i figli a scuola, e noi vi facciamo un po' sognare, però non troppo, perché Giulia, io ho trovato un'altra classifica.
1: No, no, no, ma tu proprio oggi mi vuoi rovinare? Basta, abbi pietà di me.
0: In questo caso dovrò anche avere pietà dei nostri ascoltatori, perché se avete cornetto e cappuccino in mano, forse è meglio che lo posate un attimo.
1: Oddio.
0: Perché vi sto per parlare dei piatti estremi e anche abbastanza, diciamo, disgustosi in giro per il mondo.
1: Ma tu proprio ti hanno fatto del male da piccola per essere così? Che ti è successo
0: Non lo
1: ieri?
0: so, è così, così, mi sono svegliata, non ho bevuto
1: Vabbè.
0: abbastanza caffè
1: Mi vuoi
0: probabilmente.
1: mettere a dieta? Mi hai visto ingrassata? Non lo so,
0: No,
1: vabbè,
0: sei
1: comunque.
0: informissima Giulia.
1: Vabbè.
0: Allora, però magari c'è qualcosa che può essere, diciamo, considerato disgustoso, ma in realtà per alcuni non lo è.
1: Sì, fammi proprio sentire, va.
0: Allora, andiamo in Islanda con, spero di pronunciarlo bene,
1: Bella l'Islanda. Dai,
0: vero?
1: magari mi piace, dimmi.
0: Che stavamo dicendo delle zanzare
1: Che altro è
0: dell'Islanda.
1: successo?
0: Ecco, oltre alle zanzare che sono arrivate ufficialmente in Islanda, abbiamo anche come cibo, che bel manicaretto, uno squalo fermentato
1: Schifo.
0: e poi appeso ad asciugare per mesi.
1: Dai, ma ti prego.
0: Ovviamente ha un forte odore e anche un sapore di ammoniaca. E si chiama Acarl.
1: Tu
0: Quindi,
1: mangeresti?
0: ma no, penso proprio di no.
1: Vabbè.
0: Già solo dall'odore penso che mi allontanerei. Allora, poi ci spostiamo dall'Islanda al sud-est asiatico. Potrei avere paura.
1: Vabbè, lì però si mangia bene, dimmi un po'.
0: Effettivamente hai ragione. Allora,
1: Magari ero partita prevenuta.
0: Dovresti provare il balut,
1: Che
0: che è un uovo fecondato di anatra o di gallina con all'interno l'embrione quasi formato, bollito e mangiato direttamente dal guscio.
1: Ma tu
0: Questa era tosta,
1: non
0: questa
1: riesco
0: era tosta.
1: a parlare, ragazzi.
0: Giulia, scusami, che so che tu sei vegetariana, quindi ho
1: Non
0: appena
1: ci
0: proprio detto una cosa
1: Io mi
0: bruttissima.
1: astengo dal commentare, parla tu, ti prego.
0: Allora, andiamo però, ci spostiamo, andiamo in Italia, in Sardegna,
1: Ah.
0: con magari un po' di sardi all'ascolto, ecco, conosceranno sicuramente il piatto che sto per annunciarvi. Si chiama Casu
1: E
0: Marzu.
1: che cos'è?
0: È un pecorino sardo
1: Ah,
0: colonizzato.
1: buono, mi piace il
0: Aspetta,
1: pecorino.
0: aspetta un attimo, aspetta, colonizzato dalle larve della mosca casearia.
1: Ma perché?
0: È così, è
1: Hai
0: così.
1: rovinato anche il pecorino, ma se lo mangiano?
0: Non lo so,
1: Ma si sentono proprio
0: sai quanto
1: le
0: pecorino che si mangiano ste larve? Quando il formaggio è maturo, le larve vive saltano, rendendolo piccante e cremoso,
1: larve. Io
0: capito? Cioè gli danno anche quel senso un po'
1: sto
0: spicy.
1: avendo un mancamento, se potete chiamare un'ambulanza, non mi sento
0: Vuoi che
1: bene.
0: continuo o smetto?
1: Voglio farmi male fino alla fine, guardi,
0: Dai, è ormai.
1: perché secondo me il peggio non c'è mai fine, sentiamo.
0: Allora, oggi dieta per tutti i nostri ascoltatori che non
1: Dai, mi
0: mangeranno, avranno saltato
1: hai
0: colazione,
1: fatto passare
0: pranzo.
1: la fame a vita.
0: Esatto. Allora, ci spostiamo in Cambogia con. Sei pronta?
1: Guarda, sono pronta a tutto ormai, dimmi.
0: Le tarantole fritte.
1: No, questa non ero pronta, no!
0: Tra l'altro, per chi anche ha paura dei ragni, per chi è aracnofobico, diciamo che insomma non è proprio il massimo, sono dei ragni giganti
1: No.
0: conditi con aglio e fritti completamente interi.
1: Ma li mangiano davvero?
0: Probabilmente sì. Sai come scrocchiano? Belli croccantini.
1: Ma non avete altro
0: Che
1: proprio da mangiare in
0: meraviglia.
1: Cambogia, non c'è altro.
0: Dai, voglio porre fine a questa tortura. Ne avrei anche altre, ma concludiamo con l'Indonesia e la zuppa di pipistrello.
1: No, il
0: Eh sì,
1: pipistrello no,
0: eh
1: ti
0: sì.
1: prego, quello no.
0: Sì. Bollito nel latte di cocco e le spezie.
1: Cioè, ma dove lo prendono?
0: Vanno di notte, vanno a caccia di pipistrello.
1: Sai che
0: Così.
1: adesso per colpa tua, appena metterai una musica, mi andrò a cercare tutte le foto per capire come è fatto questo piatto e poi starò tutti i giorni a
0: Ma perché ti
1: pensarci.
0: devi complicare
1: È
0: l'esistenza?
1: perché purtroppo io ormai mi voglio far male
0: Ma
1: fino alla
0: no,
1: fine.
0: ormai questa cosa è passata. Dai, andiamo con la tua notizia che sicuramente sarà un po' più allettante. Vai.
1: Allora, visto che poveri nostri ascoltatori si stavano facendo colazione, perché sono comunque ancora le 8:37, per colpa tua non la faranno più. Io invece voglio parlare di cose belle, perché dopo questi cibi disgustosi io vi riporto nel lato giusto della vita, dove si mangia e si gode. Quindi sapete quali sono le città dove si mangia meglio al mondo?
0: Dici.
1: Napoli.
0: Beh,
1: qui non è che si mangia, cioè qua il cibo proprio lo vivi. Pizza, fritti, dolci.
0: Ma,
1: la regola
0: che
1: è solo una: oggi dieta.
0: Ma va, domani forse.
1: Brava, forse domani. Poi c'è anche Bologna. Bologna si mangia benissimo. È la città dove se hai fame sei nel posto giusto sempre.
0: Oh,
1: tortellini,
0: sì.
1: Ragù, lasagne. Qui la cucina è praticamente un patrimonio emotivo. Capito? Il pipistrello.
0: Mamma mia.
1: Lo lasciamo in Indonesia.
0: Esatto.
1: Forse non hai capito.
0: Pipistrello, scusa, spostati un attimo.
1: Spostati
0: che
1: un attimo,
0: arrivano,
1: ciao,
0: i tortelloni,
1: cioè,
0: al ragù.
1: Vai insieme agli squali. E poi c'è Parigi.
0: Oh,
1: perché c'è Parigi?
0: Dai.
1: Io sono pazza di Parigi, perché i miei cibi preferiti sono le baguette, ma soprattutto un semplice croissant ti fa sentire in un film. Per questo lo prendo ogni mattina,
0: secondo
1: me. Me lo li sto facendo. Li
0: sei come Emily in Paris.
1: Esatto. E mangiare poi è così elegante, anche quando sei in piedi, così che cammini con la baguette, cioè sei proprio
0: con la scena sudata.
1: È un mood. Sì, vabbè, i dettagli, ma vedi che tu sempre poi vai a finire con le cose che
0: devo rovinare tutto.
1: C'è pure la baguette che c'è l'odore così caldo del forno, ti sei messa a dire l'ascella, cioè niente.
0: Se mi dici la baguette sotto al braccio, io penso a quello col caldo.
1: Sì, ma è un mood, comunque fa parte, è diventato come quando metti l'olio sul pane, un po' di sudore, vabbè,
0: ma sì.
1: Comunque. E poi c'è Tokyo, perché io
0: sono
1: un amante del crudo, del sushi, del tonno. Cioè a Tokyo proprio il cibo è arte e rispetto, cioè ci sta sushi stellare, ramen di strada e ogni boccone è un experience. E quindi di tutti questi posti, detto proprio così, tu dove andresti? E non mi iniziare a dire Baghdad, Cambogia, perché ti giuro che ti prendo e ti porto fuori qua dalla radio.
0: E basta, mi defenestra ufficialmente dallo studio. E
1: così, tra un
0: ti posso dire, per me l'Italia tutta la vita.
1: Napoli.
0: Sì, io adesso vorrei essere a Napoli a guardarmi il mare, a gustarmi una bella pizza. Ma sai cosa ti dico, Giulia? Che tu mi piaci proprio tanto.
1: Pure tu.

0: Tu mi piaci tanto di Saif, Rai Radio tutta italiana. E allora, Giulia, io nel tempo di questa canzone ti ho trovato una super notizia.
1: No.
0: Sì.
1: Posso? Sì. Mi tolgo le cuffie, sentite voi.
0: Allora, giugno, tempo di vacanze, di insomma di programmare le ferie per quest'estate, quindi vi diciamo i luoghi dove sicuramente non andare perché sono i posti più tristi del pianeta.
1: Vabbè. Ma tu stai scherzando? Cioè, no,
0: Giulia,
1: cioè,
0: dai.
1: No, io non li voglio sentire.
0: Poi mi devi dire, poi mi dirai dove vorrai andare di queste mete.
1: Guarda, da nessuna parte. Comunque sentiamo, dai, a questo
0: allora,
1: punto.
0: Partiamo con le Sorrow Islands, isole della tristezza.
1: No,
0: Columbia Britannica, Canada.
1: Ci perché spostiamo. Sono così triste?
0: Beh, sono legate a delle storie, comunque alcune sono legate a delle storie tristi. Ad esempio, il nome di queste isole è legato alla storia di Daniel Pender, un topografo delle Royal British Navy, e si narra che perse la moglie e la figlia durante la peste di Londra nel 1854. Quindi una tragedia che lo spinse a lasciare il Regno Unito per tornare in mare. Ma ti piace la montagna?
1: Perché che è successo? Qualcuno è caduto? C'è stata una valanga? No. Dai, sentiamo.
0: Allora, esiste un monte nell'Australia del Sud.
1: Meno male che è lontano da Roma, è il posto più lontano, ragazzi.
0: Esatto.
1: Stiamo tranquilli, dimmi.
0: Non c'è pericolo di, insomma, di incapparci per errore. Oh, sono finito sul monte senza speranza.
1: Non c'è speranza?
0: No, non c'è speranza.
1: L'ho perso anche io.
0: Esatto. E poi abbiamo, no, questo è bellissimo però, ha poco del triste, ma sicuramente ha un nome molto strano e molto curioso. Si chiama Nothing, niente.
1: Cioè?
0: Niente, si chiama niente, così.
1: Cioè proprio non c'è niente.
0: In Arizona, in Arizona.
1: E che si fa?
0: È perché si trova nel deserto dell'Arizona, tra Las Vegas e Phoenix, si trova Nothing, una città fantasma disabitata. La città, fondata nel 1977, conteneva un distributore di benzina e un mini market. Entrambi, dall'abbandono della località nel 2005, si trovano in uno stato di totale decadimento.
1: Ma sai che questa cosa però mi è piaciuta. Questo Nothing, tipo dove vivi? A Nothing.
0: A Nothing.
1: Che Nothing. Che hai fatto ieri? Nothing.
0: Come ti chiami? Nothing.
1: Mi piace, io ci voglio andare. Secondo me è il posto mio. Guarda, sì. Col senno di poi forse le tue così.
0: Ti posso dire,
1: e
0: ti
1: quindi
0: posso
1: dire. Permettermi di fare Nothing.
0: Esattamente. Quindi la tua giornata perfetta può essere messa in atto.
1: Ci vado, ci vado.
0: Ecco, e se in questo posto insomma ci aveva un po' allettato, ecco, magari in Germania c'è un posto che si chiama Sofferenza,
1: ma proprio,
0: Misery,
1: cioè, Misery proprio,
0: Elend in tedesco. E si trova in Sassonia, Anhalt. Misery si trova nel cuore della Germania, si trova in una regione ricchissima di miti e leggende, molte delle quali furono raccolte dai fratelli Grimm durante la prima parte del XIX secolo come frammenti di credenze che provengono dai tempi più remoti.
1: Ma che, cioè, che succede lì? Che si fa?
0: Beh, secondo le leggende è stato luogo di streghe, rituali dal XVII secolo, comparendo in alcuni dei capolavori artistici e letterari tedeschi.
1: Beh, però ha il suo fascino, eh?
0: Ah, esatto, ha il suo fascino. Sicuramente Sofferenza, magari legato a qualche rituale di qualche strega che abitava.
1: Anche lì un giretto me lo farei.
0: Posso dirti anche
1: dal
0: io?
1: Dal Nothing al Misery. Così almeno c'è un
0: è un attimo.
1: Un attimo, proprio.
0: Un attimo.
1: Mi piace.
0: Poi andiamo avanti con, al numero 5 abbiamo Porto Carestia in Patagonia, Cile.
1: Che si fa lì?
0: Quindi allora l'area prese questo nome nel 500 quando quattro navi, dopo una terribile tempesta, arrivarono nello stretto di Magellano nel Cile meridionale. Okay. E 337 componenti della truppa, tra uomini, donne e bambini, riuscirono a sbarcare e si trovarono nella più desolata e inospitale delle destinazioni. Non so perché io continuo, sarà che è il suo compleanno, continuo a pensare a Checco Zalone, il film.
1: Che direbbe?
0: Sai quando lo mandano?
1: Che ti direbbe adesso?
0: Hai presente quella scena quando lo mandano in Val di Susa?
1: Sì.
0: Che lo dice proprio così, tra l'altro quella così, dice: mamma, non stare in pensiero per me, è bellissimo qui, mi hanno mandato in Val di Susa. Uguale
1: proprio stessa cosa. Vabbè, e lì perché c'è, quindi che si fa anche lì?
0: Non si fa niente.
1: Non si fa
0: niente, è finita la storia.
1: Oh, a me questi posti mi piacciono, ti posso dire. C'è un altro posto?
0: Secondo te ti lasciavo così
1: infatti,
0: in sospeso, e anche i nostri ascoltatori.
1: Sì.
0: No, allora abbiamo l'isola della delusione,
1: ecco.
0: Sono le isole Auckland in Nuova Zelanda.
1: Basta.
0: Vediamo perché si chiamano così. Aiuto. Allora, il 6 marzo del 1907, 15 uomini naufragarono su delle rocce sporgenti nella parte meridionale dell'Oceano Pacifico.
1: Okay.
0: Un freddo vento proveniente dall'Antartide soffiava attorno ai loro corpi umidi e infreddoliti.
1: Vabbè, a me questo vento, pure questo mi affascina.
0: Io sto già morendo di freddo al posto loro.
1: No.
0: Attraverso il buio impenetrabile giungeva il rombo dell'oceano, mentre riduceva a pezzi la loro barca di legno contro le scogliere dell'isola. Una tragedia.
1: Vabbè, non basta non stare in acqua, vai con una barca più bella.
0: E se poi che, sì, e poi che fai se non hai la barca? Per i naufraghi questo inconfondibile suono era il suono della delusione, da cui il luogo prese il nome. Non si sa chi la battezzò in questo modo, però il toponimo è significativo.
1: Non mi dispiace, ma sai, pensavo peggio, però io sto ancora così con la testa a nothing. Però c'è qualcos'altro?
0: L'ultima, la vuoi sentire?
1: Ovvio, io ormai mi sto affezionando a questi posti, c'ho già un... organizzando i viaggi.
0: Poi vogliamo sentire anche voi, quale di questi posti vi è piaciuto di più.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo in Finlandia un posto, no attenzione, che si chiama Morte, che è un paesino finlandese, non ha banca, non ha chiesa, non ha pub, non ha libreria, quindi è un mortuorio praticamente.
1: E che si fa?
0: Nemmeno un cimitero.
1: E beh, meglio.
0: Meglio. Un'unica dritta strada divide la città in due e vi si può passare attraverso senza nemmeno rendersene conto. E certo, non c'è niente.
1: Ma
0: c'è nothing.
1: Non c'è niente. Quindi tipo nothing della Finlandia.
0: E praticamente sì. E infatti c'è un gemellaggio tra nothing.
1: Ah, ok. Proprio sì.
0: No, scherzo. L'ho inventato
1: proprio
0: io.
1: E quindi c'è... niente, non c'è, ci sono
0: così una strada,
1: gente che ci vive
0: nulla,
1: se vogliono mangiare, se vogliono bere,
0: si arrangiano, non c'è niente proprio,
1: cioè, ma proprio una strada che divide.
0: Sì, è una strada unica. Adesso vabbè, noi qua stiamo guardando la foto, vedi che proprio non c'è nulla, è completamente nel deserto più totale.
1: Mi è venuta voglia di andare lì a farmi le
0: Vero?
1: Foto adesso.
0: Per tutti qua vengono dei bei contenuti. Beh, per tutti gli associali all'ascolto credo che questo sia il posto perfetto. Giulia, hai qualche buona notizia?
1: Ovviamente sì, perché mentre tu mi dicevi di questi posti, io con la testa già stavo a pensare a feste, aperitivi nei posti più belli del mondo, come tu sai mi piace molto fare l'aperitivo, quindi ho pensato di Ibiza.
0: Oh, che ci dobbiamo andare.
1: Ibiza, qui il tramonto non è un momento, è un evento mondiale, l'aperitivo che diventa notte senza accorgertene, sono aperitivi infiniti, ti svegli con l'aperitivo, vai a dormire con l'aperitivo, ti svegli con l'aperitivo.
0: E l'aperitivo dell'aperitivo.
1: È il posto che fa per me, per svegliarmi con uno spritz, è il mio sogno.
0: Fantastico.
1: E poi c'è Barcellona, con le tapas, mare, gente che ti dice solo un drink e poi sparisce fino alle 4 del mattino. Qui la socialità è proprio uno sport, quindi questi sono i posti, insieme agli altri che adesso vi dirò, dove c'è più consumo di alcol al mondo.
0: Ecco.
1: Quindi Ibiza il primo, Barcellona il secondo e il terzo, che non mi aspettavo, è Monaco di Baviera.
0: Perché con l'Oktoberfest, certo.
1: La birra non è che è una bevanda, c'è proprio una tradizione nazionale con regole super precise e tu non puoi durante l'Oktoberfest non bere la birra.
0: No, ma
1: ti
0: tra
1: guardano
0: l'altro,
1: male, cioè, capito?
0: Ma tra l'altro io non sono mai stata, so che per sedersi al tavolo bisogna ordinare tassativamente, almeno se non erro, un litro e mezzo di birra, giusto per cominciare.
1: Ma come minimo, perché sennò ti guardano male. Quindi se noi andiamo a Monaco, come minimo dobbiamo farci 5-6 birre, perché chi siamo noi?
0: Non ce la potrei fare.
1: Per questa tradizione
0: non, ce
1: non
0: la potrei
1: possiamo
0: fare.
1: Farlo. E poi c'è il New Orleans, che non sono mai andata, ma ho sempre
0: Nemmeno
1: avuto
0: io.
1: Il fascino di andare in questo posto, perché qui c'è tantissima musica, festa, cibo, jazz, street food e una vita notturna senza pausa in qualsiasi angolo, corner della città, troverai a qualsiasi ora dei locali aperti che
0: non si dorme mai.
1: Non si dorme mai. Sono i quattro posti al mondo con più consumo di alcol in assoluto.
0: Ma c'è qualcuno che beve acqua ancora?
1: No, l'acqua è vietato.
0: No!
1: Quindi
0: qualcuno chi
1: vi parla di cose strane, io vi ho portato nel lato serio della vita: mangiare bene e vivere meglio, perché alla fine non è importante dove sei, ma cosa stai mangiando e con chi lo stai condividendo. Quindi ragazzi, ora ditemi la verità: pizza, sushi o aperitivo, dove ti trovi più spesso felice? Mi raccomando, ditecelo al 334-6045-640, perché vi ascoltiamo e sogniamo con voi.
0: Esatto, e noi ci ascoltiamo una canzone, arrivano anche i romantici, Tommaso Paradiso.

0: È quasi volata questa seconda ora insieme a Mattina Tutta Italiana Estate su Rai Radio Tutta Italiana e Giulia, mi spiace, ma io ho trovato altre cosucce per te. Allora, allora, per chi si fosse collegato soltanto adesso, stamattina io insomma mi sono svegliata un po' dispettosa e quindi ho cominciato, diciamo, ad elencare a Giulia i cibi più disgustosi del pianeta, le città peggiori dove vivere. E ora, Giulia, pronta?
1: Non sono pronta.
0: Non sei pronta. Ti ho trovato, visto che insomma siamo nell'orario giusto, ormai i nostri ascoltatori stanno entrando sicuramente in ufficio, i lavori peggiori del mondo.
1: No.
0: Mettetevi comodi e poi fateci sapere ovviamente se tra questi c'è la vostra professione. Sei pronta, Giulia?
1: Che devo fare? Come posso uscire da questo studio?
0: Non se ne esce, mi
1: dispiace.
0: Dai,
1: dimmi, magari trovo il mio lavoro e magari non sarà così brutto.
0: Beh, allora, visto che tu sei una freddolosa, potrebbe piacerti questo lavoro. L'istruttore di surf. Ti piace?
1: Sì.
0: In Alaska.
1: Bello.
0: Davvero?
1: Cioè, ma non ho capito, faccio surf tra i ghiacciai?
0: Tu dici, io ti dico, solamente fare l'istruttore di surf al mare, al caldo, no.
1: Ma guarda che mi hai trovato il lavoro.
0: Davvero?
1: Non solo imparare a fare surf, ma mi piace come idea.
0: Allora, per tutti gli ascoltatori all'ascolto, si ricerca istruttore di surf qualificato.
1: Eccomi.
0: Che voglio insegnare a Giulia a surfare tra i ghiacciai dell'Alaska.
1: Mi piace, ti dico, mi hai messo di buon umore.
0: Davvero?
1: Piace, sì,
0: sì. Eh sì, perché lì il surf si fa tra i ghiacciai, con l'acqua a 0 gradi e tute termiche, spesse 3 centimetri ovviamente, per evitare l'ipotermia immediata.
1: E se cadi?
0: Se cadi incontri balene, orche, di tutto e di più.
1: Vabbè, mi piace.
0: Non hai paura?
1: No.
0: No, è Giulia temeraria.
1: Mi affascina questa cosa.
0: Ma ti dico, se pensavi di essere temeraria fino ad adesso, da ora non lo so, perché, attenzione, esiste una professione che è quella di odorare le ascelle.
1: No, ma tu hai la fissa di queste ascelle. E lo vuoi fare tu, scommetto, tra le bacchette.
0: Ascolta,
1: vuoi
0: odorare la mia? Profumo,
1: profumo,
0: ho messo il deodorante. Allora, esiste per davvero, le grandi aziende di cosmetici, prima di lanciare sul mercato un nuovo deodorante, devono giustamente testarne l'efficacia sul campo. E come si fa? Semplice. Si assumono persone il cui unico compito è annusare le ascelle dei volontari prima, durante e dopo l'applicazione del prodotto, in stanze calde ovviamente.
1: No, scusami, ma questi quanto li pagano per fare questa cosa?
0: Ma io spero tanto. Allora, se tra quelli che ci stanno ascoltando c'è un odoratore di ascelle, ci faccia sapere gentilmente quanto prende al mese, perché siamo curiose.
1: Ma fammi capire, quindi loro, cioè, proprio sono delle persone, proprio esseri umani, che proprio mettono il naso sotto l'ascella delle persone,
0: esatto,
1: che testano se tu puzzi, tu non puzzi.
0: Esatto. Io credo che abbiano sviluppato un'estrema resistenza in metropolitana o comunque nei mezzi pubblici. Sai, d'estate che c'è proprio quel bel profumo odorino di cipolla di Tropea pesante, e da lì sono stati selezionati con un casting.
1: Proprio il casting. Magari
0: mi
1: piace anche un po' come l'odore della benzina.
0: Ma
1: no?
0: Può darsi, perché ci sono quegli odori strani effettivamente che magari ad alcuni danno un senso di nausea e magari a loro piace, che ne sai?
1: L'odore del rorido proprio.
0: Sì.
1: Vabbè, questo non lo farei. Io per ora resto sul surf in Alaska, okay?
0: Vero?
1: Al freddo e sto.
0: Ma non è finita. Beh, lì non c'è il sudore, tra l'altro.
1: Appunto, io so da Dio.
0: Lì non ci sono odoratori di ascelle.
1: So da Dio.
0: E Giulia, allora, pronta? Perché se hai paura dei serpenti.
1: No.

0: vogliono proprio fare
1: estraggono,
0: male,
1: cioè. Sì, estraggono il veleno, un lavoro ad altissimo ovviamente tasso di adrenalina e anche di pericolo, vorrei aggiungere. Questi professionisti devono letteralmente prendere in mano dei serpenti letali come il cobra o le vipere e premere i loro denti contro un bicchiere di vetro per far colare il veleno.
2: Ma lo fanno per... cos'è, un autosuicidio?
1: No, devo dire che la finalità è molto nobile, perché serve poi per creare gli antidoti salvavita. E quindi diciamo che facciamo un applauso a chi fa questa professione, perché è molto pericolosa.
0: Ma loro chi li salva?
1: Spero che siano accompagnati da un assistente che non munga in quel momento il serpente, ma che abbia l'antidoto salvavita pronto lì in caso di ogni evenienza.
2: Ma secondo me non lo fanno per quello, secondo me lo fanno perché c'è un business dietro, perché una volta ho sentito che vanno molto le creme al siero di vipera, che fanno
1: vero.
2: Tutto un lifting, quindi secondo me non lo so se...
1: Quindi non solo, tu dici, per salvare le vite, ma per salvare la pelle.
2: Sì, però comunque salvate anche voi stessi, perché se sbagliate col morso un po'.
1: Cioè teniamoci comunque le rughe e non spremiamo il veleno.
2: Comunque, se volete omaggiarci di qualche crema, va bene, ma è un lavoro che io terrei molto lontano da noi.
1: Esatto,
2: adesso, se d'accordo, rimaniamo sempre sul surf. Okay.
1: Vanno bene le creme qualsiasi, l'acido ialuronico, anzi, allora no, non possiamo, se no ci cacciano.
2: Non possiamo, vai, andiamo avanti.
1: E poi abbiamo l'ultimo lavoro, diciamo, pericoloso, che è il recuperatore di palline da golf.
2: Vabbè.
1: E no, aspetta. Aspetta, tra gli alligatori.
2: Cosa?
1: Certo.
2: Non ho capito.
1: Accade in Florida, nei lussuosi campi da golf, dove i laghetti artificiali sono pieni di palline perse dai giocatori, ma anche di alligatori selvatici. Il lavoro consiste nell'immergersi in queste acque torbide, te lo giuro, praticamente al buio, per recuperare le palline sul fondo a colpi di tatto. Cioè, neanche, capito, le vedono, vanno un po' così.
2: Vanno un po' così, che se
1: attentoni.
2: Ti sbagli l'alligatore.
1: Esatto.
2: Cioè, ah no, non era la pallina. Scusa, non capisco, non possono non sono molto costose queste
1: ma
2: palline,
1: io non capisco per quale motivo nel laghetto artificiale hanno messo degli alligatori.
2: Io non ci posso credere,
1: cioè non me ne capacito. Infatti ogni tanto un recuperatore sparisce.
2: Ma, scusa, tanto per chiedere, se dovessi fare uno di questi lavori, tu quale faresti? Vieni con me in Alaska o no?
1: Io, guarda, mi sa, posso dirti,
2: fai l'ascelle, lo sapevo.
1: Sì, è certo, perché ti dico, io il freddo non lo sopporto, ma magari insomma un odorino un po'
2: che
1: così.
2: Ti piacciono queste ascelle, tu sei andato a cercare questo lavoro, come lo faresti anche gratis?
1: Ho la passione per le ascelle. No, scherzo, vai Giulia, sollevaci il morale, dai.
2: È un fetish, guarda, io sono sconvolta.
1: Magari c'è qualcun altro come me, cosa ne sai?
2: Ah, ma sicuramente il mondo è bello perché varia.
1: È anche avariato, dai, sollevaci il morale.
2: Comunque, mentre la mia collega vi racconta i lavori più terribili del mondo, io vi porto come al solito nel mio mondo parallelo, quindi dove il lunedì non esiste, lo stipendio arriva insieme al tramonto e veniamo ai lavori più belli. Poi tu mi dirai quale preferisci.
1: Vabbè, vai.
2: Ma qua giochiamo facile.
1: Pronta.
2: Allora, tester di isole e hotel da sogno. Vai su isole tropicali, provi resort, spiagge, servizi e devi solo dire com'è. Praticamente lavoro così, vivi in costume.
1: Perfetto,
2: ci sta,
1: mi
2: no?
1: piace.
2: Meglio o comunque preferisci sempre il degustatore di ascelle?
1: Non lo so, no, scherzo, meglio il tuo.
2: Vabbè, ma ci sarà anche lì qualcuno che puzza, tranquilla.
1: Sicuramente.
2: Si trova sempre. Tester del sonno.
1: Oh,
2: perché esiste
1: questo.
2: Davvero gente pagata per dormire.
1: Ah.
2: Materassi, hotel, capsule del sonno. E il colloquio qui è tipo: lei sa riposarsi bene, sei pigro? A me prenderebbero subito qua.
1: Però,
2: anche
1: a me subito, immediatamente.
2: Bello. Però io il mio lavoro l'ho già trovato, Rossella, quindi
1: qual è?
2: Poi lascerò a te dire dove vai, perché io farò l'assaggiatore di vino, che è uno dei lavori più eleganti del mondo. Viaggi, cantine, degustazioni. Cioè, in pratica tu bevi per lavoro, ma con classe.
1: Sì, ma guarda che in teoria chi assaggia poi deve sputare, cioè non vale la regola che bevi un sorso e poi lo mandi giù.
2: Ma come deve sputare?
1: No, il sommelier vero deve sputarlo.
2: No, ma il sommelier vero se lo beve, perché deve capire
1: è
2: com'è.
1: Come, sì, tu pensa tutti i giorni ad assaggiare e a mandar giù.
2: Io lo faccio sempre.
1: Infatti, e come stai? Tutto a posto?
2: Alla grande.
1: Alla grandissima.
2: Comunque, tra i posti più famosi dove posso fare questo lavoro ci sarà Bordeaux, la Toscana. Cioè, qui non è che bevi, fai proprio ricerca scientifica sull'eccellenza. Ma io non lo sputo, perché io, guarda, io se vedo qualcuno che sputa del vino, io lo
1: nulla.
2: Denuncio. Voglio lanciare una legge, facciamo un referendum, deve diventare una cosa illegale.

0: non solo il cibo non si spreca, ma neanche il vino, perché in fin dei conti il vino è un'uva ed è comunque un frutto.
1: Qui c'è succo di frutta, sono vitamine.
0: No, è sempre uva, ma con tutta la gente con la fame del mondo, ma tu vuoi sprecare l'uva? No, non si lascia poi niente.
1: Infatti,
0: qui.
1: Ma infatti quello del caso sarebbe per la sete nel mondo. Bevete acqua, bevete. Io sono la controparte salutista. Però, acqua, dovete bere l'acqua. Ogni tanto qualche calice di vino ci sta.
0: Però aspetta, perché.
1: Però senza esagerare.
0: Però aspetta, perché il vino infrange due regole, sia del cibo che dell'acqua. Perché il vino è fatto sia di liquido, quindi possiamo dire che è anche acqua, sia di cibo, perché è fatto di uve e altre cose.
1: Lo sto seguendo.
0: Quindi alla fine tu. Lascia perdere, comunque andiamo in un altro.
1: Stai cercando di convincermi, ho capito la tua teoria, vai, andiamo avanti.
0: Oppure potresti fare il critico di birra nei festival.
1: Ancora.
0: Cioè, un festival della birra in tutto il mondo, assaggi, racconti, giudici, cioè praticamente un Erasmus con stipendio. Beh, Monaco di Baviera, appunto, l'Oktoberfest, e degusti, e bevi.
1: Degusti.
0: E poi, last but not least, no, ce ne sono anche altri, c'è l'experience tester di Beach Bar, quindi tu testi i cocktail. Oddio, me lo sai che li testo sempre.
1: Cioè, ma questa classifica, scusami, ma l'hai fatta su di te praticamente, perché mi parli di vino e cocktail, birra,
0: hotel di lusso.
1: Ma se magna
0: ma
1: pure?
0: Perché io faccio sì, ma ovvio, ora ti dico, ovvio. Perché tu in pratica vai in questi beach bar e testi i cocktail, aperitivi, Sunset Bar, nei posti più belli del mondo. E il lavoro consiste nel dire, ah, no, questo spritz è un po' troppo, che io penso lo faccio gratis, ma adesso mi faccio pagare subito.
1: Ma infatti, scusami, subito, manda il curriculum.
0: No, ma perché...
1: sentiamo come mandare il curriculum, scrivetecelo, mi raccomando.
0: Tu devi sapere che io ogni volta che vado in un bar o in un ristorante, io litigo con tutti.
1: Come litighi con tutti?
0: Sempre, perché non mi va mai bene niente, nel senso che quando mi danno lo spritz è fatto male, il cibo magari è troppo caldo, quindi io comunque gli do, faccio l'advisor gratuitamente, perché io alla fine... È una critica, ma una critica costruttiva, quindi poi per i nuovi clienti loro sono anche più,
1: certo,
0: insomma, preparati.
1: Sei un po' l'Alessandro, quindi, Borghese,
0: esatto,
1: della situazione.
0: Io faccio il consulente gratuito e adesso basta, mi sono stufata.
1: E quelli dei ristoranti dicono, ma guarda che non te l'abbiamo chiesto di farlo. Ti ha chiesto nessuno.
0: Non ti preoccupare, io lo faccio comunque, poi comunque vabbè, e lo farò.
1: Chi vuole ascoltare, ascolti, insomma.
0: Poi, quindi se mi vedete arrivare in qualche ristorante o albergo, guarda, fatevi il
1: tra un po' ci saranno le tue foto in giro, segnaletiche, io non posso entrare.
0: Most wanted. Però c'è anche il critico di hotel di lusso e anche lì io sono una vera maestra, Stella. Dormire, mangiare, rilassarsi e poi recensire. Il problema è che ti devi ricordare che stai lavorando, perché
1: certo,
0: puoi venire come una vacanza. E poi l'ultimo finale, che secondo me quello che a te potrebbe, insomma, mettere in dubbio il tuo degustatore di ascelle è l'assaggiatore di cibo. Quindi cibo, ristoranti, prodotti nuovi, tutto da provare, vai nei ristoranti Michelin e tu devi giudicare se dare o no una stella in base al cibo, servizio, eccetera, e chiedere il bis.
1: Ma ti posso dire, è il voto 10 di quest'ultima professione, mi sento un po' borghese.
0: Ti senti un po'?
1: Sì, un po' borghese.
0: Quindi questo è scelto.
1: È difficile scegliere, ma sì, il cibo tutta la vita.
0: Però vedi, sei banale. Dai,
1: perché?
0: Mi aspettavo una cosa più, che dicevi, ok, vado a fare il tester lì, invece il cibo.
1: No, siamo persone semplici. E intanto ce la balliamo con Sesso e Samba, Gaia e Tony F.

0: E c'erano anche Gaia con Tony F, Sesso e Samba in questa mattina tutta italiana estate. Sono le 9:11 e allora Giulia, stavamo parlando di lavori.
1: No, è già
0: preoccupata la mia compagna. È solo il secondo giorno e se cominciamo così, cioè siamo finite, ragazzi.
1: No,
0: già non mi sopporta più.
2: Che cosa hai preparato?
0: Stavo continuando a leggere sempre a tema, diciamo, lavori. Abbiamo parlato dei lavori più strani del mondo, se vogliamo. Ora passiamo ai lavori meno pagati.
2: Ecco.
0: Quali sono? Vediamo se Giulia vorrà farne uno di questi.
2: Non credo proprio.
0: Allora Giulia, ti mando in India a fare la lavandaia del fiume Yamuna.
2: Certo. Io non ci vado, cioè, ma stai scherzando? Io vado a fare il sommelier di vino, gli alberghi fighi, le cose, e tu mi mandi in India.
0: Ma scusami,
2: ma
0: a te che piacciono tutte le cose pulite, profumate, vai a fare la lavandaia, si chiamano i dobi.
2: Perché non vai tu così lavi tutte le cose delle ascelle, no? Di tutti i vestiti, ti ci vedo bene, così fai doppio
0: vero
2: lavoro.
0: Vero.
2: Prima degustatore di ascelle e poi lo lavi pure.
0: Una tragedia. Però diciamo che loro passano realmente dalle, adesso sono seria, perché loro passano dalle 10 alle 12 ore al giorno immersi fino proprio alla cinta in un fiume per lavare a mano tonnellate di lenzuole, vestiti degli hotel delle grandi città.
2: Vabbè, però stanno in acqua, lei si fanno compagnia.
0: Oddio, però insomma, tutto questo strofinando i panni sulle pietre e sotto il sole cocente, quindi insomma lo stipendio aggira da 2 a 3 dollari al giorno, quindi veramente uno stipendio da fame. Poi abbiamo i produttori di mattoni a mano del Bangladesh, dove in questa zona del mondo migliaia di persone lavorano nelle fornaci di fango. Io solo al pensiero veramente mi rattristo quando sento queste cose, e impastano la terra con le mani creando proprio questi mattoni uno per uno e li trasportano sulla testa, impilate a decine, proprio quasi in un regime di schiavitù sotto temperature che superano i 40 gradi, e il guadagno medio è di circa un dollaro per ogni 1000 mattoni trasportati, quindi praticamente pochissimo. Però potrebbe essere una buona soluzione per fare palestra noi, Giulia.
2: No, non penso. Già non la faccio di mio, figuriamoci con i mattoni in testa, cose, lasciami stare proprio.
0: Non ci vedo.
2: Io continuo a stare con gli spritz a rompere le scatole nei ristoranti.
0: Basta spritz. Beh, io ti porto uno spritz analcolico adesso,
2: No.
0: Analcolico.
2: Io te l'ho detto, ti denuncio.
0: Siamo nel servizio pubblico, dobbiamo dare il buon esempio.
2: No,
0: va bene?
2: No, non ti preoccupare. Vai.
0: Allora, poi i raccoglitori di caffè o tè.
2: Okay.
0: In varie parti del mondo. Okay. Questo tocca da vicino un rito che noi italiani amiamo, ovviamente il caffè del mattino, e nelle grandi piantagioni dell'Africa o del Sud America i raccoglitori passano la giornata su terreni ripidissimi e scoscesi, io probabilmente sarei già rotolata a valle facendo questo lavoro, raccogliendo i chicchi a mano uno ad uno, spesso non arrivano a guadagnare $2 al giorno.
2: Poverini,
0: ragazzi, cioè,
2: poverini.
0: Alziamo lo stipendio a questi poveri lavoratori, che veramente, se penso a tutte le persone a volte che scaldano la sedia senza fare nulla, cioè pensare a loro che invece lavorano tutte queste ore per degli stipendi realmente da fame, è molto molto triste. Ma veniamo a noi, Giulia, io lo so che tu mi tirerai sul morale adesso con i lavori più pagati, ce li abbiamo
2: come minimo, perché veramente dopo tutto quello che hai fatto io penso che il minimo sarebbe dire quali sono i lavori più pagati al mondo.
0: Ok, direi,
2: io non vedo l'ora di dirveli,
0: dai, che mandiamo la candidatura.
2: Allora, se ci state ascoltando e state all'università o state studiando, io vi dico adesso quali sono i lavori più pagati al mondo, così magari indirizzate i vostri studi, insomma, il vostro futuro su questo, quindi puntate su questo e non sul bagno nel lago, il fiume e tutte queste altre cose, perché comunque siamo in Italia,
0: non ascoltate,
2: si può fare l'università e possiamo farlo, non ascoltare i suoi consigli. Se volete guadagnare, fatturare, ascoltate i miei. Allora, il primo è il neurochirurgo, che può guadagnare diciamo fino a più di 1 milione di euro l'anno, quindi qui non lavori, salvi le vite, quindi un lavoro anche bellissimo,
0: certo.
2: Però il margine di errore è tipo zero assoluto, non si scherza, però
0: noi non potremmo farlo,
2: però il guadagno è veramente alto, quindi anche un lavoro molto nobile, no?
0: Certo.
2: Io ho sempre pensato medici, guadagni, salvi le vite, e quindi ci sta anche che guadagni e fatturi, quindi andate, studiate medicina, mi raccomando, salvate le vite e soprattutto guadagnate. Poi il CEO, amministratore delegato, milioni l'anno più bonus più stock, quindi il CEO è quello che prende decisioni, mentre noi stiamo ancora a decidere che ci mangiamo più tardi, no? Perché non lo sappiamo.
0: Io sono un'eterna indecisa, non potrei fare questo mestiere.
2: Quindi la mia domanda è, venendo dove, come stavamo prima, ma secondo voi il zio ha mai un lunedì normale? Anche lui fa la giornata perfetta o si rompe le scatole con quello che però guadagna?
0: Non lo so, però secondo me non ha tanto tempo per rompersi le scatole, sai, per
2: vabbè,
0: annoiarsi.
2: Vabbè, li spenderemo noi i suoi soldi.
0: Esatto.
2: Quindi, ingegnere AI, quindi che stanno andando moltissimo adesso, quelli che stanno comunque costruendo il futuro mentre noi aggiorniamo le app sperando che non si blocchino. Quindi comunque anche questo ci sta, ok? Poi mi dici quale vuoi fare tu, Poi, l'avvocato d'affari top, perché sì, ci sono tanti avvocati, poi sono molti avvocati top.
0: Questa è un po' alla milanese, top.
2: Ci sta, top, over the top. Quindi ogni parola vale soldi veri, ok? Tipo anche una virgola, un cavillo che trovi può costare milioni. Quindi comunque anche l'avvocato è ancora una professione che va, infatti ho sbagliato.
0: Ma non potrei farla perché non mi ricordo assolutamente le leggi, ho una memoria da pesce rosso, quindi no.
2: Neanche io, oddio, scusa, non posso dirlo, che sono vabbè. No, è un bellissimo lavoro. Poi pilota di linea.
0: Ok.
2: Perché comunque i piloti di
0: bello,
2: linea alla fine,
0: questo mi piace.
2: Alla fine comunque guadagnano dagli 80 ai 200.000 anche più l'anno e comunque sono pagati per stare sopra le nuvole, sotto stress controllato, perché loro fanno sempre, lo sai, gli incontri psicologici.
0: Certo.
2: Quindi alla fine stanno bene, viaggiano, volano, guidano, stanno in aria, ci sta. Io comunque non lo farei mai perché odio prendere l'aereo.
0: Lo so, infatti ne parlavamo.
2: Quindi no. Poi l'investment banker, quindi tipo altissimi bonus, e qui lo stipendio base è una cosa, cioè il bonus è proprio un altro pianeta se fai un buon investimento.
0: Okay.
2: Tipo sei un po' tipo DiCaprio in The Wolf of Wall Street.
0: Sì, non fa
2: no?
0: Per me che non sono buona
2: quindi,
0: a fare i conti, quindi
2: sei a New York, no. Figo, fai, ci sta, quindi ok, quindi questi erano i lavori classici da ricchi seri, però aspetta, adesso arriviamo alla parte più divertente, i lavori nuovi, quelli che sembrano usciti da TikTok, perché
0: okay,
2: il mondo si è evoluto,
0: certo.
2: Adesso sono subentrati tantissimi nuovi lavori, che non è la solita cosa, se nel passato, se tu vuoi essere ricco e fare il notaio del paese, avvocato,
0: svelami, per essere ricca cosa devo fare?
2: Ecco, per essere ricca ad oggi devi fare l'influencer. Ok?
0: Ma come?
2: Puoi essere pagato da poco a tantissimi milioni, ti pagano per vivere, viaggiare e raccontarlo. Tradotto, la tua vita diventa un lavoro e il tuo lavoro diventa un contenuto, quindi in poche parole tu non fai niente e ti pagano pure.
0: Anche se diciamo che non è così facile,
2: è così,
0: perché esatto, sembra tutto bello detto così, però ma effettivamente c'è un lavoro bello duro dietro al mestiere del content creator, che deve comunque mantenere sia la pagina con contenuti di valore, ma soprattutto non sempre arrivano queste collaborazioni retribuite, a meno che tu non sia la Chiara Ferragni della situazione.
2: Non solo, ma poi comunque sei anche molto esposto al pubblico,
0: esatto,
2: ai commenti, appunto a tantissime persone che ti criticano, la tua vita diventa super pubblica e lo stress, però comunque sempre meglio che andare lì a lavare i panni, insomma.
0: Ma ascolta, ma tu che hai quasi 1 milione di follower, a parte me come disturbatrice, hai degli haters?
2: Io ne ho tantissimi.
0: Davvero?
2: Ne ho tantissimi, guarda. E mi stanno anche simpatici, perché in fin dei conti questi haters sono quelli che mi fanno più compagnia di tutti, perché quelli che non sono hater non mi si fidano proprio. Invece in fin dei conti io tanto so che qualsiasi cosa che succede durante il giorno, io ho gli haters che mi fanno compagnia.
0: Ti fanno ridere?
2: E ormai mi sono affezionata anche a loro. Infatti se mi stai ascoltando io vi saluto, perché poi ho tantissime persone che si fanno gli account finti per scrivermi tutte cose negative e tutto. E però io dico, pensa poverini,
0: ma perché?
2: Perché perdono pure tempo. Io
0: certo,
2: sono una persona pigra, quindi io non concepisco.
0: Tanto non li legge Giulia i messaggi, quindi
2: tanto,
0: inutile che scrivete.
2: Tanto, ma io ormai non leggo più neanche quelli di WhatsApp, quindi evitate.
0: Poi gli si rompe il telefono ogni 2 per 3.
2: Si rompe il telefono. Ma poi guarda che ci vuole impegno, perché adesso per farti un profilo falso devi mettere l'email, il numero di telefono, il messaggio. Io già non riesco a farlo col mio, ma come fate voi? Non mi date così importanza, non vi preoccupate. Comunque passiamo ad altre cose. YouTuber, ok? Quindi cioè parli, giochi, reagisci, qualcuno ti guarda per ore, l'unico lavoro dove dire sto giocando è una carriera, perché veramente con YouTube si fanno tantissimi soldi adesso.
0: Sì, con la monetizzazione, vero? Con le visualizzazioni.
2: Oppure con le pubblicità, quindi che vuoi diventare YouTuber? Meno
0: male. Quasi, dai.
2: Ma perché non ti metti a fare lo YouTuber di Ascelle? Ti prendi una ring light, vai
0: prego
2: a Parigi con le baguette e inizi a odorare le Ascelle di tutti, diventi virale.
0: E faccio la classifica anche. E la, le tipologie delle ascelle. Sì, sì, sì, sì. Guarda, ma mi hai creato un business stamattina.
2: No, guarda.
0: Io sai che ti dico, da domani parto e vado a Parigi.
2: No, guarda, sono sconvolta perché
0: dimmi.
2: Ho appena capito che sto facendo una cosa gratis quando potrei guadagnare
0: no.
2: 300k o più all'anno.
0: Cioè?
2: Quindi renditi conto,
0: dici?
2: Io per più di un anno ho perso gli AI prompt engineer,
0: cioè
2: il lavoro del futuro, parlare con l'intelligenza artificiale e farla lavorare meglio.
0: Ma guarda, ma quello lo facciamo tutti,
2: cioè non ho capito, qua diventiamo tutti ricchi.
0: Ormai l'intelligenza artificiale è la nostra consulente, psicologa, migliore amica. Io infatti, guarda, farei leggere tutto sul mio telefono tranne la cronologia dell'intelligenza artificiale.
2: Ok, sì, sì, sì.
0: Anche
2: sì.
0: Tu?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Vai, e poi cosa
2: poi
0: abbiamo?
2: Il social media manager, mm-hmm. che comunque è un lavoro che ad oggi effettivamente lo fanno in molti, serve tantissimo,
0: okay.
2: perché tutti comunque ormai i marchi, brand, dal ristorante agli alberghi, hanno comunque bisogno di avere un social media manager,
0: mm-hmm.
2: e si guadagnano dagli 80.000 euro l'anno in su, e se un video, diciamo, esplode è merito loro, se non esplode è colpa dell'algoritmo.
0: Fantastico.
2: E poi ci sta il pro gamer, che può guadagnare da 0 a tanti milioni, che mm-hmm. sarebbe giocare con i videogiochi ma con sponsor e contratti veri. Io
0: okay.
2: non capisco molto del mondo del gaming.
0: No,
2: però
0: nemmeno
2: so
0: io.
2: Che ci sono dei ragazzi giovanissimi, anche di 14-15 anni, che fatturano tantissimi soldi.
0: Sì.
2: Tu lo sapevi?
0: Ma perché fanno anche le competizioni? Sì, certo, ne conosco anche, sono figli di miei amici che proprio fanno delle competizioni e ci sono in ballo tanti soldi anche. Cioè il vincitore, voglio dire, ha un compenso economico molto alto, capito? Quindi ce ne sono veramente tanti che fanno questo proprio come professione.
2: E quindi questo, quindi oggi insomma il mondo è più semplice, ci sono lavori dove aspetti lo stipendio e lavori dove lo stipendio
0: non arriva.
2: Quindi volevo farvi la domanda prima di mettermi una canzone bellissima: voi cosa scegliereste, lavoro sicuro o lavoro da sogno social? Perché alla fine il lavoro perfetto forse non esiste, ma alla fine è quello che ti piace a te, e ditecelo al
0: Vai esatto Rossella. Al 334 604 5640. E adesso arriva anche Annalisa, canzone estiva. Quando

0: quest'estate ed era l'estate addosso di Jovanotti. E questa è Mattina tutta italiana estate, sono le 9:30 spaccate, l'ultima mezz'ora insieme qui con me, Rossella e Giulia. E allora stavamo parlando giustamente di lavori, i lavori più pagati, i lavori meno pagati. Però io ti direi una cosa, ci sentiamo un'altra canzoncina, che dici? Perché ti presento i possibili scenari poi.
1: Voglio saperli tutti.
0: Cesare Cremonini. Currently it's upside down on our monitor, but we can make it.

0: it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: Ed eccoci qui, possibili scenari, Cesare Cremonini, canzone messa ad hoc perché vi stavamo proponendo tutti i possibili scenari lavorativi, dal lavoro meno pagato al lavoro più pagato, al più impossibile, al più brutto, al più bello. Ovviamente Giulia mi ha tirato fuori delle chicche assurde, infatti finita la trasmissione andrò a inviare un po' di curriculum, io te lo dico.
2: E io invece non li invierò, quelli che mi hai proposto tu.
1: Ma perché sono così carini?
2: Ah, dai, il surf in Alaska mi propongo.
1: Senti, ma ti ho trovato forse il lavoro che fa per te.
2: Sentiamo.
1: Allora, voglio rimediare, visto che siamo nell'ultima mezz'ora, devo cercare di farmi perdonare. Allora, Giulia, ti ho trovato l'isola greca che ti paga per trasferirti.
2: Bello, questo
1: sei felice?
2: È interessante.
1: Allora, l'isola di Anticitera, un paradiso terrestre in Grecia con mare cristallino, sogna Giulia, ha lanciato una campagna, offre una casa gratis, un terreno e un assegno mensile di 500 euro per 3 anni a chiunque decida di trasferirsi lì con la famiglia.
2: Bellissimo.
1: Il motivo?
2: Quale?
1: Lo vuoi sapere?
2: Quale?
1: Beh, ci abitano solo 40 persone e rischia lo spopolamento. Pensavo peggio, ti dico la verità. A te che non piace tanto, insomma, la confusione, il
2: però
1: caos.
2: Però è un'ottima iniziativa, ma c'è un'isola in particolare della Grecia o...?
1: Sì, l'isola di Anticitera, che proprio non so dove sia, però pare, okay, pare sia un paradiso terrestre. Quindi Giulia, io ti direi, cominciamo a farci una vacanzina lì, andiamo in esplorazione.
2: Io sto già vedendo le foto sul telefono, bella, bellissima, ci sta.
1: Ecco, anche perché qui mi dice che c'è un mare cristallino, quindi mi sta già facendo sognare.
2: Ah, ti pagano anche per andarci?
1: Oh, 500 euro al mese, che li butti via.
2: Scusa.
1: Scusa.
2: Magari è un'isola anche poco costosa, tanto mare, cose, mangi un po' di verdure, frutta.
1: Ma guarda, grazie. Io mi ci trasferisco subito. Non so se mi ci trasferirei, diciamo, nella prossima, diciamo, soluzione abitativa. Parliamo di un hotel svedese dove dormi sospeso su un nido di uccello gigante.
2: Bello.
1: No, io ho paura dei volatili, ragazzi, no, non esiste.
2: Bello. Scherzavo, ovviamente ironico.
1: Tra l'altro ieri mi è venuta in mente questa cosa.
2: Quale?
1: Ero vicino al Colosseo con questa mia amica, appunto, che abbiamo fatto una passeggiata e ad un certo punto c'è stata letteralmente un'invasione di gabbiani giganti. Io lo so che giustamente chi è di Roma è abituato, per me devo ancora farci l'abitudine,
2: sì.
1: Dei gabbiani che erano grandi quanto, non so, un pastore tedesco e si sono avventati letteralmente su una pizza poverina di una ragazza che non ha potuto fare più nulla perché l'hanno divorata. Erano a un certo punto lì in 5 tutti avventati su questo trancio di pizza e quindi lì si è confermata la mia estrema paura.
2: Bello.
1: per i pennuti. E allora, in Svezia esiste il Tree Hotel, un albergo dove le stanze sono mimetizzate nella foresta e la più famosa si chiama The Biosphere, è una sfera sospesa tra gli alberi, interamente coperta da 350 casette per uccelli vere. L'idea è quella un po' di, insomma, dormire immersi nel canto dei volatili, anche se io mi chiedo, ragazzi, come si fa a dormire con 350 casette di uccelli, quindi immagino che...
2: Pensa che bel suono proprio.
1: Cioè, non dormi. In dotazione, infatti, verranno messi i tappi per le orecchie.
2: Oh mio Dio!
1: Pensa che bel concerto al mattino.
2: Oppure che altro c'è, sentiamo.
1: Allora, no, questo mi piace molto perché apre in Inghilterra il pub per i cani.
2: Bello, questo mi interessa proprio.
1: Ecco, ecco, con una birra dedicata, tra l'altro.
2: Ah, bevono proprio la birra?
1: Sì, immagino una birra, insomma.
2: Una birra,
1: ecco,
2: a base di carne, sarà una zuppa di carne.
1: Voglio sperare anch'io. Nel Regno Unito il trend del momento sono i pub dog friendly e ci piace molto, spinti all'estremo. Non si limitano ad accettare i cani, ma hanno un vero e proprio menù per loro.
2: Che bello.
1: Tu pensa, cioè, te li vedi che si danno
2: bello,
1: appuntamento.
2: Ma perché non lo fate anche in Italia?
1: Veramente. Tu pensa a far, si danno appuntamento i cani del quartiere.
2: Io lo
1: Dai,
2: apro.
1: Andiamo a far serata.
2: Lo apro io, guarda.
1: E tu pensa che la star del bancone è la dog beer, una bevanda analcolica, giustamente, non frizzante, a base di brodo, ecco, avevi ragione,
2: vedi?
1: Tu, a base di brodo di carne e malto, servita in ciotole.
2: Oh, vedi, ce l'ho preso, hai visto?
1: No, vabbè, servita in ciotole a forma di boccale.
2: Che bello. Quindi proprio fatto stile birra, ma fatto pazzesco.
1: No, veramente. Io mi immagino tipo i cani tra di loro. Dai, ci famo una bionda.
2: Dai, ci sta.
1: E ci stanno nel frattempo facendo segno dalla regia, e
3: perché stanno venendo degli ospiti qui a salutarci. Stanno venendo degli ospiti
1: che
3: e adesso
1: meraviglia.
3: Vedremo chi sono. Comunque
1: tutto live, una sorpresa, vediamo.
3: Anche per noi una sorpresa.
1: Avanti, non mangiamo. Ciao! Ma sai che ci stavamo giusto chiedendo? Abbiamo detto sarebbe bellissimo avere del pubblico in studio. Ciao,
3: la
1: ragazzi!
3: La legge dell'attrazione, tu gli hai chiesto e sono arrivati. Ciao a tutti, da dove venite?
1: Aiutami bello. Tu che tu sei romana, da che scuola arrivano?
3: E che classe fate? La prima media.
1: Prima media, che meraviglia!
3: Chi viene qui a salutare i nostri
1: Ciao.
3: Ascoltatori?
1: Beh, abbiamo anche la maestra. Vuole venire prima la maestra? No, è più timida dei ragazzi. No. Prego, venite, che bello. Allora, ciao, vieni, avvicinati pure al microfono.
4: E
1: allora...
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, a mattina tutta italiana estate. Allora, il tuo nome?
4: Emanuela.
1: E sei maestra di?
4: Sono un insegnante di italiano, storia e geografia.
1: Ma che meraviglia.
3: E chi è il più bravo della classe?
1: Non si dice...
3: Lui?
4: Questa è una classe speciale, veramente molto molto molto in gamba.
1: Senti, ma vogliamo conoscere i nostri ragazzi. Allora, chi ha voglia di venire qui ai microfoni? Dai, chi rompe il ghiaccio?
3: Vieni.
1: Una futura speaker radiofonica abbiamo. Ciao, presentati.
5: Sono Ludovica e vengo dalla Guidalessi. E ho 11 anni e frequento la prima media.
1: Ma che bello! Senti, Ludovica, e qual è la tua materia preferita?
5: Inglese.
1: Ma tu bello. Sei già molto abbronzata. Dove sei stata di bello?
5: A Sabaudia.
1: Che meraviglia, beata te. Va bene. E allora vediamo chi facciamo venire ancora.
3: Facciamo venire un maschietto. Vieni tu che sei il più bravo della classe.
1: Te tocca, mi spiace. Vieni. Con l'ombrello, ma perché sta piovendo fuori?
5: Pioveva.
1: Annaggia, io che me lo sono dimenticata. Allora vieni, avvicinati e presentati, aspetta,
5: Buongiorno, sono Enrico Gasperini, ho 11 anni e frequento la prima media alla Guido Alessi e la mia materia preferita è scienze.
3: Ah, che bravo!
1: E adesso ti faccio fare una cosa, io te la dico e tu la ripeti al microfono, va bene?
6: E saluto tutti gli ascoltatori di Mattina Tutta Italiana Estate.
5: E saluto tutti gli ascoltatori di
6: Tutta Mattina
5: Italiana
6: Estate.
3: Che e bravo! Dai. Ma qual è la tua materia quindi peggiore? Che non ti piace? Non ci provare.
1: Italiano.
3: Scommetto
1: storia.
3: Che non è italiano, perché c'è l'insegnante qui. Vabbè, dai, cambiamo domanda.
5: Matematica.
3: Oh, anche la mia, pensa. E che lavoro vuoi fare da grande?
5: Ginnasta o lo scienziato?
3: Ah, bello, un lavoretto così, proprio lo scienziato.
1: Sì, una cosa semplice, insomma. Grazie, che bello. Ti stai divertendo?
5: Sì.
1: Molto. Allora, andiamo avanti, grazie, vediamo. Chi
3: viene
1: venire?
3: Adesso? Ho tantissime domande da fare.
1: Venite insieme. Che voi mi sa che siete amiche anche, eh? Allora, avvicinatevi qua, parlate qua dentro. Nome e, vabbè, raccontateci un po' di voi.
7: Allora, io sono Alma, e sono Alma Pastella, e frequento la prima F e la mia materia preferita è inglese e non mi piace geometria.
3: Manca a me. E che vuoi fare da grande?
7: O l'attrice o la modella.
3: Ah, bello!
1: Che meraviglia! Beh, momento di confessioni comunque,
3: bello,
1: Giulia,
3: eh?
1: Qui oggi. Allora vieni, tu prego.
8: Buongiorno, io mi chiamo Eleonora Maria, ho 11 anni e anche io frequento la scuola Guidalessi, la prima media, e la mia materia preferita è matematica.
3: E che vuoi fare da grande?
8: Non lo so ancora, però forse la maestra di ginnastica artistica.
1: Ah, ma che meraviglia, ma perché tu fai ginnastica artistica?
8: Sì, l'adoro.
1: Oh, che bello. Io l'ho fatta da piccolina, 2 lezioni, e poi ho capito che non era lo sport per me, quindi ti stimo tantissimo.
3: E anche quelle. E adesso chi viene? Perché voglio fare altre domande.
1: Vai, vi conosciamo tutti a rotazione. Vai, venite.
9: Ciao, buongiorno, mi chiamo Maria Luce Petrone e anch'io frequento la scuola Guido Alessi della prima media. pratico ginnastica artistica anch'io.
2: Ah, ma siete proprio tutti, cioè nel senso lo fate proprio a scuola?
1: Sono tutti sportivi qui. Tu fai nuoto? Ecco. Nuoto agonistico, cioè abbiamo dei dei prossimi dei futuri campioni olimpionici, ragazzi.
2: Super.
1: Che bravi! Io penso che invece il mio sport è aprire e chiudere il frigorifero.
2: Ecco, brava.
1: Infatti faccio i bicipiti e basta.
2: Sa che su quello siamo in competition.
1: Vero.
2: E cosa vuoi fare la grande?
9: Forse la scienziata.
2: Anche tu la scienziata? Beh, è una classe super...
1: Ci credo che i prof siano così felici. Che bello, che soddisfazione. Vieni anche tu. Dici un po' come ti chiami?
9: Ciao, io sono Maria Francesca e faccio la prima media.
1: Okay.
9: E il mio sport è tennis.
2: Bello.
9: Da grande voglio fare la pediatra.
2: La pediatra.
1: Che bello, quindi ti vuoi prendere cura dei bambini?
9: Sì.
2: Ti piacciono i bambini, figlia. Quindi, che bello.
1: Bello, bello, bello. E allora chi viene?
2: C'è qualcuno che vuole fare
1: tipo
2: il rapper, l'influencer o...
10: Buongiorno, sono Lorenzo Amoroso, ho 11 anni e vengo dalla prima F. E la prima F è una classe molto unita con professori molto speciali.
2: Che bello.
10: Pratico nuoto agonistico e calcio e da grande voglio fare l'imprenditore.
2: L'imprenditore, vedi, le idee proprio...
1: Posso dire che ha le idee molto chiare?
2: Mi sembri proprio super centrato.
1: La partita IVA l'abbiamo già aperta? No, tu dici è troppo presto.
2: Però posso fare una domanda, perché vuoi fare l'imprenditore? Perché si guadagna bene. L'imprenditore di cosa?
10: Devo ancora decidere.
2: Ah, ok, però in base a quello che sarà il mercato.
10: Mi piace soprattutto l'azienda automobilistica.
2: Ah, quindi imprenditore di automobili, una cosetta. Va bene. Allora poi
1: che bello, esatto. Giulia che va a lavorare da lui poi.
2: Sì, magari.
1: Allora, chi viene ancora? Chi vuole venire? Venite, venite ragazze. Che bello che ha detto che siete una classe molto unita, ma effettivamente si percepisce questa cosa, ve lo posso dire. Ma siete mai stati in uno studio radiofonico?
11: No.
1: È la prima volta? Avete già fatto un giro anche degli altri studi? No, non ancora. Che bello, bellissimo. Vi sta piacendo?
11: Sì.
1: Fantastico. Allora, raga, in tre addirittura. Allora, venite vicino al microfono e presentatevi.
12: Ciao, io sono Angelica Picone, faccio appunto la prima media alla Guido Alessi, la mia materia preferita è scienze e faccio ginnastica artistica.
2: E che vuoi fare da grande?
12: Non lo so, forse o l'attrice o la scienziata.
2: Ah, sempre, qui sono tutti attori, scienziati. Mi adoro questa classe, è stupenda.
1: Io, esatto, adoro anch'io perché nessuno che ancora ha detto no, io da grande voglio fare l'influencer, lo youtuber, cioè lavori seri,
2: capito? C'è qualcuno che non vuole fare niente? No.
1: No, noi
2: no,
1: e basta.
2: Vedi, solo noi. Ma che stavamo in classe insieme?
1: Mi sa che non ce ne siamo accorte però probabilmente. No, no, non prendete il nostro esempio. Prego, prego, vieni.
13: Io sono Davide Cicquarella, ho 11 anni e faccio calcio. Del Randy forse farò lo scienziato perché a me piace tanto la scienza. La partita così e così forse inglese. Mi piace tanto questa classe perché prima sono in prima B. E mi mancavano poi i miei amici, quindi sono venuti in questa classe, mi è mancata molto e spero di essere amici per sempre con loro.
2: Che bello, complimenti, guarda, sono veramente emozionata.
1: Bravi, facciamo un applauso.
13: Un applauso.
1: Molto molto bello, davvero. Ma sentite, com'è parlare ai microfoni di una radio?
14: È bello.
1: Ti senti importante e la cosa bella è che facciamo compagnia a milioni di italiani da nord a sud, tutte le regioni, quindi in questo momento vi stanno ascoltando e stanno ascoltando le vostre voci. Allora, prego, vieni.
2: Io voglio sapere tutti i lavori perché poi devo capire.
15: Ciao, mi chiamo Alice Fulvi, frequento la prima F e faccio danza e la mia materia preferita è scienze. Da grande voglio fare o la cuoca o la ballerina.
2: Bello.
15: Bello.
2: Ma chi è questo insegnante di scienze?
1: Infatti,
2: lo posso conoscere anch'io.
1: Anch'io.
2: Adesso sono curiosa.
1: Virginia?
16: Beltre,
1: ecco, la vogliamo conoscere, la prossima volta portatecela perché c'è un insegnante.
2: Magari anche noi diventiamo delle scienziate, no?
1: No, non c'è speranza,
2: non c'è speranza,
1: Giulia,
2: no?
1: Mi dispiace, no?
2: Okay.
1: Ormai no, basta. C'è qualcun altro che manca? Avete parlato tutti?
2: Eccomi,
1: venite. Venite ragazze. Ma che bello! Che bella, la scuola è quasi finita, Quando è che finite la scuola? L'8 giugno, proprio giugno. L'ultimo giorno, e poi il 9 si parte per il mare, direttamente. Vai, venite, venite.
3: Brave.
1: Tu sei già abbronzata, quindi possiamo anche saltarle, cioè, no, sto scherzando.
3: Dai, poverina, ma no.
1: Vai, vieni, presentati.
11: Ciao, io sono Ginevra Nucci e frequento la prima media alla Guidalessi. E da grande vorrei fare o l'attrice o la cardiologa.
2: Niente, sono tutti bello. Attori scienziati.
1: Beh, abbiamo tanti medici, posso dire?
2: Sì,
1: cioè,
2: posso
1: questa
2: dire.
1: Cosa mi rasserena moltissimo. Vai, vieni anche tu. Come ti chiami?
14: Ciao, io mi chiamo Anna Chiara, frequento la prima media e la mia materia preferita è la matematica.
2: Ah. Okay. E che vuoi fare da grande?
14: Non lo so.
1: Beh, ci sta a non saperlo comunque in prima media. Io non sapevo manco a 18 anni
2: ma
1: ancora
2: io non
1: un po' cosa fare nella vita.
2: Che fare la grande.
1: Capito? Infatti siamo qua così, non sappiamo manco noi perché ci stiamo.
2: Siamo alla giornata, vediamo ma cosa sì. Si trova.
1: No, scherzo, hai tutto il tempo per capirlo.
2: E io no, scusa.
1: Tu no, tu no, scusa. No, io no, parlo io con loro, mica con te.
2: Io sono vecchia, vabbè.
1: Vieni, vieni, eccoti qua.
17: Ciao, io sono Giulia, vengo dalla prima F, la mia materia preferita è scienze, da grande vorrei fare
2: attrice o la scienziata?
17: No, o dottore.
2: Appunto,
1: distrarla.
17: ho una casa in Sardegna.
2: Beata
17: e dei cugini.
1: Possiamo venire con te?
2: Ma ci ospiti? Sardegna
17: è molto
2: dove?
17: Grande.
2: Ah,
17: a Sassari, cioè
2: bello.
17: Un po' fuori Sassari,
2: bello.
17: Campagna.
2: Bello, ci ospiti.
1: Ma noi ci adattiamo anche se è fuori, non ti preoccupare.
2: Sì, voi avete case dove altre parti? Dove?
1: Sì.
2: Bello,
1: ci stiamo ufficialmente autoinvitando a casa vostra, quindi non diteci dove avete le case vacanza. Beh, è una villa, cioè.
2: Bello.
1: Giulia, prepariamo le valigie.
2: Montagna avete qualcosa così diverso? Tu hai una casa a Parigi? Tu mi stai simpaticissima, guarda. Teniamocelo buono che lui
1: ma
2: è a casa a Parigi.
1: Bravi.
2: Per i croissant.
1: Sai che ci cacceranno, vero? Tu lo sai, ne sei consapevole. Allora, ragazzi, diteci un cantante che vi piace.
2: Dai.
1: Non litigate tra di voi. Chi vi piace? Ok.
2: Olli, bello.
1: E allora facciamo così. E allora vi posso dire una cosa, accontentiamo tutti se mettiamo una canzone di Olli, vi va?
2: Che bello, bello, così la cantiamo insieme.
1: Dai, e allora guardate, volete venire dietro a vedere come si fa? Così vedete come funziona una regia? Adesso, momento in cui lo dico,
2: è il momento
1: si spegne tutto. E allora, 3, 2, 1 e vai!

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ed eccoci qui, mamma mia, abbiamo fatto un coro pazzesco sulle note di Balorda Nostalgia di Olly. Siamo qui con la scuola Guido Alessi, con la prima, ditemelo voi. Sentite che coro meraviglioso, oggi lo studio si è animato, non ci siamo solo noi, io e Giulia, tra l'altro siamo quasi addirittura d'arrivo di queste tre ore insieme, abbiamo già salutato il nostro Julian Borghesan che è arrivato e tra pochissimo gli cediamo il testimone. E
2: è arrivata l'ora di salutarci, purtroppo ci siamo divertiti tanto, ma domani saremo qui di nuovo dalle 7 alle 10 su Rai Radio Tutta Italiana Estate con tantissime novità, ci divertiremo insieme, faremo colazione insieme, mangeremo insieme, guideremo insieme, parleremo.
1: Mi
2: di
1: porti cornetto e cappuccino
2: ti
1: domani?
2: Porto, assolutamente sì, basta che tu poi non mi dici mentre mangio il cornetto dei pipistrelli altre cose perché mi fai passare la
1: ma
2: fame,
1: ma è così
2: io
1: buona,
2: io alla colazione ci tengo, quindi andrò con i croissant e ci sentiremo a Parigi.
1: Va bene, va bene,
2: una canzoncina che mi piace molto.
1: Ma io ti metterei una canzone per ballare tutti insieme, che ne pensi?
2: Direi di sì.
1: E allora andiamo, Anne McCore, Serena Brancale.

musica è finita. Ricordi, ricordi. Sax. Va bene, questi ricordi, Blanco insieme ad Elisa. Buongiorno a tutti da Julian Borghesan. C'è stato l'orario, l'ora esatta, l'avete sentita. Dopodiché è partita subito una canzone, perché siamo in attesa delle sigle, work in progress. Comunque 10:12 con il sottoscritto qui su Rai Radio Tutta Italiana. Estate Tutta Italiana è lo spazio che ci riguarda. Due ore, la prima ora dedicata alle estati della nostra vita. Siamo partiti da lunedì dagli anni 80, ieri gli anni 90, oggi 2000, poi 2010-2020 per chiudere la settimana, e poi si riparte dalla settimana prossima con lo stesso iter tutto il mese di giugno. Restano fuori due giorni, gli ultimi due giorni per l'appunto del mese di giugno, che sono un lunedì e un martedì, ovvero il 29 e il 30, e lì magari faremo una capatina negli anni 60 e nell'estate degli anni 70. Tutto questo sempre nelle prime ore, poi la seconda ora torniamo abbastanza all'attualità. Le canzoni le alterniamo, canzoni del periodo protagonista di puntata a canzoni nuove, canzoni più vecchie, eccetera eccetera. Comunque la cosa più importante è farci compagnia qui su Rai Radio Tutta Italiana, sì tramite Rai Play Sound, la piattaforma scaricabile gratuitamente, sì tramite la DAB. Salutiamo tutti, come dico sempre, buongiorno, buon pomeriggio, buon pranzo, buonasera, buonanotte, buon aperitivo a seconda di dove ci stiate seguendo. Saluto tutti gli italiani residenti all'estero. Detto questo, stop alla base. Perché? Perché partiamo proprio dall'anno 2000. Qual era quella canzone che era entrata nella testa di tutti? Questa. Paola e Chiara, Vamos a bailar, Esta vida nueva, 2000.

0: vamos a bailar.
1: Che bella. Cioè, se voi pensate al 2000, cioè 25 anni fa, quell'estate funzionava questa canzone qui. Paola e Chiara, Vamos a Bailar. Il 2000, gli anni 2000 sono proprio protagonisti della puntata di oggi di Estate Tutta Italiana, l'estate dal 2000 diciamo al 2009, perché poi domani andiamo dal 2010 al 2020. Il 2000, beh, il 2000, signori, allora diciamo intanto una cosa. C'è stato un tempo in cui le nostre estati erano scandite dalla pubblicità di un famoso cornetto gelato, ok? Suonerie improbabili per un modello di telefonino che finiva con 3310 e dal Festival Bar, ok? Megan Gale turbava il sonno degli italiani sulle note di Maria nel celeste spot di un altro di un'altra compagnia telefonica famosissima. Insomma, quelli erano gli anni forse dove ancora si stava, perché poi questa cosa qua si dice finito ogni decennio, no? Ah ma quanto si stava meglio. Poi adesso siamo nel 2026, nel 2036 diremo ma come si stava bene nel 2026. Comunque abbiamo iniziato la puntata con una canzone del 2000, Vamos a Bailar. Nel 2000 diamo l'addio al Walkman, ok, e diamo il benvenuto ai CD, che iniziavano, come dire, timidamente a farsi largo sulle bancarelle, ok? Quell'anno devo dire che con i CD ci siamo scatenati con grandi ritmi, con grandi canzoni, grande musica internazionale e italiana. Mentre all'estero Tom Jones ci faceva ballare con la sua Sex Bomb e Bon Jovi urlare con It's My Life, noi qui in Italia ballavamo e cantavamo con Vamos a Bailar, la canzone appena ascoltata di Paola e Chiara, che quell'anno tenne testa a livello di classifica addirittura anche a Depende degli Arabe De Palo, mentre il Piotta conquistava le classifiche italiche con La Mossa del Giaguaro. Ma qual è stato il top tormentone? La Banana, Dos Morenos, non so se ve lo ricordate, quella lì è stato veramente il tormentone. Ma subito, a base spenta, vi porto nel 2001, perché nel 2001 la canzone, questa era la canzone che tu aprivi anche il fustino del detersivo e ti uscivano le note anche, cioè non la presento nemmeno, senti questa qua, senti. Già capito? Quella lì. Tre, sì, parole, sì. Valeria Ross, via.

Beh, il finale lo volevo fare. C'entra poco col 2000 questa, perché Katrin Spack, l'esercito del self, 1964, però ve l'ho detto, ogni tanto facciamo delle puntatine in giro e questa, insomma, questa è una canzone estiva, questa, l'esercito del self, va bene. 2009, gli anni protagonisti di questa puntata di oggi. C'è da dire una cosa, prima abbiamo sentito delle cose provenienti dal 2001, per l'esattezza Valeria Rossi con Tre parole, che era il tormentone un po' di quell'estate lì, anche se dalla testa non ci lasciavamo fuggire via la canzone La mia signorina di Neffa, non so se ve la ricordate, poi c'era anche Boy Band dei Velvet, insomma c'erano dei pezzi che sono diventati dei veri e propri tormentoni di quel periodo. Quella lì era l'estate dei balli di gruppo in salsa latina, c'era proprio il must di stagione, se tu non eri iscritto a un corso di ballo di gruppo di salsa latina, almeno prima dell'estate, pronto poi per la stagione più calda, non eri nessuno. Cioè se tu volevi conoscere ragazze, ragazzi, eccetera, volevi fare comunella, dovevi saper ballare la salsa e i balli latini, insomma, e anche perché quella lì era l'estate dei tormentoni come Candela di Noelia e tanto altro ancora. Tra poco vediamo anche quelli che sono i programmi televisivi, i film, cioè di questi anni, di questo decennio. Ma subito spengo la base, ormai questo qua è diventata la frase cult, topica del programma, cult un po' troppo. Cioè, anche un po' di umiltà. Vabbè, però ho spento la base perché? Perché devo lanciare quello che nel 2001, insieme a Tre parole, è stato il vero tormentone. La mia signorina, lui è Neffa.

Bene, Clara e San Giovanni, le ragazze qui su Rai Radio Tutta Italiana, canzone nuova. Oggi protagonista, estate tutta italiana, il decennio 2000-2009, perché quello lì, o 2000-2010, come volete. Domani 2010-2020. Erroneamente tutti quanti erano pronti a festeggiare l'arrivo del terzo millennio nel 2000, no? Dici, ok, arriva il 1° gennaio del 2000, nuovo millennio. No, perché il nuovo millennio è iniziato il 1° gennaio del 2001. Quindi questa è stata la cosa. Però il 2000, attenzione, perché lo scoccare lì della mezzanotte a cavallo tra il 99 e il 2000 ha segnato il Millennium Bug che aveva preoccupato un sacco di gente, capito? Perché si pensava che con lo scoccare della mezzanotte esplodessero i computer, cioè si bloccasse praticamente tutto. Questo problema, poi in realtà non fu così naturalmente, questo problema nacque negli anni 60 e 70 quando i programmatori indicavano l'anno con solo due cifre per risparmiare la poca memoria disponibile all'epoca. Quindi, esempio, 99 per il 1999. E il difetto consisteva nel fatto che allo scoccare del 2000 i computer avrebbero letto 00, interpretandolo erroneamente come l'anno 1900, e quindi questo avrebbe mandato, prima ho detto scoppiare, ho esagerato, in tilt, però insomma è una sorta di scoppio, i sistemi che facevano calcoli basati sulle date, come le banche, quindi tutti gli interessi, i mutui, i trasporti, i voli aerei ad esempio, ospedali e centrali elettriche. Però questo problema, questo disastro, questa paura fu evitata grazie a un enorme lavoro di aggiornamento globale del software che costò miliardi di dollari ma mise in sicurezza i sistemi prima della fatidica mezzanotte. E quindi questo è la storia, la breve storia del Millennium Bug. Va bene, dai, continuiamo con la musica. Vi porto nel 2002, Stop della base, Gianluca Grignani tirava fuori questa canzone dal titolo L'Aiuola, canzone della quale fu fatto anche un remix in quell'estate del 2002, canzone che riempiva le piste. Eccola qua.

Rosso relativo, Tiziano Ferro 2002, perché prima abbiamo sentito L'Aiuola di Gianluca Grignani, ma anche questa era una delle canzoni dell'estate, appunto 2002. In questa puntata di Estate Tutta Italiana qui su Rai Radio Tutta Italiana stiamo rendendo protagonisti, abbiamo aperto il cassetto dei ricordi dal 2000 al 2009, domani poi saremo dal 2010 al 2019, insomma ogni giorno un decennio durante la settimana per tutto il mese di giugno, estate tutta italiana in diretta qua dagli studi di Via Asiago 10 in Roma. Stavo dando un'occhiata, amiche e amici all'ascolto, visto che abbiamo citato più volte in questi giorni le gesta del Festival Bar, le memorie del Festival Bar, di questa grande kermesse musicale che riuniva tutti i grandi artisti tra i più gettonati nel vero senso della parola nei jukebox che si trovavano sulle diverse spiagge, nei bar, nei bagni al mare, perché il jukebox decretava veramente dei riconoscimenti democratici, cioè eravamo noi a decidere chi e quali fossero gli artisti e le canzoni più forti del momento, grazie all'inserimento lì nella fessurina della monetina e a quello che era la canzone da noi richiesta. Festival Bar in realtà nel 2000, stavo dicendo una corbelleria, nel 2000 termina l'avventura di Fiorello e Alessia Marcuzzi alla conduzione, poi 2001-2002 arriva Daniele Bossari, 2003-2004 Marco Maccarini, volto tra l'altro di MTV, come del resto anche lo stesso Daniele Bossari. Nel 2005 c'è una parentesi di Fabio De Luigi. Fabio De Luigi a proposito, Marco Maccarini insieme a Irene Grandi, Daniele Bossari con Natascia Stefanenko prima e poi Michelle Hunziker dopo, Fabio De Luigi con Vanessa Incontrada. Poi a seguire nel 2006 conduce il Festival Bar il Mago Forest insieme a Cristina Chiabotto e poi Ilari Blasi, mentre nel 2007, che è l'ultima edizione del Festival Bar, c'è Enrico Silvestrin con Giulio Golia, la Iena Giulio Golia, e Elisabetta Canalis. Vabbè, questa era così una precisazione diciamo legata al decennio che stiamo trattando. La televisione. Allora, i programmi estivi ci hanno insegnato da sempre che la televisione, almeno qui in Italia, nei primi anni 2000, era fatta di show musicali itineranti, gare sportive sulle spiagge e rubriche di gossip. Quindi, Festival Bar è sempre stato il vero re dell'estate musicale, anni 2000 in onda su Italia 1, i tormentoni l'abbiamo detto, i conduttori anche. Poi, sulla rete del Biscione, canale 5, c'era Veline e Velone, che erano gli spin-off estivi di Striscia la Notizia, nati per selezionare, se vi ricordate, le soubrette della stagione invernale successiva, diventando un vero e proprio fenomeno di costume. E lì si sono alternati tutta una serie di conduttori, tra i quali Teo Mamuca, li ricordo, ed altri. Poi, sempre su Italia 1, c'era Candy Camera, cioè andavano in onda le storiche selezioni, nuove produzioni, scherzi in stile Candy Camera, con riprese estive balneari a sorpresa. Beato tra le donne, ve lo ricordate? Volti storici alla conduzione, da Paolo Bonolis a Marco Columbro, eccetera eccetera. Poi Super Concorso Vota la Voce, quindi storici programmi musicali legati alle hit estive che spesso si scontravano con la controparte targata Rai come Sanremo Estate. Sanremo Estate naturalmente è stato uno dei grandi protagonisti. Poi altro protagonista della stagione televisiva degli anni 2000, furore Rai 2, un giovanissimo Alessandro Greco, un successo straordinario che partiva un po' prima dell'estate e terminava poi alla fine di agosto, adesso sto andando a memoria, però insomma furore, è stato un altro grande successo televisivo targato Rai. Ma torniamo ai tormentoni. Stop alla base, si è spenta da sola, proprio sono arrivato giusto, estate 2003. Chi, almeno per una volta, non ha cantato e non ha ballato questa canzone qua?

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, la canzone di Ultimo qui su Rai Radio Tutta Italiana. Il giorno che aspettavo, il titolo del nuovo album di Nicolò all'anagrafe naturalmente, in uscita il 19 giugno, ma il 4 luglio, attenzione perché sono i preparativi, fervono i preparativi, c'è il Guinness World Record, il grande record battuto da Ultimo, Tor Vergata, concerto, 250.000 presenze, tutti paganti dal primo all'ultimo, biglietti venduti in meno di 3 ore, e quindi il 4 luglio l'appuntamento è lì a Tor Vergata per questo grande live di Ultimo. Ci sarà anche Fabrizio Moro tra gli ospiti, insomma è ancora un po' tutto secretato, ma sicuramente sarà un grandissimo show, un grandissimo appuntamento. Detto questo, stiamo trattando il decennio 2000-2009. Perché? Perché poi domani sarà 2010-2019. Ogni giorno ripercorriamo le estati della nostra vita, siamo partiti volontariamente dagli anni 80 per arrivare ai giorni nostri, l'ho spiegato più volte ma lo ridico, se magari è la prima volta che ascoltate Rai Radio Tutta Italiana, vi siete persi la spiega eccetera eccetera, Estate Tutta Italiana è questo programma. Io sono Giulian Borghesan, andrà in onda il programma per tutto il mese di giugno, abbiamo iniziato lunedì questo, sono 4 settimane più 2 giorni che ci avanzano, 29 e 30 giugno. Allora, cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato, fa più figo, no? Dici, ma quanti sono che pensa? Uno. Abbiamo pensato di trattare un decennio per ogni puntata durante la settimana, in modo di arrivare poi al termine della settimana con i giorni nostri, e alla fine poi riprendere lo stesso percorso all'inizio di ogni settimana. Quindi lunedì abbiamo parlato degli anni 80, dall'80 all'89, lunedì prossimo faremo la stessa identica cosa, e così via. Poi avanzano quei 2 giorni, 29 e 30, quei 2 giorni lì tratteremo magari l'estate degli anni 60 e l'estate degli anni 70, facciamo delle capatine. Tutto questo nelle prime ore del nostro programma, mentre nelle seconde ore torniamo all'attualità, quindi notizie attuali di questa estate 2026, musica magari non alternata come stiamo facendo adesso, di ieri, di oggi, ma la musica quella di oggi, poi se vogliamo mettiamo anche altre cose, non è un problema. Prima ho parlato dei programmi televisivi anni 2000, primi anni 2000, ne ho dimenticato uno meraviglioso, io lo guardavo sempre amando la musica, era TRL, Total Request Live. Partì su MTV Italia nel 1999, fu trasmesso fino al 2010, quindi ci capita proprio a fagiolo. È stato il programma musicale cult per eccellenza. Parte dagli studi milanesi di MTV, per poi, tra l'altro studi milanesi, TRL andava in onda dallo studio posizionato in Piazza Duomo, proprio sopra nella terrazza sopra la galleria, e da lì poi diventa itinerante un po' in tutte le piazze d'Italia e proponeva interviste ad artisti internazionali e teen idol, e tra i volti storici che hanno condotto questo programma Alessandro Cattelan, Giorgia Surina, Marco Maccarini, che abbiamo menzionato prima, conduttore poi anche di una stagione del Festival Bar, e Carlo Pastore. Vabbè, questo insomma era TRL, Total Request Live, che magari qualcuno di voi si ricorda. Ma torniamo alla musica, stop alla base, lo facciamo scalando gli anni protagonisti di questa puntata. Siamo arrivati al 2004 era l'estate di A Chi Mi Dice dei Blu, ad esempio. Era l'estate di Is It Cause I'm Cool di Musti, ve la ricordate? Sì. Ma era anche l'estate di Vengo dalla Luna di Caparezza.

Vengo dalla Luna, Caparezza qui su Rai Radio Tutta Italiana. Naturalmente nel corso dei primi anni 2000 ho saltato volutamente, perché insomma molte volte ne abbiamo parlato, molte volte l'abbiamo già ascoltata, Elisa, 2001 vince il Festival di Sanremo, e la sua canzone Luce la porta fino all'estate, sia nei jukebox sia insomma tra le canzoni più richieste e anche più suonate dalle radio italiane, diventa anche una delle grandi protagoniste nell'estate 2001 del Festival Bar, prima con la serata di gala a Padova e poi con la finale all'Arena di Verona. Per chiudere questo nostro, spengo la base, per chiudere questa nostra prima ora dedicata al decennio dal 2000 al 2009, / 2010, lo facciamo con due altri grandi successi di quelle estati. 2007, Irene Grandi, Bruci la città. Nel 2008, un anno dopo, uno dei tormentoni dell'estate fu Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri. Ma subito Irene Grandi.

cioè la base aspetta, devo togliere questa cosa qua. Allora, la base era quella giustissima, in realtà base giustissima per riprendere il discorso. È vero, la prima ora è dedicata alle estati del passato, però scusa, con questa qui che è stata la sigla, quella storica Rai del momento dedicato al cinematografo, ai film nelle sale eccetera, i primi anni 2000 d'estate vedono l'uscita di capolavori. Ve ne dico tre. Allora, due del 2000, uno del 2002. Gladiatore, 2000, ha dominato i botteghini come uno dei migliori incassi dell'estate. DreamWorks, questa casa produttrice. Poi andiamo in Paramount, sempre il 2000, Mission Impossible 2, grande successo e segna l'inizio del decennio con molta azione. Poi facciamo un salto nel 2002, casa Sony, Spider-Man ha dato il via a una serie di film di supereroi ed è stato fenomeno culturale. Scusate, ma era doverosa questa citazione. E adesso possiamo andare anche di Saif con Tu mi piaci tanto.

0: così. E via così. Sì.
1: Torni sempre al tuo paese.
0: Torni sempre al tuo paese e si fa anche della festa comunque, no? Allora, Serena Brancale, Delia e Levante. A proposito di Serena Brancale, vi segnalo 13 giugno in concerto a Roma, Auditorium Parco della Musica, e il 14 luglio a Napoli all'Arena Flegrea. Quindi questi sono due tra gli appuntamenti estivi di Serena Brancale. Torniamo per un momento al cinema, però lo facciamo nell'attualità. Domani 4 giugno escono dei film, tra i quali Scary Movie. L'avete vista voi la saga di Scary Movie? Allora, Scary Movie, vi dico velocemente la trama. 26 anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare, Ghostface, i Core Four tornano nel mirino dell'assassino e nessun franchise horror è al sicuro. Ok? Questa è la trama. Quindi domani esce Scary Movie. Mentre... vediamo un po', altre uscite. Ah, questo è bello anche. Masters of the Universe. Sempre domani, film diretto da Travis Knight, ci porta nelle regioni più remote dello spazio, dove sorge il regno di Eternia, minacciato dalle forze oscure del malvagio Skeletor. Capito? La trama è questa. Masters of the Universe è il film da domani. Nelle sale. Poi vediamo un po' qualcos'altro. Ah, questo è bello, questo è dolce. Allora, sempre domani esce Rufus, il draghetto marino che non sapeva nuotare. È un film d'animazione diretto da Andrew Scanfler, è ambientato su un'isola segreta nel cuore dell'oceano, dove vive una piccola e vivace comunità di mostri marini. Ok? Quindi per i vostri bimbi, se volete, la trama di Rufus, il draghetto marino che non sapeva nuotare, da domani al cinema. Vabbè, dai, così abbiamo fatto anche un po' di programma di servizio, visto che la RAI è un'azienda di servizio. Stop alla base, adesso ci ascoltiamo un pezzo, è un recurrent, come si chiama, cioè sono quelle canzoni che ogni tanto tornano, perché fanno bene anche all'animo. Il pezzo è molto bello, è di Zucchero, Sugar Fornaciari, Love Is All Around, e siccome a noi piace essere anche avanti nelle cose, vi anticipo anche che subito dopo arriva una bella canzone di Antonello Venditti dal titolo Stella. Ma subito c'è Zucchero qui su Rai Radio Tutta Italiana.

scusate che ogni tanto esce l'Antonello Venditti che c'è in me. Saluto Antonello e tutti i fan di questo straordinario cantautore romano. Che ore sono? Le 11.26. 11.26, buongiorno a tutti da Rai Radio Tutta Italiana. Chi ha problemi di R, io no, non ce l'ho, però ogni tanto quando vado veloce, Rai Radio Tutta Italiana. Cioè bisogna fare bene lo spelling, come mi diceva la mia insegnante di inglese. 11.27 minuti, sino alle 12, stiamo insieme per questa estate tutta italiana. La prima parte l'abbiamo dedicata a un decennio delle nostre estati, la seconda parte naturalmente va più sull'attualità. Allora, cari studenti all'ascolto o genitori, parenti di studenti, vediamo un po' l'ultimo giorno di scuola 2026, calendario e date regione per regione. Manca pochissimo, ma non in tutte le regioni la data di scadenza è la stessa, ok? Allora, prime regioni a chiudere i battenti per le vacanze estive sono la Campania, l'Emilia Romagna, le Marche e il Veneto, e questo il 6 giugno, quindi ormai ci siamo agli sgoccioli. A seguire, due giorni dopo, l'8 giugno, termina l'anno scolastico qui nel Lazio, in Calabria, nella Lombardia e in Sardegna. Ok? Questo l'8 giugno, quindi Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna. Il giorno dopo, il giorno 9 giugno, terminano le lezioni in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Il 10 invece Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Trento. L'11, ultimo giorno di scuola in Liguria. E ultimissimi, cioè quelli che proprio chiudono, l'ultimo chiude la porta, chi sono? La Provincia Autonoma di Bolzano, che chiude il 16 giugno. Poi, per quanto riguarda invece gli asili, quindi scuola dell'infanzia, resterà aperta più a lungo. La data di chiusura è fissata al 30 di giugno su tutto il territorio nazionale, con tre eccezioni. In Friuli Venezia Giulia e in Veneto lo stop sarà al 27 di giugno, quindi anticipato di tre giorni. Provincia Autonoma di Trentino, gli asili resteranno aperti fino al 31 di luglio, ok? Quindi, ma perché non parificare tu? Cioè, perché, come anche nelle scuole non dell'infanzia, ma elementari, medie, superiori, eccetera, non fare una chiusura unica? Poi c'è da dire anche una cosa: i cavoli arrivano dopo. Perché? Perché c'è chi lavora. Cioè, sono famiglie che lavorano, quindi tu metti quelli che devono risanare i debiti, quelli che devono studiare d'estate, quelli che... come cavolo fai? Ad esempio, anche gli asili chiudono al 31 luglio, ok? Allora, 31 luglio... Allora, no, 30 giugno, scusate, il Trentino è dal 31 luglio. 30 giugno... metti che ci sono quelli, viceversa, che devono partire per le vacanze. Dici, vabbè, non lo porto, però è tutto scombinato. Allora, probabilmente bisognerebbe prendere comunità di misura alcune nazioni, qualcuno già l'ha detta questa cosa, cioè fare durante l'anno scolastico più pause, ok? Magari ogni 2-3 mesi, magari 2 no, ma 3 mesi, fai quella settimana di pausa, senza dover fare poi 3 mesi di ferie, perché quei 3 mesi di ferie, quando hai un bambino a casa e tu devi lavorare, diventa poi un altro problema, la gestione di quel bambino. C'è chi è fortunato perché i nonni, c'è chi è fortunato perché i parenti, gli zii, eccetera, c'è chi è sfigato perché non ha nessuno, e allora lì cosa devi fare? Devi chiamare la tata e rischi di lavorare per pagare la tata. Ragazzi, non è facile, non se ne esce. Stop alla base, ci ascoltiamo una canzone del 1967, perché allora facciamo così, pam, con i pugni chiusi battiamo sul tavolo, perché vogliamo più pause durante l'anno scolastico per tutti i nostri ragazzi.

Stomaco, la canzone di questa coppia ben assortita, devo dire, Noemi e Cioffi, canzone che a me piace molto, anche perché Noemi in questo pezzo, parere mio personale, come dicono i giovani, spacca. Lei spacca sempre, comunque lei è fortissima, però in questo pezzo cambia anche un po' cifra stilistica, no? Cioè non è la solita Noemi, e a me piace anche così. Al di là della melodia, un po' più ritmata, un po' più così, insomma. Va bene, le 11:36 minuti. A proposito di uscite discografiche, questa estate 2026, tra le uscite, prevede e vede il 12 giugno il nuovo album di Francesca Michelin, si intitola Magia Bianca, anticipato da questo singolo Una donna non può, e il progetto apre un nuovo capitolo nel percorso della cantautrice, costruito attraverso un lavoro creativo e sonoro pensato in ogni dettaglio, dove musica e scrittura e immaginario si intrecciano con equilibrio e coerenza, rafforzando ancora di più la sua identità artistica. Questo è ciò che l'ufficio stampa di Francesca Michelin comunica, e non ci resta che aspettare il 12 giugno, ripeto, l'album Magia Bianca in uscita appunto per quest'estate 2026. Prima abbiamo parlato del giorno che aspettavo, l'album in uscita il 19 giugno per quanto riguarda Ultimo, ma il 19 giugno esce anche un amico e un super fan di Ultimo, ovvero Antonello Venditti, con, vedi, è casualità, lo stesso giorno, con l'album Daje, con tanto di punto esclamativo, è il nuovo album live del cantautore romano, contiene brani registrati dal vivo durante i tour Cuore Notte Prima degli Esami 84-2024, 40° anniversario, e Notte Prima degli Esami 40° anniversario 2025 edition, che in due anni lo hanno portato in concerto in tutta Italia in oltre 60 date. Quindi Notte Prima degli Esami, Grazie Roma, Ricordati di Me, Unica, sono solo alcuni dei grandi classici contenuti nell'album. Quindi l'avete segnato, 12 giugno l'album della Michelin Magia Bianca, 19 giugno Daje l'album di Venditti, e 19 giugno anche il giorno che aspettavo l'album di Ultimo. E adesso arriva un artista, una canzone, a me viene sempre la pelle d'oca quando si parla e si ascoltano le canzoni di Rino Gaetano. Questa è Aida.

Giova, buon vento! Grande, grande, me la rido, me la canto da solo, ma io mi diverto perché amo la radio, amo la musica, amo gli artisti come Lorenzo, come Alfa, insomma amo quelli che amano le cose che fanno, che è la cosa poi, insomma, è la cosa più bella. Vabbè, Giova, ne abbiamo parlato abbondantemente anche nelle scorse puntate, sarà grande protagonista quest'estate con il Giova Tour, poi il 12 settembre il gran finale al Circo Massimo di Roma. La cosa bella, quella la sottolineo sempre, tutti gli spostamenti di questo tour li farà in bicicletta, perché Lorenzo è unico in queste cose. Va bene, detto ciò, voglio fare gli auguri di cuore da parte mia, di tutta Rai Radio tutta italiana, ad Alberto Fortis, che oggi compie gli anni, artista originario di Domodossola, artista meraviglioso. Un paio d'anni fa io e Manila Nazzaro l'abbiamo avuto ospite a Mattina Italiana qui su Rai Radio tutta italiana, dagli studi qui di Via Asiago, e è stato un bellissimo incontro, un uomo carico di esperienza, un uomo che della musica conosce tutto, sa tutto, è un uomo che da sempre vive con le sue canzoni un successo straordinario, il signor cantautore Alberto Fortis. Quindi stop alla base, tra le canzoni c'era un po' di imbarazzo della scelta, ma ho deciso per Ti dirò, canzone che amo particolarmente, lui Alberto Fortis, tanti auguri di buon compleanno.

Ti dirò, Alberto Fortis qui su Rai Radio Tutta Italiana, rinnoviamo ancora gli auguri a questo straordinario artista della canzone italiana. Stavo pensando, riascoltando questa canzone, a quando Alberto, appunto, dicevo prima, è venuto a trovarci qui negli studi di Via Asiago 10 in Roma, eravamo io e Manila Nazzaro, emozionati nel vedere questo straordinario artista. Come si è poi concesso al nostro appuntamento, alla nostra intervista, e alla fine insomma ci ha detto: sono stato veramente molto bene, ma anche noi, Alberto, e speriamo di averti ancora ospite qui a Rai Radio Tutta Italiana. Va bene, stop la base di nuovo. Oggi la base va così, un po' c'è, un po' non c'è. Perché? Perché è il momento di quelle due canzoni lì. Quelle due canzoni lì che ci riportano una nel 1982, quando Giuni Russo lanciò il singolo Un'estate al mare, vedi, a proposito di estate tutta italiana. E poi un po' di anni dopo, ma a dire la verità, aspetta, perché un po' di anni dopo, ma avendo la giusta pagina per poterla leggere. Comunque la canzone ogni tanto faccio delle cose da solo, tutto da solo. Allora, le canzoni alla radio, canzone di Max Pezzali featuring Neil Roger, uscì nel 2017. Quindi, ricapitolando, 2017, ok, le canzoni alla radio, Max Pezzali e Nile Rodgers, mentre Giuni Russo, Un'estate al mare, è la canzone del 1982. Scusatemi, ma avevo girato la pagina, del resto devo far tutto da solo. Qui c'è la redazione, la conduzione, la regia, la parte social, le pulizie, tutto da solo. Andiamo, musica. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabb

0: Notte Italiana.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
2: Oggi a Profili c'è Elodie, nome completo Elodie Di Patrizi, cantante italiana nata a Roma nel 1990, papà italiano e mamma originaria delle Antille francesi. Elodie nasce in una borgata romana, il Quartaccio, è un elemento fondamentale per la sua formazione non solo artistica ma anche personale. Elodie frequenta un liceo socio-pedagogico a Roma fino al quinto anno e a 19 anni però si trasferisce a Lecce, dove inizia a lavorare subito come modella e ballerina in discoteca. 2015 la prima svolta, partecipa al talent di Maria De Filippi e Amici, arriva seconda e si aggiudica il premio della critica giornalistica. Nello stesso periodo esce anche il suo primo album, Un'altra vita, scritto da Fabrizio Moro e prodotto da Emma Marrone. Elodie raggiunge la seconda posizione nella classifica degli album più venduti, è già un personaggio. Il secondo singolo, un altro successo estivo con tanti riconoscimenti, Amore avrai, apre i concerti dell'Adesso Tour di Emma Marrone nel 2016 e partecipa a diverse iniziative di beneficenza come ad esempio Amiche in Arena con Fiorella Mannoia e Loredana Bertè. 2017 arriva il primo Sanremo con Tutta colpa mia, sempre in collaborazione di Emma Marrone, raggiunge l'ottavo posto nella classifica finale e diventa disco di platino. Quell'anno, il 17 febbraio, quindi a fine Sanremo, esce il suo secondo disco chiamato proprio Tutta colpa mia. Anni successivi, 2018-2019, diversi singoli, tutti di grande successo e di grande ascolto nelle radio. 18 maggio esce Nero Bali all'inizio dell'estate con Michele Bravi e Gay Pequeño, poi il 12 ottobre Rambla in collaborazione con Gaemon. Nel 2019 Elodie collabora anche con The Colors e un altro tormentone, Pensare male. Il 12 giugno del 2019 esce Margarita con Tagacci e Chetra insieme a Marrakesh. Il 31 gennaio 2020 esce in digitale il terzo album, This is Elodie, anticipato da singoli di forte impatto come Non è la fine con Jamie Tights e Mal di testa, realizzato insieme a Fabri Fibra. 2019, siamo a febbraio, un altro Sanremo, il brano è Andromeda, scritto con Mahmoud e Dardust. Quell'anno arrivano altri dischi di successo, Guaranà, Ciclone, in autunno anche Parli Parli con Carl Brave. 2021 torna a Sanremo in qualità di super ospite, questa volta presentando un medley dei suoi successi maggiori. Ok Respira, ancora Sanremo. Siamo a settembre 2021. Nuovo estratto del nuovo disco, Vertigine, scritta con Elisa, Dardust e Davide Petrella, diventa in breve tempo disco di platino. E a dicembre dello stesso anno, con Arcomi, il singolo La coda del diavolo, un altro successo che tutti ricordiamo. Nel 2021 Elodie recita in modo convincente come attrice protagonista in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa. A febbraio 2023 altro Sanremo, il terzo con Due, questa volta arriva nona, ma il brano diventa subito uno dei più programmati nel nostro paese. Stesso periodo esce il quarto disco, Ok Respira. Per quanto riguarda la parte rosa, il gossip, va fatto parlare di sé Elodie per la sua storia con Marrakesh. La storia finisce, ma lasciano un video in cui comunque la complicità è ancora forte. Il pezzo si intitola Crazy Love ed è tratto dall'ultimo album di Marrakesh. Tra le ultime realizzazioni anche Black Nirvana, altro singolo di successo, e Feeling, un ritorno all'R&B insieme a Tiziano Ferro. Questa in breve la biografia di Elodie e adesso alcune delle sue più belle canzoni.

0: 20 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 3 giugno. Oggi residue piogge interessano il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro, con rovesci temporaleschi sparsi più frequenti sulle regioni adriatiche. Poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Disco RAI, la musica scelta su RAI Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
2: E bentornati a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana, sottotitolo La musica scelta mai fu così appropriato come per questa puntata, in cui andremo a parlare di un lavoro esemplare, unico, che ha prodotto Di Martino in queste settimane e che si inserisce in un panorama assolutamente in movimento, strano, molto strano, che la musica sta vivendo in questo momento, tanto da far dire ad alcuni storici della musica, in particolare a Gino Castaldo, che la musica è finita. In realtà io vedo che anche nei grandi rappresentanti del mainstream, in questo caso ad esempio Samurai J, che incontreremo venerdì, all'interno dei loro lavori invece ci sono delle vie di ricerca anche molto approfondita, la volontà veramente di non essere soltanto allineati a quello che il mainstream in qualche modo induce a produrre. Vale per Samurai J, vale per Serena Brancale, che si sono proprio incontrati qua nell'album di Samurai J in una cosa molto strana e, se volete, completamente fuori luogo. Ecco, il lavoro di Di Martino è straordinariamente fuori luogo, ma assolutamente centrato, e quanto di più prezioso sia uscito anche negli ultimi tempi non lo definirei né coraggioso e né diciamo così distaccato, tra l'altro, da quella che è la musica che in realtà sopravvive, perché noi sappiamo che negli ultimi tempi anche nello streaming, insomma, parola che io non amo molto, l'ascolto preferito è quello rivolto all'84% alla musica del passato, il che vorrà dire qualcosa. Ecco, lui attinge a tutta quella che è la grande tradizione, ma soprattutto ad una scrittura saggia, piena, ricca, per produrre l'improbabile Piena de Loreto, che è un album che sta avendo soprattutto un riscontro pazzesco dal vivo, con questi primi concerti minimalisti che ha prodotto e che invece hanno dato proprio il via alla necessità di incontrare Di Martino per questo progetto, ma anche per incontrare Di Martino, che voi avete conosciuto tutti con Di Martino quella pesce, ma che è un autore che io seguo praticamente dal suo secondo, terzo album, che è assolutamente straordinario. Io credo uno, se non il più prezioso autore, cantautore che abbiamo in questo momento in Italia. E quindi vi dico già subito le date di questo tour, perché non dovete perdervi questo incontro veramente particolare. Il 5 giugno sarà ad Ustica, il 19 giugno a Reggio Emilia, il 24 a Recanati, il 26 luglio a Modica, il 31 luglio a Pomarace Roccasillana, il 1 agosto a Marina di Carrara, il 2 agosto a Gibellina Cretto, il 9 agosto a Cesenatico, il 13 a Lamezia Terme, il 21 agosto a Sestri Levante, il 30 agosto a Narni, poi a settembre tre appuntamenti: a Sesto Fiorentino il 2 settembre, il 5 a Conversano, il 9 settembre a Bergamo e poi un'improbabile finale il 19 dicembre a Palermo, Teatro Golden. Ma iniziamo questa puntata, questo incontro con Di Martino, poi abbiamo fatto una lunga chiacchierata con vi porto lui attraverso quella che è stata la strada maestra, e quindi Splash, un festival di Sanremo vissuto con Quella Pesce, per tornare a Cuore Intero, tratto da credo uno degli album più belli dell'ultimo decennio, appunto quello di Di Martino del 2019. E poi invece entreremo in questo piccolo viaggio, l'improbabile Piena de Loreto, anche se vi invito sin da subito a vivere questo album tutto di un fiato, ascoltandolo tutto di un fiato poi da soli. Quindi entriamo nel mondo di Di Martino attraverso questo Splash.

0: bentornati a Disco Rai. Disco Rai si caratterizza perché, appunto, essendo un album che noi trasmettiamo sui canali Radio Rai, abbiamo, come dire, non l'obbligo morale, ma anche la gioia di trasmettere tutta la musica possibile e immaginabile, anche quando gli artisti in qualche modo fanno percorsi diversi, per nostra fortuna, altrimenti sarebbe una noia mortale. Sai cosa pensavo stamattina venendo qui? Che Ornella Vanoni, ospite di Meraviglioso Modulino che tu conosci, disse: ragazzi, per un invecchiare l'unica cosa è alimentare la propria curiosità, altrimenti si diventa dei babbei, giusto?
1: Beh, assolutamente, sposo naturalmente le parole di Ornella, che ho avuto il privilegio di conoscere, di lavorarci, e lei mi ha detto anche un'altra cosa una volta, che io ho lavorato tutta la vita giocando, che è una cosa, se ci pensi, che forse ci può salvare da tanto stress provocato dal lavoro.
0: E il Di Martino che troviamo in quest'album, tutti mi hanno detto: ma è come Afrodite, è come... Allora, non è come i precedenti, e questo secondo me è una grande cosa, l'arte è proprio quello, è mettersi in gioco tutte le volte, indossare anche dei panni diversi, anche in base al vissuto, no? E questo vissuto, la prima frase dell'Oro del Fiume mi ha fatto molto pensare, perché ti ho immaginato proprio in questo contesto: toglierei questi stivali troppo stretti per lasciare l'acqua invadere la pelle, perché è una cosa che sento anch'io tante volte a Roma, penso, toglierei tutte queste sovrastrutture per... poi lo faccio, insomma, non a Palermo ma a casa mia, cerco di vivere così.
1: Guarda, mi sono immaginato questo cercatore d'oro al centro di un canyon, con un fiume, quindi con le gambe dentro degli stivali, immerso nell'acqua, che con un setaccio in mano sta cercando delle pepite d'oro, e a un certo punto dice: ma forse l'obiettivo della mia vita non era proprio questo, forse dovevo aprire un ristorante, non lo so, in provincia di Lecce, e provare a godermi più il viaggio piuttosto che l'obiettivo. Quindi la riflessione che ho fatto rispetto al cercatore d'oro era una riflessione legata più all'uomo contemporaneo, no? Che certe volte guarda l'obiettivo e si gode poco il viaggio. È una cosa che abbiamo fatto tutti nella vita.

0: e a questa corrente che mi tira indietro mentre io vorrei volare, lascio trasportare tutte le paure, a questo silenzio che si prende tutto, non mi fa parlare, lascerò rubare l'oro del fiume. Secondo me ci sono nelle canzoni un certo momento dei flussi di coscienza, è incredibile, cioè io che intervisto più persone tutti insieme, ascolto album tutti insieme, in questo momento Rancore di Tonella Piaga, Madame, hanno parlato di qualcosa in modo diverso che è l'incastre da cui vorrebbero liberarsi, sostanzialmente poi quello è il concetto, addirittura Rancore, il titolo è proprio Basta. Quest'album rappresenta anche il tuo basta per te, per alcune cose, al di là del mondo della musica, no? Perché poi comunque il successo cambia, questo indubbiamente, cioè ti trasforma la vita, anche solo passeggiare nel centro di una città e in un momento dove sei all'apice del successo diventa un po' più complicato. Io sono maestra di trasformazione al centro di Roma per uscire con i miei amici un po' più famosi, cioè decisamente famosi in alcuni momenti topici.
1: Ma no, per me non è un disco non per dire basta. Per me io mi sono legato semplicemente al filo che avevo lasciato 7 anni fa per iniziare a lavorare insieme a Lorenzo, insieme a Colapesce e andare in altri posti. Cioè semplicemente mi sto anch'io abbandonando alla corrente, ma già da anni, e mi piace, ho capito che uno deve seguire, diciamo, il proprio flusso interiore, quindi questo disco non è una risposta a magari un momento di popolarità che ho avuto negli ultimi anni, ma è semplicemente una secondare, una voglia di raccontare qualcosa.
0: Che parte anche attraverso contemplare il cielo attraverso le dita, che vuol dire che comunque tutti abbiamo bisogno anche di quella meditazione.
1: Guarda, contemplare il cielo attraverso le dita è un gesto che facciamo in maniera quasi inconsapevole, ma quando noi cerchiamo di guardare il cielo mettendoci la mano davanti, in qualche modo ci stiamo coprendo dalla luce o ci stiamo illudendo di recintare qualcosa che è infinito. E quindi quest'idea di cercare noi mortali di rispondere a delle domande che comunque racchiudono un mistero, il mistero della vita, mi sembrava una domanda che in questo poteva coinvolgere tante persone. Cioè, a prescindere da quanto hai accumulato nella vita, i figli, le case che ti sei comprato, comunque alla fine, se sei Trump o sei il più povero degli americani, comunque dove stai andando non lo sai, è un mistero per tutti, per cui secondo me le canzoni devono porre degli interrogativi, se vuoi anche importanti.
0: Poi c'è chi la sceglie l'incoscienza, chi la vive e chi la rifiuta un po', no? Perché razionalizza un po' tutto quanto. Tu nell'incoscienza ti sei ritrovato moltissimo.
1: Guarda, secondo me le canzoni nascono tanto dall'incoscienza. Canzoni razionali difficilmente, secondo me, arrivano realmente all'ascoltatore. Le canzoni sono fatte da ricordi, da quello che hai mangiato la mattina, da cosa ti ha detto ieri un amico, il litigio, dal tassista che hai incontrato poco fa, e tutto questo viene in qualche modo dall'autore, viene filtrato e viene rielaborato con delle piccole frasi che poi messe insieme diventano le canzoni. Quindi nell'incoscienza mi ci ritrovo molto, cioè è un'atmosfera, uno stato, diciamo, che mi fa stare bene in realtà.

0: così come nella poesia, no? E tu ne hai presa una e hai deciso di musicarla anche perché rappresenta questo flusso anche del fiume, che potrebbe essere metaforicamente anche un po' contraddittorio.
1: Sì, la poesia in questione è quella di Agua Donde Vas, che è questa poesia di García Lorca, che è un poeta che io amo tantissimo perché è un poeta semplice. Cioè, García Lorca riesce a dire le cose complesse con parole semplicissime, usando elementi semplici. In questo caso parla di acqua, di fiume, di alberi e di quattro uccelli per raccontare l'esistenza umana. Cioè, l'uomo, come il fiume, sta scorrendo verso la foce o verso la fonte, sta guardando al passato o sta andando verso il futuro. Mi sembrava la poesia adatta per questo disco. E poi García Lorca ha questa bellissima capacità di avere già dentro le parole quasi la melodia, ha una melodia nascosta.

0: Senti, io vivo al confine tra il Lazio e l'Abruzzo, ovviamente in Abruzzo è pieno di rigagnoli, fiumi anche grandi, piccoli, di tutti i tipi, e mi ha sempre dato fastidio la frase siediti sulla riva del fiume, aspetta il cadavere del tuo nemico che passa, perché ho trovato di un'atrocità proprio di quelle incredibili, no?
1: Sì, è atroce effettivamente.
0: Tu ti ritrovi in questa frase, oppure perché comunque ci sono anche delle frasi molto pesanti nell'album, come ad esempio in Gusci vuoti, in cui tu dici: professori prestano i libri solo agli allievi che vanno bene per paura di non averli indietro. Ed è vero, cioè, questa cosa mi ha fatto ricordare una cosa che succedeva alle elementari, e io che come dice Carmen Consine sono una sindacalessa nata, e praticamente dicevo: no, scusate, perché la messa tendeva a interrogare sempre le persone che avevano capito già la cosa. Vabbè, se l'ha capito lei, l'hanno capito tutti. Non è vero, no? Questo non è proprio così.
1: Beh, forse lo facevano per autocompiacimento.
0: Esatto. Cioè, e io sempre lì a dire: no, a volte cioè, facevo finta di non aver capito per portare con me, insomma, poi mi piaceva frequentare. Io, purtroppo, figlia di famiglia borghese, no, per fortuna, però mi piaceva frequentare tutto il mix che c'era intorno, no?
1: Gusci vuoti in particolare è una canzone che parla, ho immaginato questi ex allievi, questi ex compagni che si ritrovano dopo 20 anni e fanno un bilancio della loro vita rispetto a quello che pensavano 20 anni prima nei bagni della scuola, cioè verso dove andremo, dove ci porterà appunto questo fiume. Ci ritroveremo con i gusci vuoti in mano, oppure i nostri gusci saranno ancora pieni, e quindi questo bilancio che si fa dopo una certa età è qualcosa che mi riguarda e che mi piaceva proprio mettere in una canzone.
0: Ecco, a proposito di mischiare mondi diversi, che poi non sono diversi, è la stessa cosa, tu citi appunto, abbiamo detto prima, Lorca, e poi entra prepotentemente Cuori di tenebra di Joseph Conrad, che era la fissa di Alberto Abruzzese, uno dei più grandi sociologi della comunicazione che abbiamo avuto in Italia, tant'è che lo splendore della TV, mi ricordo insomma da studentessa di scienze della comunicazione, era tutto intriso di questo viaggio in Congo, Marlo, come si chiamava il protagonista, insomma, mi ricordo, insomma, di Cuore di Tenebra, che in realtà poi faceva scoprire l'altra faccia di una persona di cui tutti parlavano in tutt'altro modo.
1: Kunz.
0: Ecco, esatto, Kunz. Sì, sì. Perché poi alla fine del libro lui va dalla vedova di Kunz e gli diceva: non è quello che pensavi. E appunto gli diceva: la TV è un po' questo, lo splendore della TV, ma quello che si vede dietro è tutt'altra cosa, no? Cuori di tenebra invece come entra in questo album?
1: Ma entra perché il fiume, appunto Congo, è protagonista del libro, e a un certo punto io ho fatto cantare un coro di 5 donne questa frase che c'è scritta, che dice: going up to the river was like traveling back, cioè risalendo il fiume è come viaggiare al contrario. To the end of beginning of the world, verso la fine, nel modo quando gli alberi erano dei re, ed era una cosa che mi piaceva molto, l'idea di risalire al contrario per capire il presente in qualche modo.
0: Tra l'altro c'era un sacerdote molto particolare a Sara che diceva che dai 25 anni in poi si rimbambisce, quindi naturalmente si va avanti con l'età ma si ritorna indietro con il cervello. Dico, beh, penso 25 anni è pochissimo, quindi noi siamo già abbastanza, io sono abbastanza oltre. E, ultima canzone con la quale chiudi questo viaggio dell'improbabile piena del Loreto è Storia della mia rabbia, dove, se ho capito bene, si incontrano due tipi di rabbia che tu hai provato, la rabbia com'è questa sceneggiatura, direi, di questa canzone.
1: Ho immaginato la rabbia come un cane, come un animale che ognuno ha accanto a sé e che in qualche modo deve curare per evitare che prende il sopravvento su di te, no? Se ci pensi, educare un bambino alla rabbia potrebbe essere una delle soluzioni per evitare tante guerre, cioè se riuscissimo,
0: farlo sfogare a prescindere, dici?
1: Se riuscissimo a educare la rabbia cresce con noi, se riuscissimo a educarla già da piccoli e quindi capire come gestirla realmente, secondo me sarebbe una buona cosa per la società, perché la rabbia è sempre la fonte di ogni disastro umano, e quindi questa idea di scrivere la storia della propria rabbia, quindi capire come si è evoluta nel tempo la rabbia di ognuno di noi, no? È come scrivere la storia del nostro cane, come si è evoluta la storia, no? quando era piccolo avevano un carattere, poi mi interessava molto indagare su questo sentimento, che è un sentimento che ci fa paura. Noi, secondo me, ci vergogniamo a parlare della nostra rabbia. Io di mio non sono molto rabbioso, però se in qualche modo la posso ricostruire la storia, mi sono messo lì a pensare com'era la mia rabbia adolescente, come si è evoluta crescendo con l'età, e mi ha fatto capire tante cose.
0: Guarda, abbiamo parlato proprio a questi microfoni con Rancore, appunto di Rancore, perché lui ha questo nome da quando aveva 15 anni, da quando ha iniziato a fare musica. Adesso ne ha 36 anni, quindi ha detto: io stavo pensando di cambiare questo nome, perché dopo più di 20 anni forse dovrei superare questa cosa. Dice: invece non ci sono i tempi giusti, cioè i tempi che viviamo non mi aiutano a cambiare questo nome, a superare questo rancore. E abbiamo detto con lui che forse l'odio, che è un sentimento così estremo ed esplosivo, forse anche meglio di sentimenti come il rancore, la rabbia. Pensi che sia così oppure no? Oppure siamo arrivati proprio a dei limiti estremi? E sai, perché poi l'odio comunque è talmente definitivo, talmente, che poi forse lo superi meglio di qualcosa che rimane un po' in sottofondo ma che ti logora, no?
1: Ma sicuramente.
0: Poi io non c'ho tempo, tanto tempo per queste cose.
1: Devo dire che l'odio è un sentimento che soprattutto negli ultimi anni sta diventando di moda.
0: È oro.
1: Sta diventando di moda sui social, la gente sfoga tanto odio. Io credo che bisogna riabituarci un attimo a dei sentimenti più puri. Sembra una banalità, però. Non perdo occasione per dirlo, perché secondo me veramente ci stiamo inaridendo, e quindi il fiume deve scorrere. Facciamo scorrere l'acqua su questo terreno arido.
0: Basti pensare che c'è talmente poco tempo che perdersi in queste cose poi è anche inutile, no? Insomma, grazie
1: mille, ciao.

E allora grazie ancora Di Martino per questa chiacchierata come sempre molto interessante che ci porta sempre altrove. Vi rinvito ad ascoltare l'improbabile piena di Loreto nel suo cammino invece in toto, perché insomma è un album che va proprio quasi letto e vissuto, ma soprattutto insomma ascoltato con grande cura. Noi chiudiamo con un altro cammino, in questo caso prima la canzone di Di Martino Come la guerra una primavera e poi ovviamente musica leggerissima, perché mi piace molto questa doppia dimensione di Di Martino. Molti mi hanno chiesto in questi giorni: tornerà il duo con la Pesce di Martino? Chi lo sa? Insomma, diciamo che tutti i segnali ci dicono di sì, ma vediamo in che modo, vediamo se verrà replicata anche la loro bellissima, straniante, entusiasmante esperienza cinematografica. E sicuramente ogni loro passaggio, così come nei loro lavori da solisti, lasciano un segno e un passo avanti. E in questo momento, così come è improbabile piena di Loreto, è stato improbabile questo suo modo di presentarsi al pubblico, che credo sia onesto, diretto, meravigliosamente straniante e soprattutto fatto di musica per la musica, che è il più grande regalo che ognuno di voi, soprattutto per chi ama veramente la musica, possa fare ad una musica tra l'altro tutta italiana. Ogni bene da Disco Rai, ogni bene da Maria Cristina Zappa e grazie ancora Di Martino.

campanile, un soldato senza fucile, e ritorno dal Medio Oriente dove non ha concluso niente. C'è una strada su una collina,

ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi

ci ho pensato, mi son sentito sollevare come da uno strano capogiro. Il cuore mi si è quasi fermato e ho avuto paura e sono caduto.

soli e perdonateci signori di queste intrusioni, ma quali illusioni, nuovi messaggi, nuove generazioni nell'era delle menzogne e del buio, siamo ragazzi fuori.

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Cantare è d'amore Millennium. Le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio Tutta Italiana.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato

parlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che

0: Rai Radio Tutta Italiana, Cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

0: cantare e d'amore Millennium.
1: Meteo Radio.
2: Nella serata tempo ovunque in miglioramento, ma con qualche rovescio o isolato temporale ancora possibile tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica. Per domani giovedì 4 giugno situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio o isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
0: Mercoledì 3 giugno, bentrovati in onda, pomeriggio inoltrato, metà settimana sul groppone, ma niente panico, ci pensiamo noi a farvi svoltare la giornata. Il menù di oggi è bello ricco e promesso zero noia. Intanto mi presento come se vi foste dimenticati di me. Io sono Giulia Teri, vi accompagnerò con tutta la musica più bella di sempre fino alle 18 e poi ovviamente con tante chiacchiere, le nostre rubriche. Attenzione, attenzione, perché mercoledì. Intanto partiremo subito nello spazio benessere, cercheremo di capire come sopravvivere alla combo letale caldo barra lavoro, che soprattutto il caldo si fa sempre più intenso. Poi si viaggia leggeri con i nostri borghi italiani, l'ideale anche per pianificare la prossima fuga d'amore strategica magari nel weekend. E ovviamente non vi lasciamo senza le notizie inutili dal mondo, quelle talmente assurde che vi faranno rivalutare anche i vostri problemi, e alla fine anche una sfilza di curiosità scovate qui e là negli angoli più strani del web. Tutto questo per scaldare i motori, ma ricordate che alle 17 scatta l'ora di Fatti Sentire. Oggi viene a trovarci un talento romano fresco fresco di tramezzini e successi a The Voice Generation, perché faceva parte del team di NEC, ma ce lo racconterà lui, e soprattutto ci racconterà anche un po' di cose e canterà per noi qui live il suo brano inedito ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Quindi allacciate le cinture, alzate il volume, si parte così.
2: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante!

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi. Attenzione.

c'è anche qui su Rai Radio Tutta Italiana una tribù che balla. Non è vero, perché sto da sola e faccio per una tribù, però comunque ballo anch'io. Giovanotti su Rai Radio Tutta Italiana, 16:48, abbiamo appena cominciato. La giornata promette bene, anche perché mercoledì, sapete che è la giornata di mezzo rispetto a tutta la settimana, quindi cominciamo un po' a scrollarci di dosso quelle fatiche che sono partite inevitabilmente lunedì mattina e alleggeriamo un po' la presa, soprattutto perché sta per arrivare il fine settimana. Io intanto aprirei questa puntata, prima di arrivare ovviamente al nostro mitico spazio Fatti Sentire, con lo spazio benessere, però stavolta vi voglio parlare di salute mentale. Non sarà ovviamente un argomento scientifico, ma di questi tempi ogni tanto parlare di salute mentale devo dire che è un argomento che serve un po' come l'aria condizionata con questo caldo. Allora, avete presente la FOMO? È la paura di essere tagliati fuori dai social o dagli eventi, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni. Adesso resettate tutto, perché la tendenza di questo giugno si chiama JOMO, che vuol dire Joy of Missing Out, cioè la paura sacrosanta, gioia di perdersi le cose. Consiste infatti, ed è un qualcosa di scientifico, consiste nel dire no, ma un no convinto, a quell'aperitivo aziendale a cui non vogliamo andare, oppure a quella cena dove ci sono persone magari un po' scomode che non vogliamo rivedere. Ecco, questa non è una cosa rivoluzionaria, ma significa volersi bene, quindi cominciare a tagliare un po' quei rami secchi che non ci portano benessere. E la cosa rivoluzionaria in realtà è anche stare sul divano a non fare assolutamente nulla. Non c'è niente di male, io lo desidero tutte le sere, ma poi puntualmente per un motivo o per un altro sono una di quelle che proprio la JOMO non la pratica, ma perché per lavoro, ma a volte anche per godermi gli amici, mi sforzo, tra virgolette, mi sforzo a non rientrare a casa e quindi a continuare la mia giornata lavorativa. Però tutto comunque è un piacere, non faccio assolutamente nulla, non impiego il mio tempo a fare cose che non mi va di fare. Gli esperti peraltro dicono di spegnere anche il telefono, anche solo per quelle due ore, il tempo dell'aperitivo e il tempo della cena, e ignorare il mondo che ci gira intorno, anche perché così facendoci una chiacchierata con le persone a cui vogliamo bene, oppure godendoci un momento di tranquillità, il nostro cervello si rigenera, e si rigenera più di una settimana in spa, quindi a costo zero peraltro, e poi in poco tempo. Quindi stasera, se vi propongono qualcosa, sfoderate un bel no terapeutico. Non è un cattiva abitudine dirlo, attenzione, non è neanche maleducazione, è una scelta. Secondo me il vostro fegato, ma soprattutto la vostra testa, vi ringrazieranno.

Vero assoluto con sei parte di me qui su Rai Radio Tutta Italiana quando sono le 17 in punto. Teria oggi continua, ma soprattutto tra pochissimo si aprirà il sipario con un nuovo artista, un artista romano, tra l'altro reduce da un grande successo televisivo, ma ce lo racconterà direttamente lui. Intanto voltiamo pagine e andiamo un po' a caccia di posti belli, visto che il weekend non è ancora arrivato e non vi posso portare tutti in vacanza con me nel weekend, provo a farvi volare con la fantasia. Vi porto in Abruzzo, precisamente a Guardia Grele, in provincia di Chieti. È un borgo medievale, come quelli che piacciono a noi, arrampicato proprio su una roccia che guarda il Parco della Maiella, ed è così bello che persino Gabriele D'Annunzio ne era rimasto stregato. È famoso questo borgo per la lavorazione del ferro battuto, e per le viste pazzesche che ci sono proprio salendo su questa roccia. Ma siccome a noi piace anche mangiare, è il vero motivo per cui ci spostiamo, diciamoci la verità, ci sono le sise delle monache. Cosa sono? No, non sto scherzando, sono un dolce tipico del posto, e sono esattamente tre protuberanze di pan di Spagna soffice, farcite anche con una crema pasticcera all'interno pazzesca. Devo dire che un dolce simile c'è anche in Sicilia e si chiama pressappoco così, quindi non mi stupisco più di niente, e saranno buonissime. Quindi andate nel borgo Guardia Grele a mangiare le sise delle monache, ovviamente anche a visitare il borgo stesso. È un borgo che unisce ovviamente la storia medievale al buon cibo, e tutti questi nomi buffi meritano davvero un viaggio e anche qualche spiegazione di qualche persona che è proprio lì ad aspettarvi, perché dovete assolutamente visitare questi posti magnifici, perché la nostra Italia ne è piena. Ma soprattutto non dimenticate di scambiare quattro chiacchiere con la gente del posto, perché è da lì che parte la vera storia. E per quanto ci riguarda parte la vera musica rigorosamente italiana. C'è Federica Abbate con Superman.

0: Fatti sentire, dai voce al talento. Su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Teri.
1: Per partire un nuovo appuntamento di Fatti Sentire, sono Giulia Teri e sono pronta a farvi vivere il momento live dei Teri oggi con Fatti Sentire. Qui con me un giovane romano, reduce peraltro da un successo pazzesco di Voice Generation e la squadra di NEC, qui per esibirsi dal vivo con la sua canzone. C'è Bash con Come una canzone.

0: Bash con Come una canzone qui a Fatti Sentire, benvenuto, complimenti.
1: Grazie mille. Grazie.
0: Ci fatto venire la pelle d'oca, Bash.
1: Sì, benvenuta.
0: Un pochino sì, è il pomeriggio che piace a me, il pomeriggio della musica dal vivo. E prima di chiacchierare, di conoscerti un po' meglio, voglio ringraziare Francesco Piraino, la mia sinistra, questa è la sinistra, ditemi, datemi conferma.
2: Sì. Ok. Grazie a voi.
0: Ciao Francesco, benvenuto, suoni magicamente bene.
2: Grazie.
0: La chitarra, e quindi non andare via perché
2: rimango
0: avremo...
2: Con molto piacere.
0: Grazie, avremo ancora un po' di musica da ascoltare, Bash, insieme a te. Ma partiamo dalle origini. Io so che questo nomignolo viene da un tuo soprannome, ma soprattutto dai capelli. Mi racconti questa storia? Io faccio una piccola premessa.
1: Sì.
0: Adoro i tuoi capelli, li vorrei anch'io. Sì, sì.
1: Ma io faccio un po' fatica, e dico la verità, perché il gestirli è veramente tosto.
0: Perché li devi gestire?
1: Perché
0: selvaggi.
1: Perché al naturale sono veramente selvaggio, però magari potrebbe essere la mia chiave di svolta, però mo vediamo, dai, intanto ci metto 2000 prodotti, però cerco di portarli avanti il più possibile. Sì, è un soprannome, un nome d'arte che mi sono dato, perché sin da piccolo, sin da scuola, quando io andavo praticamente alla lavagna, le professoresse mi chiamavano Cespuglio.
0: Okay.
1: Io li avevo sempre più grandi, non me li volevo tagliare, me li facevo e me li faccio tagliare da mamma. Mm-hmm. quando serve, che proprio divento un albero. E niente, nasce da qui appunto questa idea di non trovo un nome d'arte, ho detto perché no aggiungermi questo soprannome a me, che me l'hanno sempre dato. E oltre a questo c'è anche un'altra chicca. Stavo un giorno con un mio amico in un bar.
0: Sì.
1: E abbiamo riflettuto sul fatto che il cespuglio in realtà ha tanti rami, è un
0: Vero?
1: Po' è abbastanza intrecciato. Io sono un po' così, mi intreccio un po' nei miei pensieri, sono un po' caotico, penso tantissimo, mi faccio un sacco di paranoie. E allora questo mio amico che saluto mi ha detto: ma perché non aggiungere anche questa cosa? E devo dire che aveva ragione, secondo me, perché...
0: Quindi da un'idea nata di un nome c'è dentro la tua identità, cioè hai regalato proprio un pezzettino della tua identità.
1: Sì.
0: E poi i cespugli sono selvaggi, sono liberi, cosa c'è di meglio oggi della libertà?
1: Esatto.
0: E tu sicuramente lo sarai sia nella vita, ma soprattutto anche nella tua musica. Adesso però Bash è un progetto musicale, un progetto che è abbastanza solido e forte e soprattutto è in crescita. Continui ad essere convinto di volerti chiamare Bash, sempre più una tua forza che può portarti probabilmente a quella strada dei vari cespugli?
1: Sì, credo di sì, anche perché comunque io nelle mie canzoni faccio capire un po', parlo tanto di amore, io vado purtroppo tanto dietro a questo amore che molte volte mi distrugge, un po' come nella canzone, come una canzone che ho portato prima. Mm-hmm. Parlo un po' di tutte queste mie esperienze d'amore che io vivo. E però faccio capire un po' tutti questi intrecci, tutti questi miei pensieri che poi finiscono appunto dentro a queste canzoni che io amo scrivere, amo mettermi lì il pomeriggio, e diciamo come proprio una passione io sto là e scrivo un po' tutto il giorno.
0: Se non vivessimo tormenti, e devo dire che l'amore ce ne dà anche tanti, sicuramente la parte artistica verrebbe anche un po' a mancare.
1: Sì.
0: Però io nel tuo brano, mentre lo cantavi, ti guardavo e ci ho sentito, più che visto, intensità. Quindi evidentemente tu questi rapporti, belli o brutti che siano, felici o sofferenti che siano, li hai vissuti. Non
1: sì.
0: con intensità, li hai vissuti.
1: Esatto, sì. Sono un po' così, a me piace vivere tutto. Diciamo, poi quando vivi sbagli, prendi delle batoste che però ti servono, ti fanno crescere, però credo che la chiave della vita, che poi non so, per me è abbastanza breve, poi a me questa cosa che purtroppo un giorno dovrà finire tutto mi manda al manicomio, però proprio per questo io cerco di vivere ogni giorno al massimo. E come dici te, poi alla fine il vivere porta un'emozione, lo vivo intensamente.
0: È un'ottima chiave di lettura. Occhio che i cespugli sono accoglienti, morbidi, ma possono essere anche pungenti.
1: Sì.
0: E tu sei in debito con me per una cosa che mi hai detto al microfono. No, non ridere,
1: no.
0: Non ridere, perché
1: pensavo di averla risolta, invece no, non si è
0: confusa. C'è anche qui tuo compare Francesco che stava sbagliando pure lui,
1: che
0: poi
1: anche
0: alla
1: lui
0: fine
1: in mezzo.
0: Anche esatto, alla fine dell'intervista poi vi sveleremo questa piccola chicca, perché l'intervista è iniziata malissimo, ve lo dico.
1: Sì, ma è una presentazione sensazione molto, molto fredda, pungente.
0: Fredda e distaccata, bravo, sì. Sei stato pungente.
1: Esatto, proprio come un cespuglio.
0: Mi ha dato del lei, cioè vi rendete conto?
3: Ecco,
0: mi ha dato del lei.
3: Sì,
0: perché io non ce la faccio, io sono pure così, esatto. Comunque, scherzi a parte, abbiamo fatto pace, ma la legherò al dito questa cosa qui. L'importante è che recuperi, l'importante soprattutto che manifesti la tua arte qui e il tuo modo di cantare, e devo dire che col tuo inedito, con Come una canzone, ci sei riuscito molto bene. Partiamo dal fatto che sei figlio d'arte, nel senso che comunque all'interno della tua famiglia hai respirato sempre tanta buona musica. Tra pianoforte, teatro, mamma e papà, entrambi facevano
1: sì,
0: musica?
1: Sì, provengo da una famiglia di artisti, tra virgolette, poi ovviamente i miei genitori fanno altro nella vita, però nasco e sin da piccolo mi sono ritrovato subito un pianoforte in casa con mio padre, che cantava qualsiasi tipo di canzone italiana. E oltre appunto a mia mamma, che ancora oggi è appassionata di teatro, continua. E quindi io da piccolo, da quando 5-6 anni, che vado a vedere tutti i suoi spettacoli, sapevo tutte le canzoni a memoria, tutte le prove che hanno fatto insieme a mio padre, perché poi è stato un teatro, un spettacolo che hanno fatto insieme. E da lì poi piano piano inizio a, col passare del tempo, oltre allo sport, che poi è la mia più grande passione, inizio un po' a capire che la musica poi dentro casa inizia a far parte, diciamo, anche di me, e inizio a scrivere le prime cosette, inizio a cantare le prime cover, e poi da lì fino ad oggi, diciamo, diventa un fiume in piena, è diventata una passione enorme.
0: Ti ricordi proprio la tua prima volta, il ricordo che hai legato al primissimo momento in cui hai deciso di prendere magari una penna o uno strumento e provare a scrivere musica?
1: Ma allora, io verso i 16-17 anni inizio proprio a casa col pianoforte. Mi ricordo ancora che ho iniziato con mia sorella, perché anche lei voleva iniziare, diciamo, voleva imparare a suonare il pianoforte, e non ci è riuscita perché lei poi fa altro. E io invece ho continuato, e da lì poi ho iniziato a suonare con una mano, poi con tutte e due le mani. E da lì ho iniziato un po' a sentire delle melodie che piano piano mi piacevano sempre di più. E da lì sono una delle prime canzoni.
0: Ed è stato lo stesso momento in cui hai sentito che probabilmente questa strada ti appartenesse, o è arrivato la consapevolezza è arrivata un po' dopo, nel senso che all'inizio stavi per divertirti, per capire un po' in che dimensione eri, e poi la consapevolezza che era questo quello che volevi fare nella vita sarà arrivato un po' dopo?
1: Sì, un pochino dopo. Io per un annetto ho continuato a fare la mia vita, e però continuavo, ecco, a suonare, iniziavo a cantare sempre di più, e poi da lì verso i 18 anni, dove insomma ho iniziato a conoscere i primi produttori, ho iniziato a fare le mie prime canzoni, inediti veri, da lì non riesco più a
0: non
1: staccarmi,
0: ti sei più
1: è diventata un'esigenza così forte che poi ho capito, insomma, che
0: devi continuare,
1: esatto,
0: che non devi mollare.
1: Sì.
0: Hai iniziato peraltro a scrivere i tuoi primi inediti nel 2020, che tutti ricordiamo come uno dei periodi più brutti della nostra vita, chiaramente in generale per tutti, ma a maggior ragione per gli artisti. Si è fermato il mondo, vi siete fermati anche voi con i concerti, con le uscite. Invece per te, se per altri è stato un momento davvero devastante, per te è stato proprio come una tela bianca, cioè forse era arrivato il momento di prendere carta e penna e cominciare a scrivere il tuo romanticismo, ma anche il tuo senso malinconico del rapporto che hai con l'amore.
1: Sì, è nato un periodo, da quel periodo drammatico è nato, diciamo, in me questo amore sempre più forte per la musica. Ovviamente eravamo tutti chiusi in casa, però ho cercato di sfruttare il più possibile questa cosa. Mi sono messo a pianoforte, avendolo in casa per fortuna, non potendo uscire, e da lì, esatto, sono nati i primi inediti. Poi appunto, anche avendo i miei in casa, hanno iniziato a sentire qualcosa.
0: Eravate una comune tutti,
1: esatto,
0: insieme.
1: Poi anche a mia madre piace scrivere, a mio padre, quindi abbiamo un piccolo studio a casa, tipo
0: che
1: di
0: meraviglia.
1: 2 metri, 3 metri quadri. E da lì, un po' con l'aiuto di mamma, un po' con l'aiuto di papà, diciamo,
0: quando la musica unisce in generale già è un colpo al cuore, ma quando unisce le famiglie ancora di più. Beh, intanto complimenti per questo queste idee, complimenti, perché tu comunque rendi partecipe ovviamente la tua famiglia e i tuoi genitori in questo progetto. Prima di farti esibire con la cover, ti chiedo che legame hai con Battisti, perché ti vedo giovane, probabilmente non era uno dei tuoi cantanti della tua generazione, della tua infanzia, l'hai scoperto dopo, sì, magari già da grande. Cosa ti lega a questo poeta o comunque a questo artista?
1: Allora, diciamo, ho un legame forte comunque grazie al fatto che, come dicevo prima, mio padre ha sempre ascoltato questo tipo di canzoni, tanto cantautorato. Io sono legato a questo mondo dove con queste melodie, diciamo, che ti danno, a me queste melodie mi danno un'emozione fortissima, melodie e frasi riferite poi, ecco, all'amore, a una persona interessata, che è, insomma, un po' quello che viviamo tutti, e i suoi brani mi incastro proprio nei brani di Battisti, quindi io
0: dimensione.
1: Purtroppo sì, con lui ho iniziato un po' a scrivere, ho iniziato a sentire lui, e poi, diciamo, sto cercando di variare un po',
0: ovviamente, con il tuo modo di scrivere e con il tuo modo di cantare. Allora, prima di darti il microfono e farti accompagnare da Francesco, dico che il fatto che tu mi abbia dato del lei denota una forte e bella educazione che sicuramente i tuoi genitori ti hanno dato, che comunque quando non si conosce una persona non si impatta subito, quindi io scherzo su questa cosa, ma l'avrei fatto anch'io al tuo posto.
1: Te sa di no.
0: Allora, le 17:33 qui su Rai Radio Tutta Italiana, all'interno di Fatti Sentire, c'è Bash con E Penso a Te.
3: Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te.

0: finale.
1: Speravo continuasse ancora questa melodia, invece purtroppo, come tutte le cose belle, finiscono. Francesco sì. Pirano, grazie per aver accompagnato Bash con questa canzone meravigliosa che ha incantato un po' lo studio, ed è quella malinconia che sento anche nel tuo testo iniziale, quindi penso proprio che la scelta di portare la cover, una delle cover di Battisti, sia proprio questa. Se potessi rubare una canzone o anche una strofa che magari ti ha particolarmente colpito, non dico di Battisti ma di tutti gli artisti che ti stanno più a cuore, per farla tua, come se l'avessi voluta scrivere tu quella canzone, quale sceglieresti?
0: Beh, allora, una canzone a cui sono tanto legato è la canzone di Gino Paoli e Ornella Vanoni, che diciamo ho avuto il grande piacere e l'onore di cantare poi a The Voice, che appunto è Mi innamorerai, e di questa storia bellissima tra questi due innamorati.
1: Pazzamente innamorati, sì. Credo forse uno degli amori più tormentati della storia, anche difficile, complesso,
0: perché poi penso che insomma quando vai a vivere un amore fino in fondo puoi avere un po' dei tormenti, delle paure, delle ansie che ti porti dietro, e magari a volte sai influiscono pure nel rapporto. Però ecco, sì, sono legato tantissimo a questa canzone, magari l'avrei voluta scrivere anch'io, ma parliamo di un maestro, diciamo, bravissimo, cioè un qualcosa di intoccabile, ecco.
1: Sì, che ha fatto la storia, sì, come tanti altri, ma comunque ha fatto la storia della musica italiana. Penso che comunque l'amore di base sia paura, a prescindere tutti gli altri sentimenti, ma una buona dose, se ci tieni alla persona con la quale stai, hai paura di perderla, quindi magari sì, gli errori, gli sbagli o gli eccessi derivano ovviamente nei limiti e nel rispetto delle persone, ma comunque derivano proprio da un senso di paura.
0: Sì.
1: Hai citato The Voice Generation, grande botta, schermo TV 2026, parliamo di marzo 2026,
0: sì,
1: quindi recente, ti abbiamo visto nella squadra di NEC. Cosa hai imparato da questo artista, o se c'è magari un consiglio che lui ti ha dato che porti in tasca e porterai sempre con te?
0: Allora, mi ha colpito da subito la sua umiltà, una persona dolcissima, bravissima, che ci ha accolto nel programma, ci ha accolto nella squadra insieme a mia mamma, che saluto, che è stata
1: Come
0: bravissima.
1: Come si chiama,
0: anche
1: mamma?
0: Lei. Si chiama Alessandra.
1: Ciao Alessandra, prossima volta ti vogliamo qui in studio.
0: Forse ci starà seguendo adesso.
1: Tu sicuramente mi avresti dato del tu, non tuo figlio. Non la finisco,
0: no,
1: più.
0: La prossima finale. Volta porterò un po' di maleducazione. Ecco.
1: Bravo, infatti.
0: No, diciamo la grandezza, mi porto dentro la grandezza di un artista che ha provato a darci dei consigli poi quando eravamo lì. E tra l'altro, diciamo, subito dopo che abbiamo cantato ci ha detto delle parole bellissime sul fatto che avevamo cantato insieme, che ha sentito questa sinergia un po' tra me e mamma, e di come siamo riusciti a diciamo a raccontarci, a dirci quelle frasi uno in faccia all'altro,
1: che è particolarmente difficile. È come quando hai quattro persone davanti e ti emozioni, sì, ne hai 4.000, senti meno l'emozione, ma cantare con un genitore o con un parente o con una sorella penso che sia veramente molto intenso.
0: Sì, è stata un'emozione particolare, un'emozione che poi ho provato per la prima volta, sai, magari canti a casa, canti in macchina, però poi sai, davanti a una giuria, davanti a un pubblico,
1: davanti a delle telecamere,
0: delle
1: importanti
0: telecamere,
1: come
0: esatto,
1: quelle della Rai.
0: Poi sapere che comunque per lei era stata un'emozione particolare, perché comunque anche lei avrebbe voluto fare questo, e ci siamo regalati questa possibilità e siamo stati veramente bene.
1: Ci saranno altre occasioni, non di spettacoli televisivi, dico, di cantare con mamma?
0: Sì, sicuramente. Adesso stiamo cercando di crearci un po' qualcosa per continuare un po' questo
1: La
0: duo.
1: Famiglia Bash, come ti piace,
0: sì,
1: come un nuovo progetto?
0: Sì, sì. Abbiamo un progettino, perché poi a mamma piace scrivere un po' sul teatro, non vi posso dire tanto, però vediamo se prossimamente porteremo la famiglia Bash.
1: Va bene, noi ti
0: insieme,
1: seguiremo e sicuramente
0: palco.
1: Magari ci ritroveremo qui a parlare dei vostri successi. Facciamo
0: magari
1: un passo indietro, andiamo nel 2025, che è stato un anno incredibile per te, poi non andiamo neanche poi tanto indietro, perché l'anno scorso, tra le varie tappe, la tua musica è arrivata anche sul piccolo schermo, perché è stata da colonna sonora per una fiction,
0: sì,
1: una serie TV, Le onde del passato. Com'è stato risentirsi davanti alla TV, sul divano, risentire le proprie canzoni sul grande schermo?
0: No, ma è un'emozione particolare, qualcosa che non mi aspettavo. Ho avuto questa possibilità tramite un, c'è un qua un segreto molto carino. Io faccio il maestro di padel e praticamente ho conosciuto questo cliente.
1: Ok.
0: Perché lui voleva proprio che io gli insegnassi a giocare a padel. E dopodiché, andando avanti, giocando sempre di più, lui ha scoperto che io cantavo. E io ho scoperto che appunto lui era un direttore di orchestra e diciamo cercavano una figura maschile.
1: Che storia.
0: E mi ha dato questa possibilità, questa opportunità, e lo ringrazierò per sempre. Ed è nato tutto in maniera naturale, io per questo lo ringrazio, è stata una persona gentilissima. E risentirmi poi, guardando poi la scena del film, io ad oggi ancora non ci credo, infatti molte volte me lo riguardo il video a casa, e ci sono anche delle belle novità poi che magari vedrete più avanti. Mm-hmm. non vi spoilerò più di tanto, però ecco, lo ringrazierò a vita, e è stata un'emozione bellissima.
1: Io sono sempre più convinta che le coincidenze nella vita non esistono, e se c'è stato un incontro tra di voi, se questo signore si avvicinò da te non sapendo che tu fossi un artista, un cantante, sì, e che lui è un produttore, un direttore di orchestra,
0: esatto, sì,
1: esatto, è veramente surreale, con tanta tipologia di persone che potevi conoscere,
0: esatto,
1: è nato un progetto che ti ha portato,
0: chissà,
1: questo successo. Sempre nel 2025 hai vinto il contest Piano Piano e hai duettato con Giordana Angi.
0: Con Giordana
1: altra
0: Angi,
1: bomba,
0: sì, altra botta emotiva che mi ha dato questi social, che ad oggi un po' ci distruggono, però per alcune cose ci danno un po' di soddisfazioni come questa. Ho conosciuto anche lei dal vivo, anche lei sarà un caso, però persona bravissima, bellissima, umilissima, e io infatti da loro cerco di prendere sempre tutto, perché comunque è gente che ha fatto tanto, però rimane sempre coi piedi per terra. E abbiamo cantato un suo inedito, gli è piaciuta la mia versione che avevo pubblicato sui social. Uh-huh. e con un po' di fortuna, diciamo, sono arrivato a lei, abbiamo fatto questo duetto bellissimo
1: e soprattutto scopri che queste persone, oltre ad aver raggiunto il successo, ma il successo a volte è un'arma a doppio taglio, non ci importa poi più di tanto, hanno dietro un bagaglio di sacrifici, un bagaglio di tentativi importante, che non sono lì per caso, ma perché hanno una,
0: esatto,
1: storia da raccontare.
0: Sì.
1: Chi è andato lì per caso è durato quanto un gatto in tangenziale, gli altri invece hanno mantenuto, vedi Neck ha fatto tantissime,
0: sì,
1: cose nella vita, da cantante a presentatore.
0: Sì, perché come dicevo prima, ad oggi i social possono essere una rampa di lancio, però molte volte ti accelerano quei processi che in realtà poi fanno bene a un artista, cioè fare una gavetta, avere tanti no, prendere tanti no, tante porte in faccia. Però diciamo poi quando arriva il successo è importante il saperlo
1: gestire
0: e mantenerlo il più possibile.
1: E soprattutto non mollare la presa nel momento in cui arriva anche il centesimo no, perché
0: sì,
1: comunque possono essere,
0: sì,
1: anche gusti diversi delle persone che ti ascoltano, ma arriverà il momento in cui qualcuno invece ti premia per quello,
0: sì,
1: che scrivi e per,
0: esatto,
1: come lo fai. Castrocaro su Rai 2 con Pazza di me, Area Sanremo davanti Carlo Conti con la canzone che hai portato qui come una canzone, insomma hai calcato tantissimi palchi e ti sei con personaggi importanti, come la gestisci l'adrenalina, o quanto sei emozionato, se c'è qualche rito scaramantico che fai prima di cominciare la tua esibizione?
0: Allora, ad essere sincero, rito scaramantico no, forse è quello di andare al bagno. Senza andare al bagno non,
1: benvenuto
0: non vado
1: nel club,
0: davanti,
1: lo sanno,
0: esatto,
1: tutti.
0: Non vado davanti a Carlo Conti senza andare al bagno. E, no, io vivo, diciamo, vivo di questo, cerco sfide ogni giorno, cerco un po' quel brivido, quell'adrenalina, e quindi io quando poi mi iscrivo a questi determinati contest spero sempre di arrivare fino in fondo, però comunque
1: e non
0: già
1: vedi l'ora
0: per
1: di
0: me,
1: cominciare.
0: Esatto, già per me comunque partecipare, o come per esempio essere qui oggi, per me è il motivo per il quale insomma faccio quello che faccio, e per la mia vita, ecco, quindi è questo che mi dà, cerco sempre quell'emozione,
1: quel
0: che mi
1: fuocherello
0: distacca
1: che
0: un po' dalla monotonia di tutti i giorni,
1: che
0: ecco,
1: ti tiene sempre abbastanza,
0: sì,
1: vivace. Noi se ci annoiamo ci stressiamo, al contrario di molti che se invece fanno si stressano,
0: esatto. No, io ho bisogno di fare
1: e
0: sì,
1: devi,
0: sì,
1: continuare a fare. Ho letto che il tuo stile si fonde tra pop e R&B, che tra l'altro in Italia,
0: sì,
1: questa nuova formula, questa nuova combo sta trovando sempre più spazio. Qual è uno dei tuoi artisti di riferimento a cui ti ispiri, o comunque da cui puoi trarre qualche idea?
0: Allora, io sento tanta musica italiana, però per esempio mi affido tanto a Justin Bieber. C'è anche un artista che ho scoperto da poco che si chiama Aryan Ray. Che non so se avete mai sentito, ma in realtà non lo conoscevo neanche io. È un artista R&B pazzesco. E cerco di fondere un po' questi due stili, perché ho capito anche tramite, grazie ai miei produttori, che appunto poi mischiando un po' tutti e due magari posso trovare insomma la mia strada, e stiamo cercando di lavorare su questo mix, anche perché credo che bisogna sempre sperimentare un po', non rimanere.
1: Stavo per dirtelo, mi hai letto nel sì. Prova, sperimenta, sbaglia, esatto. Torna indietro, perché altrimenti, a parte appunto, diventerebbe monotona quella via, sempre sì. A fare le stesse cose, sì. Ma magari provi qualcosa che non pensavi. Esatto. Voglio fare una piccolissima parentesi. Ieri ho intervistato un ragazzo che tu conosci, si chiama Primogenito, mi raccontava che lui voleva fare rap. Poi una persona accanto a lui, un suo amico, il suo manager, adesso non so chi sia, gli ha fatto ascoltare Rino, che le canzoni di Rino Gaetano, e lui da lì ha totalmente cambiato visione.
0: Amato
1: di musica,
0: questa versione.
1: Si è innamorato follemente, quindi sì. Viva la creatività e viva soprattutto la musica, che desidero riascoltare live. Seconda cover, secondo pezzo scelto, Alex Britti, una canzone bellissima che ha vinto anche Sanremo, che è stata poi riarrangiata da Mina, e quindi altro grande onore. Oggi sono io. Se il maestro Francesco Pirano è pronto, sì. Bash, tu sei pronto?
0: Siamo pronti.
1: Rai Radio Tutta Italiana, Bash con Oggi Sono Io.

e non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se lo ascolterai o resterà soltanto un'altra inutile occasione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa.

E così anche questa notte è già finita e non so ancora dentro come sei. Non so neanche se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra inutile illusione. E domani poi ti rivedo ancora.

0: Mamma mia, che emozione, Basce, oggi sono io, Francesco Piraino. Se non l'ho capita, me la rifate? No, non funziona.
1: Quale?
0: Così.
1: Sì,
0: questa.
1: Sì. Dai,
0: mi è piaciuta talmente tanto, ero un po' indietro a cantarla. Per fortuna mi spengo il microfono da sola, perché so che posso essere pericolosa. E devo farti complimenti, perché quando c'è questa tipologia, questo livello di musica dal vivo, ovviamente mi riferisco anche a te, tutto
2: grazie,
0: prende un'altra forma. E mi avete svoltato la giornata. Allora, giusto per chiudere così, perché io alle 18 comunque chiude la diretta, ti ho detto 17.30, 17.40
1: sì,
0: finiamo.
1: Invece...
0: Ok, ormai mi accompagnate fino alla fine. Vabbè. Questa è colpa tua, la penitenza del lei.
3: Chiudiamo noi. Vabbè,
0: chiudete
3: dai.
0: Voi. Qualche piccolo spoiler solo se lo puoi dare, poi la domanda, quella clou, quella più emozionante, te la faccio dopo. Così
1: allora...
0: ti faccio piangere alle 18 e siamo pari.
1: Allora, un po' di
0: un
1: date,
0: po' di appuntamenti, dai, sta arrivando
1: giro.
0: L'estate, dove ti troviamo?
1: Sì. Allora, forse vedremo, canterò a Spaghetti che fa un evento poi a giugno. Sto cercando di organizzarmi insieme a un altro ragazzo per fare un po' di live piano e voci acustici anche in quella di Milan, la Milan.
0: Okay.
1: E poi vediamo, forse organizzerò anche un altro concerto mio, chi lo sa. Già ne feci una a marzo con la band, e poi sto scrivendo tanto, e poi quindi ci vedremo a settembre con nuovi singoli o chissà nuovi EP. Non si sa, vediamo,
0: non si
1: vediamo.
0: Il ragazzo Francesco,
2: il segreto professionale.
0: Il segreto è troppo tutto misterioso, questo. Però possiamo seguirti tramite i social, così quando ti svegli la mattina,
1: esatto. Se volete seguirmi.
0: Sì, il tuo profilo è?
1: Io sono Bush con la U.
0: Ok, perché anche si pronuncia
1: se,
0: Bush.
1: Sì, mi hanno sempre chiamato con Bush, ma ricordati con la U.
0: Con la U.
1: Quindi
0: si scrive con la U, in ogni caso, secondo me, anche scrivere come una canzone, Bush o Bush, ti trovano su tutte le piattaforme, va bene, prendo per buono. Ultima domanda, anche perché c'è stata un'evoluzione pazzesca dal 2020 ad oggi, ma se tu potessi mandare un messaggio, se rivedessi quel piccolo te prima ancora di scrivere la tua prima canzone, cosa gli diresti?
1: Ma gli direi che, insomma, nonostante tutte le difficoltà che poi può offrire la vita, gli direi di continuare ad andare dritto per la sua strada, seguire la propria passione, non ascoltare, diciamo, tutte quelle persone che in qualche modo cercano di portarti fuori strada.
0: Perché ci saranno, e come,
1: perché comunque
0: se
1: ce ne
0: ci
1: sono
0: sarà.
1: Tante e niente, continuare.
0: Ma ci sono, perdonami, a prescindere.
1: A prescindere.
0: Non è che perché, ma perché secondo me si svegliano al mattino proprio per ostacolarti o per darti quelle.
1: Esatto, come se poi si sentissero,
0: emozioni.
1: Diciamo.
0: Realizzati
1: e continuano poi la loro giornata nel loro modo, però insomma è il loro mondo, lasciamoli.
0: Sappiate che le
1: là.
0: Critiche ci fortificano,
1: esatto,
0: se volevate
1: esatto.
0: abbatterci invece no,
1: esatto,
0: come i cespugli anche nelle autostrade noi continuiamo. Oh, che filosofia,
1: bella
0: questa. Che
1: roba.
0: Poesia, che i cespugli
1: bella.
0: Davvero crescono ovunque,
1: sì, sì.
0: Il mio giardino ne è pieno,
1: sono da qualsiasi parte.
0: Ma perché io vivo libera, lascio vivere libere anche le piante, anche nel disordine, perché un po' mi rappresentano il caos, le lascio lì. Basce, che dirti, è stata veramente una bellissima chiacchierata, sono stata
1: grazie.
0: Molto felice di averti conosciuto. Francesco, complimenti per ti troveremo sicuramente insieme a lui o anche
1: sì.
0: da solo in altri contesti musicali. Il tuo profilo Instagram, così qualcuno se vuole ti segue,
2: _Frankie_P.
0: Difficilissimo, tanto quanto quello suo, però mi piace perché siete particolari, ragazzi. Purtroppo il tempo è tiranno, è mio nemico.
1: Peccato.
0: E sono i miei nemici anche chi mi dà del lei. E quindi basta, che dire, abbiamo finito. Spero
1: grazie
0: di rivederti
1: mille.
0: Magari chissà nella prossima stagione, ci riporterai
1: magari.
0: Un altro inedito.
1: Vi ringrazio
2: grazie
1: ringrazio
2: mille.
1: Lei, ringrazio te.
0: Sto per lanciare il microfono.
2: I microfoni sono
0: pesanti. Sto per lanciare il microfono. Prestami la chitarra, perché
2: questo è pesante.
1: Ringrazio anche Francesco che oggi mi ha accompagnato, è venuto con me. Grazie mille,
2: grazie.
0: Dalla Calabria con furore,
2: esatto.
0: Io sono siciliana, noi dobbiamo
2: c'è tutto
0: per
2: il
0: forza.
2: Sud qui.
0: Sì, c'è tutto il sud e ne andiamo fieri. Oh, raga, devo chiudere, 17:55. Andatevene. No, facciamo una foto e poi andate via. Grazie davvero, Bash.
1: Grazie a voi.
0: Bash a Rai Radio Tutta Italiana, e quindi a Fatti Sentire. Rimanete lì perché noi torniamo tra poco con i saluti finali.
4: Fatti Sentire. Dai voce al talento. Su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Teri.

0: Jack Savoretti per chiudere questa nostra diretta. Mi è rimasto giusto un filo di voce, è stata una bellissima chiacchierata insieme a Bash, divertente, e lui ha davvero tanto da raccontare, non c'è bastata la sola intervista, magari in futuro proveremo a continuare il nostro percorso con le storie, con i successi, con i fallimenti, ma soprattutto con la musica dal vivo. 17:59, io vi ringrazio come sempre per essere stati in mia compagnia, per aver scritto, perché anche se ho gli ospiti io vi leggo, non so come faccio, ma vi leggo al 334-604-5640. Continuate a farlo, io torno domani come sempre puntuale alle 16:30 per trascorrere un giovedì insieme, il nostro giovedì, il nostro giorno preferito, e poi naturalmente chiuderemo la settimana con una puntata spumeggiante di venerdì le 18 in punto. Grazie da Giulia Tene, tutto, buon proseguimento di serata, ciao.
1: Teri e Oggi.
2: Teri e Oggi.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Nessuno come Enrico Ruggeri ha saputo in Italia mettere insieme con stile e con grinta rock, punk e pop. Con Finardi, Graziani e Bennato, Ruggeri rappresenta il cantautore rock per eccellenza, e questo già all'epoca dei Decibel, di quel Contessa presentato nel 1980 al Festival di Sanremo. E Sanremo in realtà ha portato molta fortuna a Ruggeri nelle sue tantissime partecipazioni, sia come interprete che come autore. Sanremo lo ha anche vinto un paio di volte in realtà, la prima con Morandi e Tozzi e l'indimenticabile Si può dare di più, era il 1987. La seconda volta lo ha vinto da solo, con Mistero, era il 1993. Ma non si può certo raccontare la carriera di Ruggeri facendo riferimento solo a questo. Dicevamo della sua attività di autore. Ruggeri ha davvero scritto tra le canzoni più belle per molti grandi nomi della musica italiana. Da Mina Cocciante, Damia Martini a Loredana Bertè. Una delle sue interpreti preferite è però sicuramente Fiorella Mannoia, per la quale ha davvero confezionato capolavori. Uno per tutti, Quello che le donne non dicono. E tutto questo non gli ha impedito di conquistarsi un posto privilegiato nel gota della canzone italiana. Ruggeri infatti ha pubblicato nella sua lunga e proficua carriera 22 album da studio, 6 raccolte e 2 album dal vivo. Un'attività infaticabile, tenuto conto anche del suo lavoro di scrittore e di conduttore televisivo e radiofonico. Intanto, dopo 45 anni di carriera e dopo 40 anni dalla nascita del gruppo, finalmente la reunion con i Decibel, con cui ha pubblicato un nuovo album per ricordarci che Noblesse oblige.

finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Nella serata, tempo ovunque in miglioramento, ma con qualche rovescio o isolato temporale ancora possibile tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica. Per domani, giovedì 4 giugno, situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino, ancora qualche rovescio o isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata, nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Disco RAI, la musica scelta su RAI Radio tutta italiana con Maria Cristina Zoppa.
3: E bentornati a Disco Rai su Rai Radio tutta italiana, sottotitolo La musica scelta mai fu così appropriato come per questa puntata, in cui andremo a parlare di un lavoro esemplare, unico, che ha prodotto Di Martino in queste settimane e che si inserisce in un panorama assolutamente in movimento, strano, molto strano, che la musica sta vivendo in questo momento, tanto da far dire ad alcuni storici della musica, in particolare a Gino Castaldo, che la musica è finita. In realtà io vedo che anche nei grandi rappresentanti del mainstream, in questo caso ad esempio Samurai J, che incontreremo venerdì, all'interno dei loro lavori invece ci sono delle vie di ricerca anche molto approfondita, la volontà veramente di non essere soltanto allineati a quello che il mainstream in qualche modo induce a produrre. Vale per Samurai J, vale per Serena Brancale, che si sono proprio incontrati poi nell'album di Samurai J in una cosa molto strana e, se volete, completamente fuori luogo. Ecco, il lavoro di Di Martino è straordinariamente fuori luogo, ma assolutamente centrato, e quanto di più prezioso sia uscito anche negli ultimi tempi non lo definirei né coraggioso e né diciamo così distaccato tra l'altro da quella che è la musica che in realtà sopravvive, perché noi sappiamo che negli ultimi tempi anche nello streaming, insomma, parola che io non amo molto, l'ascolto preferito è quello rivolto all'84% alla musica del passato, il che vorrà dire qualcosa. Ecco, lui attinge a tutta quella che è la grande tradizione, ma soprattutto ad una scrittura saggia, piena, ricca, per produrre l'improbabile Piena de Loreto, che è un album che sta avendo soprattutto un riscontro pazzesco dal vivo, con questi primi concerti minimalisti che ha prodotto e che invece hanno dato proprio il via alla necessità di incontrare Di Martino per questo progetto, ma anche per incontrare Di Martino, che voi avete conosciuto tutti con Di Martino Quella Pesce, ma che è un autore che io seguo praticamente dal suo secondo, terzo album, che è assolutamente straordinario, io credo uno se non il più prezioso autore, cantautore che abbiamo in questo momento in Italia. E quindi vi dico già subito le date di questo tour, perché non dovete perdervi questo incontro veramente particolare. Il 5 giugno sarà ad Ustica, il 19 giugno a Reggio Emilia, il 24 a Recanati, il 26 luglio a Modica, il 31 luglio a Pomarace Roccasillana, il 1 agosto a Marina di Carrara, il 2 agosto a Gibellina Cretto, il 9 agosto a Cesenatico, il 13 a Lamezia Terme, il 21 agosto a Sestri Levante, il 30 agosto a Narni, poi a settembre tre appuntamenti: a Sesto Fiorentino il 2 settembre, il 5 a Conversano, il 9 settembre a Bergamo e poi un'improbabile finale il 19 dicembre a Palermo, Teatro Golden. Ma iniziamo questa puntata, questo incontro con Di Martino, poi abbiamo fatto fatto una lunga chiacchierata con vi porto lui attraverso quella che è stata la strada maestra, e quindi Splash, un festival di Sanremo vissuto con Colapesce, per tornare a Cuore Intero, tratto da credo uno degli album più belli degli ultimi, dell'ultimo decennio, appunto quello di Di Martino del 2019. E poi invece entreremo in questo piccolo viaggio, l'improbabile piena di Loreto, anche se vi invito sin da subito a vivere questo album tutto di un fiato, ascoltandolo tutto di un fiato poi da soli. Quindi entriamo nel mondo di Di Martino attraverso questo Splash.

0: Ma bentornati a Disco Rai. Disco Rai si caratterizza perché, appunto, essendo un album che noi trasmettiamo sui canali Radio Rai, abbiamo, come dire, non l'obbligo morale, ma anche la gioia di trasmettere tutta la musica possibile e immaginabile, anche quando gli artisti in qualche modo fanno percorsi diversi, per nostra fortuna, altrimenti sarebbe una noia mortale. Sai cosa pensavo stamattina venendo qui? Che Ornella Vanoni, ospite di Meraviglioso Modulino che tu conosci, disse: ragazzi, per non invecchiare l'unica cosa è alimentare la propria curiosità, altrimenti si diventa dei babbei, giusto?
1: Beh, assolutamente, sposo naturalmente le parole di Ornella, che ho avuto il privilegio di conoscere, di lavorarci, e lei mi ha detto anche un'altra cosa una volta, che io ho lavorato tutta la vita giocando, che è una cosa, se ci pensi, che forse ci può salvare da tanto stress provocato dal lavoro.
0: E il Di Martino che troviamo in quest'album, tutti mi hanno detto: ma è come Afrodite, è come... Allora, non è come i precedenti, e questo secondo me è una grande cosa. L'arte è proprio quello, è mettersi in gioco tutte le volte, indossare anche dei panni diversi, anche in base al vissuto, no? E questo vissuto, la prima frase dell'Oro del Fiume mi ha fatto molto pensare, perché ti ho immaginato proprio in questo contesto: toglierei questi stivali troppo stretti per lasciare l'acqua invadere la pelle, perché è una cosa che sento anch'io tante volte a Roma. Penso: toglierei tutte queste sovrastrutture per... poi lo faccio, insomma, non a Palermo ma a casa mia, cerco di vivere così.
1: Guarda, mi sono immaginato questo cercatore d'oro al centro di un canyon con un fiume, quindi con le gambe dentro degli stivali, immerso nell'acqua, che con un setaccio in mano sta cercando delle pepite d'oro, e a un certo punto dice: ma forse l'obiettivo della mia vita non era proprio questo, forse dovevo aprire un ristorante, non lo so, in provincia di Lecce, e provare a godermi più il viaggio piuttosto che l'obiettivo. Quindi la riflessione che ho fatto rispetto al cercatore d'oro era una riflessione legata più all'uomo contemporaneo, no? Che certe volte guarda l'obiettivo e si gode poco il viaggio. È una cosa che abbiamo fatto tutti nella vita.

0: E a questa corrente che mi tira indietro mentre io vorrei volare, lascio trasportare tutte le paure. A questo silenzio che si prende tutto, non mi fa parlare, lascerò rubare l'oro del fiume. Secondo me ci sono nelle canzoni un certo momento dei flussi di coscienza, è incredibile. Cioè, io che intervisto più persone tutti insieme, ascolto album tutti insieme, in questo momento Rancore di Tonella Piaga, Madame, hanno parlato di qualcosa in modo diverso che è l'incastre da cui vorrebbero liberarsi, sostanzialmente poi quello è il concetto. Addirittura Rancore, il titolo è proprio Basta. Quest'album rappresenta anche il tuo basta per te, per alcune cose, al di là del mondo della musica, no? Perché poi comunque il successo cambia, questo indubbiamente, cioè ti trasforma la vita, anche solo passeggiare nel centro di una città e in un momento dove sei all'apice del successo diventa un po' più complicato. Io sono maestra di trasformazione al centro di Roma per uscire con i miei amici un po' più famosi, cioè decisamente famosi in alcuni momenti topici.
1: Ma no, per me non è un disco per dire basta. Per me io mi sono legato semplicemente al filo che avevo lasciato 7 anni fa per iniziare a lavorare insieme a Lorenzo, insieme a Colapesce e andare in altri posti. Cioè, semplicemente mi sto anch'io abbandonando alla corrente, ma già da anni. E mi piace, ho capito che uno deve seguire, diciamo, il proprio flusso interiore, quindi questo disco non è una risposta magari un momento di popolarità che ho avuto negli ultimi anni, ma è semplicemente una secondare, una voglia di raccontare qualcosa.
0: Che parte anche attraverso contemplare il cielo attraverso le dita, che vuol dire che comunque tutti abbiamo bisogno anche di quella meditazione.
1: Guarda, contemplare il cielo attraverso le dita è un gesto che facciamo in maniera quasi inconsapevole, ma quando noi cerchiamo di guardare il cielo mettendoci la mano davanti, in qualche modo ci stiamo coprendo dalla luce o ci stiamo illudendo di recintare qualcosa che è infinito. E quindi quest'idea di cercare noi mortali di rispondere a delle domande che comunque racchiudono un mistero, il mistero della vita, mi sembrava una domanda che in questo può coinvolgere, poteva coinvolgere tante persone. Cioè, a prescindere da quanto hai accumulato nella vita, i figli, le case che ti sei comprato, comunque alla fine, se sei Trump o sei il più povero degli americani, comunque dove stai andando non lo sai, è un mistero per tutti, per cui secondo me le canzoni devono porre degli interrogativi, se vuoi anche importanti.
0: Poi c'è chi la sceglie l'incoscienza, chi la vive e chi la rifiuta un po', no? Perché razionalizza un po' tutto quanto. Tu nell'incoscienza ti sei ritrovato moltissimo.
1: Guarda, secondo me le canzoni nascono tanto dall'incoscienza. Canzoni razionali difficilmente, secondo me, arrivano realmente all'ascoltatore. Le canzoni sono fatte da ricordi, da quello che hai mangiato la mattina, da cosa ti ha detto ieri un amico, il litigio dal tassista che hai incontrato poco fa, e tutto questo viene in qualche modo dall'autore, viene filtrato e viene rielaborato con delle piccole frasi che poi messe insieme diventano le canzoni. Quindi nell'incoscienza mi ci ritrovo molto, cioè è un'atmosfera, uno stato, diciamo, che mi fa stare bene in realtà.

0: così come nella poesia, no? E tu ne hai presa una e hai deciso di musicarla anche perché rappresenta questo flusso anche del fiume, che potrebbe essere metaforicamente anche un po' contraddittorio.
1: Sì, la poesia in questione è quella di Agua Donde Vas, che è questa poesia di García Lorca, che è un poeta che io amo tantissimo perché è un poeta semplice. Cioè, García Lorca riesce a dire le cose complesse con parole semplicissime, usando elementi semplici. In questo caso parla di acqua, di fiume, di alberi e di quattro uccelli per raccontare l'esistenza umana. Cioè, l'uomo, come il fiume, sta scorrendo verso la foce o verso la fonte, sta guardando al passato o sta andando verso il futuro. Mi sembrava la poesia adatta per questo disco. E poi García Lorca ha questa bellissima capacità di avere già dentro le parole quasi la melodia, ha una melodia nascosta.

0: Senti, io vivo al confine tra il Lazio e l'Abruzzo, ovviamente in Abruzzo è pieno di rigagnoli, fiumi anche grandi, piccoli, di tutti i tipi, e mi ha sempre dato fastidio la frase siediti sulla riva del fiume, aspetta il cadavere del tuo nemico che passa, perché ho trovato di un'atrocità proprio di quelle incredibili, no?
1: Sì, è atroce effettivamente.
0: Tu ti ritrovi in questa frase, oppure perché comunque ci sono anche delle frasi molto pesanti nell'album, come ad esempio in Gusci vuoti, in cui tu dici: professori prestano i libri solo agli allievi che vanno bene per paura di non averli indietro. Ed è vero, cioè, questa cosa mi ha fatto ricordare una cosa che succedeva alle elementari, e io che come dice Carmen Consine sono una sindacalessa nata, e praticamente dicevo: no, scusate, perché la messa tendeva a interrogare sempre le persone che avevano capito già la cosa. Dicevo: beh, se l'ha capito lei, l'hanno capito tutti. Non è vero, no? Questo non è proprio così.
1: Beh, forse lo facevano per autocompiacimento.
0: Esatto. Cioè, lei... E io sempre lì a dire: no, a volte cioè, facevo finta di non aver capito per portare con me, insomma, poi insomma, a me piaceva frequentare. Io, purtroppo, figlia di famiglia borghese, no, per fortuna, però mi piaceva frequentare tutto il mix che c'era intorno, no?
1: Gusci vuoti in particolare è una canzone che parla, ho immaginato questi ex allievi, questi ex compagni che si ritrovano dopo 20 anni e fanno un bilancio della loro vita rispetto a quello che pensavano 20 anni prima nei bagni della scuola, cioè dov'è, verso dove andremo, dove ci porterà appunto questo fiume. Ci ritroveremo con i gusci vuoti in mano, oppure i nostri gusci saranno ancora pieni, e quindi questo bilancio che si fa dopo una certa età è qualcosa che mi riguarda e che mi piaceva proprio mettere in una canzone.
0: Ecco, a proposito di mischiare mondi diversi, che poi non sono diversi, è la stessa cosa, tu citi appunto, abbiamo detto prima, Lorca, e poi entra prepotentemente Cuori di Tenebra di Joseph Conrad, che era la fissa di Alberto Abruzzese, uno dei più grandi sociologi della comunicazione che abbiamo avuto in Italia, tant'è che Lo splendore della TV, mi ricordo, insomma, da studentessa di scienze della comunicazione, era tutto intriso di questo viaggio in Congo, Marlo, come si chiamava il protagonista, adesso mi ricordo, insomma, di Cuore di Tenebra, che in realtà poi faceva scoprire l'altra faccia di una persona di cui tutti parlavano in tutt'altro modo.
1: Kunz.
0: Ecco, esatto, Kunz. Sì, sì. Perché poi alla fine del libro lui va dalla vedova di Kunz e gli diceva: non è quello che pensavi. E appunto gli diceva: la TV è un po' questo, lo splendore della TV, ma quello che si vede dietro è tutt'altra cosa, no? Cuori di Tenebra invece come entra in questo album?
1: Ma entra perché il fiume, appunto Congo, è protagonista del libro, e a un certo punto io ho fatto cantare un coro di 5 donne questa frase che c'è scritta, che dice: going up to the river was like traveling back, cioè risalendo il fiume è come viaggiare al contrario. To the end of beginning of the world, verso la fine del mondo, quando gli alberi erano dei re, ed era una cosa che mi piaceva molto, l'idea di risalire al contrario per capire il presente in qualche modo.
0: Tra l'altro c'era un sacerdote molto particolare a Sara che diceva che dai 25 anni in poi si rimbambisce, quindi naturalmente si va avanti con l'età ma si ritorna indietro con il cervello. Dico, beh, penso 25 anni è pochissimo, quindi noi siamo già abbastanza, io sono abbastanza oltre. E, ultima canzone con la quale chiudi questo viaggio dell'improbabile piena del Loreto è Storia della mia rabbia, dove, se ho capito bene, si incontrano due tipi di rabbia che tu hai provato, la rabbia com'è questa sceneggiatura, direi, di questa canzone.
1: Ho immaginato la rabbia come un cane, come un animale che ognuno ha accanto a sé e che in qualche modo deve curare per evitare che prende il sopravvento su di te, no? Se ci pensi, educare un bambino alla rabbia potrebbe essere una delle soluzioni per evitare tante guerre, cioè se riuscissimo,
0: cioè farlo sfogare a prescindere, dici?
1: Se riuscissimo a educare la rabbia cresce con noi, se riuscissimo a educarla già da piccoli e quindi capire come gestirla realmente, secondo me sarebbe una buona cosa per la società, perché la rabbia è sempre la fonte di ogni disastro umano, e quindi questa idea di scrivere la storia della propria rabbia, quindi capire come si è evoluta nel tempo la rabbia di ognuno di noi, no? È come scrivere la storia del nostro cane, come si è evoluta la storia, no? quando era piccolo avevano un carattere, poi mi interessava molto indagare su questo sentimento, che è un sentimento che ci fa paura. Noi, secondo me, ci vergogniamo a parlare della nostra rabbia. Io di mio non sono molto rabbioso, però se in qualche modo la posso ricostruire la storia. Mi sono messo lì a pensare com'era la mia rabbia adolescente, come si è evoluta crescendo con l'età, e mi ha fatto capire tante cose.
0: Poi abbiamo parlato proprio a questi microfoni con Rancore, appunto di Rancore, perché lui ha questo nome da quando aveva 15 anni, da quando ha iniziato a fare musica. Adesso ne ha 36 anni, quindi ha detto: io stavo pensando di cambiare questo nome, perché dopo più di 20 anni forse dovrei superare questa cosa. Dice: invece non ci sono i tempi giusti, cioè i tempi che viviamo non mi aiutano a cambiare questo nome, a superare questo rancore. E abbiamo detto con lui che forse l'odio, che è un sentimento così estremo ed esplosivo, forse anche meglio di sentimenti come il rancore, la rabbia. Pensi che sia così oppure no? Oppure siamo arrivati proprio a dei limiti estremi? E sai, perché poi l'odio comunque è talmente definitivo, talmente che poi forse lo superi meglio di qualcosa che rimane un po' in sottofondo ma che ti logora, no?
1: Ma sicuramente.
0: Poi io non c'ho tempo, tanto tempo per queste cose.
1: Devo dire che l'odio è un sentimento che soprattutto negli ultimi anni sta diventando di moda.
0: È oro.
1: Sta diventando di moda sui social, la gente sfoga tanto odio. Io credo che bisogna riabituarci un attimo a dei sentimenti più puri. Sembra una banalità, però. Non perdo occasione per dirlo, perché secondo me veramente ci stiamo inaridendo, e quindi il fiume deve scorrere. Facciamo scorrere l'acqua su questo terreno arido.
0: Basti pensare che c'è talmente poco tempo che perdersi in queste cose poi è anche inutile, no? Insomma, grazie
1: mille, ciao.

Allora, grazie ancora Di Martino per questa chiacchierata come sempre molto interessante che ci porta sempre altrove. Vi rinvito ad ascoltare L'improbabile piena di Loreto nel suo cammino invece in toto, perché insomma è un album che va proprio quasi letto e vissuto, ma soprattutto insomma ascoltato con grande cura. Noi chiudiamo con un altro cammino, in questo caso prima la canzone di Di Martino Come la guerra una primavera e poi ovviamente musica leggerissima, perché mi piace molto questa doppia dimensione di Di Martino. Molti mi hanno chiesto in questi giorni: tornerà il duo con la Pesce di Martino? Chi lo sa? Insomma, diciamo che tutti i segnali ci dicono di sì, ma vediamo in che modo, vediamo se verrà replicata anche la loro bellissima, straniante, entusiasmante esperienza cinematografica. E sicuramente ogni loro passaggio, così come nei loro lavori da solisti, lasciano un segno e un passo avanti. E in questo momento, così come è improbabile la piena di Loreto, è stato improbabile questo suo modo di presentarsi al pubblico, che credo sia onesto, diretto, meravigliosamente straniante e soprattutto fatto di musica per la musica, che è il più grande regalo che ognuno di voi, soprattutto per chi ama veramente la musica, possa fare ad una musica, tra l'altro, tutta italiana. Ogni bene da Disco Rai, ogni bene da Maria Cristina Zappa. E grazie ancora Di Martino.

campanile, un soldato senza fucile, il ritorno dal Medio Oriente dove non ha concluso niente. C'è una strada su una collina,

costruiscono un'altra vita. C'è tuo figlio che sta correndo.

Hai il cuore pulito come appena nevicato, ma caldo e forte come un cavallo imbizzarrito, che ti fa capace d'arrabbiarti, poi subito di calmarti e che di amarmi

amo perché sei solare, perché ti so toccare, ti amo per come mi ami tu. Io ti amo per come mi ami tu.

calpestata. Ti amo perché sei solare, perché ti so toccare, ti amo per come mi ami.

un'amica, un socio, a volte un maggiordomo, perché giochi tutti i ruoli, ma ti piaci in uno solo, quello di donna con vicino il suo uomo. E amo il tuo sapore di fragole, di panna d'estate, d'erbe appena calpestate.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, torniamo indietro al 1971. Il 31 gennaio programma Apollo. Gli astronauti dell'Apollo 14 partono per una missione sulla Luna. Il 6 febbraio un terremoto semidistrugge Tuscania in provincia di Viterbo, provoca 31 morti e danneggia gravemente i monumenti romanici. Il 7 febbraio in Svizzera, referendum popolare che approva la concessione del diritto di voto alle donne. L'8 febbraio debutta un nuovo mercato borsistico statunitense, il Nasdaq. Il 30 giugno del 71 l'equipaggio della navicella Soyuz 11 scompare per una fuga d'aria causata da una valvola difettosa. Il 21 agosto la pantera nera George Jackson viene uccisa a colpi di arma da fuoco nel cortile della prigione di San Quintino in California. 7 ottobre entra in vigore l'IVA, la nuova imposta che sostituisce l'IGE. Costo della vita nel 1971. Lo stipendio medio è di circa 125.000 lire. Un chilogrammo di pane si paga quanto un litro di latte, cioè 230 lire, e un litro di benzina costa 150 lire. Moriva il 26 febbraio del 1971 l'attore e regista francese Fernand Del. Il famoso compositore Igor Stravinsky ci lasciava il 6 di aprile del 71. Arnoldo Mondadori, patron dell'editoria, moriva l'8 giugno. Jim Morrison, altro mito del rock, ci lasciava il 3 luglio 71. Louis Armstrong, il jazzista americano, moriva il 6 di luglio. Sanremo nel 1971 lo vinceva Nicola Di Bari in coppia con Nada, Il cuore è uno zingaro. Al secondo posto José Veliciano e Ricchi e poveri con Che sarà, e in terza posizione Equipe 84, Lucio Dalla, 4 marzo 1943. E adesso un anno di musica, il 71, in un'ora.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Paese mio, che stai

Quante volte penso di tornare da te? E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare. Tutta o più mi accoglierai con me.

dal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
2: Meteo Radio.
3: Nella serata, tempo ovunque in miglioramento, ma con qualche rovescio o isolato temporale ancora possibile tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica. Per domani, giovedì 4 giugno, situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino, ancora qualche rovescio o isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata, nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte qualche rovescio ancora possibile per la Puglia garganica e la costa del Barese. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Per domani, giovedì 4 giugno, situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai,

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Oggi a Profili c'è Elodie, nome completo Elodie Di Patrizi, cantante italiana nata a Roma nel 1990, papà italiano e mamma originaria delle Antille francesi. Elodie nasce in una borgata romana, il Quartaccio, è un elemento fondamentale per la sua formazione non solo artistica ma anche personale. Elodie frequenta un liceo socio-pedagogico a Roma fino al quinto anno e a 19 anni però si trasferisce a Lecce, dove inizia a lavorare subito come modella e ballerina in discoteca. 2015 la prima svolta, partecipa al talent di Maria De Filippi e Amici, arriva seconda e si aggiudica il premio della critica giornalistica. Nello stesso periodo esce anche il suo primo album, Un'altra vita, scritto da Fabrizio Moro e prodotto da Emma Marrone. Elodie raggiunge la seconda posizione nella classifica degli album più venduti, è già un personaggio. Il secondo singolo, un altro successo estivo con tanti riconoscimenti, Amore avrai, apre i concerti dell'Adesso Tour di Emma Marrone nel 2016 e partecipa a diverse iniziative di beneficenza come ad esempio Amiche in Arena con Fiorella Mannoia e Loredana Bertè. 2017 arriva il primo Sanremo con Tutta colpa mia, sempre in collaborazione di Emma Marrone, raggiunge l'ottavo posto nella classifica finale e diventa disco di platino. Quell'anno, il 17 febbraio, quindi a fine Sanremo, esce il suo secondo disco chiamato proprio Tutta colpa mia. Anni successivi, 2018-2019, diversi singoli, tutti di grande successo e di grande ascolto nelle radio. 18 maggio esce Nero Bali all'inizio dell'estate con Michele Bravi e Gay Pequeño, poi il 12 ottobre Rambla in collaborazione con Gaemon. Nel 2019 Elodie collabora anche con The Colors e un altro tormentone, Pensare male. Il 12 giugno del 2019 esce Margarita con Tagacci e Chetra insieme a Marrakesh. Il 31 gennaio 2020 esce in digitale il terzo album, This is Elodie, anticipato da singoli di forte impatto come Non è la fine con Jamie Tights e Mal di testa, realizzato insieme a Fabri Fibra. 2019, siamo a febbraio, un altro Sanremo, il brano è Andromeda, scritto con Mahmoud e Dardust. Quell'anno arrivano altri dischi di successo, Guaranà, Ciclone, in autunno anche Parli Parli con Carl Brave. 2021 torna a Sanremo in qualità di super ospite, questa volta presentando un medley dei suoi successi maggiori. Ok respira, ancora Sanremo. Siamo a settembre 2021. Nuovo estratto del nuovo disco, Vertigine, scritta con Elisa, Dardust e Davide Petrella, diventa in breve tempo disco di platino. E a dicembre dello stesso anno, con Arcomi, il singolo La coda del diavolo, un altro successo che tutti ricordiamo. Nel 2021 Elodie recita in modo convincente come attrice protagonista in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa. A febbraio 2023 altro Sanremo, il terzo con Due, questa volta arriva nona, ma il brano diventa subito uno dei più programmati nel nostro paese. Stesso periodo esce il quarto disco, Ok respira. Per quanto riguarda la parte rosa, il gossip, va fatto parlare di sé Elodie per la sua storia con Marrakesh. La storia finisce ma lasciano un video in cui comunque la complicità è ancora forte. Il pezzo si intitola Crazy Love ed è tratto dall'ultimo album di Marrakesh. Tra le ultime realizzazioni anche Black Nirvana, altro singolo di successo, e Feeling, un ritorno all'R&B insieme a Tiziano Ferro. Questa in breve la biografia di Elodie e adesso alcune delle sue più belle canzoni.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, tutto l'anno.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte qualche rovescio ancora possibile per la Puglia garganica e la costa del Barese. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Per domani, giovedì 4 giugno, situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Cantare è d'amore Millennium, le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio tutta italiana.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi.

quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano. Fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti

occhi che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Funziona. Aspetta. Mi presento, sono Orsetto Ricchione, e come avrai intuito adesso ti inculco.
1: Amen.
2: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna. Ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: Matta io, ma sono matta.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
2: Per farti felice.
1: Per farti felice.

0: felice.
1: Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente, un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.

distraggo un po'. E siccome sei molto lontana, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui

compreso quando è festa. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra.

potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età e senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini.

0: La notte sta arrivando, tra un anno passerà. Mi sto preparando.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente, torniamo indietro al 1971. Il 31 gennaio, programma Apollo. Gli astronauti dell'Apollo 14 partono per una missione sulla Luna. Il 6 febbraio, un terremoto semidistrugge Tuscania, in provincia di Viterbo. Provoca 31 morti e danneggia gravemente i monumenti romanici. Il 7 febbraio, in Svizzera, referendum popolare che approva la concessione del diritto di voto alle donne. L'8 febbraio debutta un nuovo mercato borsistico statunitense, il Nasdaq. Il 30 giugno del 71, l'equipaggio della navicella Soyuz 11 scompare per una fuga d'aria causata da una valvola difettosa. Il 21 agosto la pantera nera George Jackson viene uccisa a colpi di arma da fuoco nel cortile della prigione di San Quintino in California. 7 ottobre entra in vigore l'IVA, la nuova imposta che sostituisce l'IGE. Costo della vita nel 1971. Lo stipendio medio è di circa 125.000 lire. Un chilogrammo di pane si paga quanto un litro di latte, cioè 230 lire, e un litro di benzina costa 150 lire. Moriva il 26 febbraio del 1971 l'attore e regista francese Fernand Del. Il famoso compositore Igor Stravinsky ci lasciava il 6 di aprile del 71. Arnoldo Mondadori, patron dell'editoria, moriva l'8 giugno. Jim Morrison, altro mito del rock, ci lasciava il 3 luglio 71. Louis Armstrong, il jazzista americano, moriva il 6 di luglio. Sanremo nel 1971 lo vinceva Nicola Di Bari in coppia con Nada, Il cuore è uno zingaro. Al secondo posto José Veliciano e Ricchi e poveri con Che sarà, e in terza posizione Equipe 84, Lucio Dalla, 4 marzo 1943. E adesso un anno di musica, il 71 in un'ora.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Paese mio, che stai su

Quante volte penso di tornare da te? E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare. Tutta o più mi accoglierai con me.

più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.